0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Roberto, Nicole, Dodo, vi prego, fatemi utilizzare il mezzo pubblico, questa benedetta radio, Radio 2, per chiedere consigli alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
1: Misce, dici tutto.
2: Prego, dica, dottore.
0: Io non riesco più a chiudere occhio.
3: Perché?
0: Faccio tutte le notti in bianco, sogno la radio, vi sogno i nostri ascoltatori, arrivo qui pieno di sonno e d'amore per voi.
3: Ah, ecco, perché sogno la radio, sogno gli ascoltatori, era cosa positiva. È il vi sogno che è l'unica parte, secondo me, che è un po' stona.
1: Allora, io ti farei
0: l'amore,
1: la domanda.
0: Certo, l'amore non per voi tre, ovviamente, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: No, io farei la domanda classica da mamma: ma mangi pesante?
3: Esatto, cosa hai mangiato?
0: No, ieri ho mangiato un petto di pollo e un'insalata verde.
3: Mangi sempre petto di pollo, comunque, ti faccio notare.
2: Vedo, signori, siete ragionevoli. Questa è pesca a strascico. Sì. Questa è la dichiarazione d'amore al pubblico femminile. È pesca a strascico.
3: Buttato lì.

0: These Days 2018, Radio 2. Prima di noi c'era Tu, cosa fai questa sera? Staremo insieme fino alle 9, sono le 6.08, per parlare del più e del meno. In realtà ci sarà un argomento preciso che vi lanceremo durante la puntata, ma a quest'ora del mattino al 348 7 300 200 vi chiediamo intanto di darci, noi vi diamo il buongiorno, così anche solo per chiacchierare. Qualcuno ci scrive già che è il santo di oggi, quindi sì. Qualcuno, ci sono gli abitué che ci scrivono le cose precise,
1: sì, ma sbaglia,
2: lo facciamo, lo facciamo leggere poi amici. Però abbiamo cominciato, no, con Noemi che ci chiede: tu cosa fai stasera? E ragazzi, cosa avete fatto voi invece ieri
0: cosa
2: sera?
0: Cosa avete fatto ieri? Che serata avete passato?
3: Allora, io ho consumato un'anguria sul mio terrazzo.
2: Intera?
1: Buona.
0: Intera?
3: Era un'anguria piccola.
2: Ah, un'angurina.
3: Era un'anguria, un'anguriotta.
0: A me non piace né piccola né grande.
1: Okay. Scusate, ma è andata a prenderla in campagna? Perché vedo che ha dei sacchi al posto degli stivali, delle scarpe.
3: Sì.
1: Che hai i piedi?
3: Ho degli stivali, lo ammetto, nonostante non ci siano...
1: Cari amici, che non, voi non potete vedere, che siete in auto, in casa, sul camion, in macchina, a casa, lei ha due stivali fino al ginocchio marroni, tipo però di quelli a sacco, avete presente? Come se fosse una busta della spazzatura che parte dal basso verso l'alto, legata
0: offensivo.
1: Al ginocchio.
0: Non essere offensivo, non è,
1: è la
0: non
1: moda.
0: È galante.
1: No, è la moda.
0: Ho capito.
1: Moda 2026.
0: Sì, ma non si dice della spazzatura, la signorina, capito? Non va detto.
1: Dei sacchetti della differenziata.
0: Sono stivali bellissimi, secondo me le donano anche.
3: Più che altro il mio modo per evocare ottobre.
0: No,
3: ho messo gli stivali perché stavo parlando ottobre.
0: Comunque per me stai benissimo dalla prima puntata che li metti,
2: ecco,
0: e stai benissimo.
2: Fa come gli indiani, spera nelle piogge in questa maniera.
0: Tu cosa hai fatto ieri sera invece?
1: Io niente, io sono stato a casa, ho cenato tristemente alle 19.45 con un petto di pollo, un'insalata, dicevo prima, e poi ho visto lo speciale di Riccardo Cocciante su Rai 3.
0: Ah beh, è passata una buona serata. Ti sei addormentato durante lo speciale oppure te lo sei visto fino alla fine per sapere?
1: No. Poi vi ho sognato,
0: l'hai detto,
1: e mi sono risvegliato.
2: Figurati, io immagino già che a un certo punto i vicini abbiano chiamato la polizia perché l'avranno trovato alle 23 a gridare: non è Francesca.
0: comunque di solito chi chiede cosa hai fatto ieri sera è perché lo vuole raccontare lui, quindi siccome adesso sentiamo un po' di musica, voglio sapere cosa ha fatto Edo Righini, perché l'ha chiesto con un fare sospetto, chissà. Vada.

0: Blanco ci porta a Los Angeles, anche se siamo a Milano e Roma su Radio 2. Noi siamo i ragazzacci di Good Morning Radio 2, Nicole, Mish, Andrea ed Edoardo, detto Dodo, che sono io. Sì, infatti purtroppo mi è uscita così, ma non volevo. E allora, facciamo subito le cose importanti. Sì. Chiediamo le temperature e da ieri, grazie a me e Nicole, anche le colazioni. Sì. Al 348-7300-200. Mandateci foto, video, audio, fateci vedere a che temperatura state, cosa mangiate e fateci venire un po' di acquolina in bocca.
1: Vi informo che Giuseppe da Palermo ci ha già scritto dicendoci che le temperature stanno forse calando, però lo dice come con scaramanzia, come dire, non lo diciamo, ma di fatto stanno lentamente cominciando a calare, 26 sono i gradi.
2: Poi questa mattina si stava più freschi, infatti anche a Roma devo dire, per fortuna. Di Dodo,
0: sì,
2: scusami.
0: Diciamo che ci è arrivato anche il santo del giorno, che ce lo manda questo ascoltatore che non si firma, che però dovrebbe
2: anonimo,
0: farlo.
2: Anonimo signore.
1: E signora. Me... O signora.
0: Chissà. O signora. Ci dice che è Sant'Alberto di Pontida, però Mish non era d'accordo.
2: Sì, perché secondo il calendario liturgico benedettino si festeggia il 5 settembre Sant'Alberto da Pontida. Sì. Oggi per il calendario romano c'è Sant'Elpidio Abate. E sapete da cosa ci protegge Sant'Elpidio Abate? Dai terremoti, festeggiato soprattutto nelle Marche, che è il santo protettore appunto di Elpidio a mare.
1: Ci piace, ci piace molto, ci piace. Protettore dei terremoti ci piace, dei terremoti ci piace Elpidio, che è un figlio. Qualcuno di voi conosce qualcuno che ha un amico o figli che si chiamano Elpidio?
3: Così, no,
1: perché
3: sì,
1: mi piacciono i nomi strani.
3: Sì. Come certo. Conosci qualcuno che si chiama Elpidio?
2: Come fosse Elpidio, sì sì.
1: Ah, va bene, cioè, allora salutiamo il tuo amico Elpidio. Ciao Elpi.
0: Sì,
2: e possiamo... Ciao Elpi, Elpi, Elpi, Elpi.
3: No, vedi, il soprannome. Mi sento super cazzolata.
1: No, cioè, invece so. No, pare no. Che ci sia.
0: Posso dire, lui lo chiama Elpi, ma se a me mi avessero chiamato Elpidio avrei detto Help me, cioè che vita difficile mi hanno regalato i miei genitori.
1: Ce ne torniamo all'84? Ne avete voglia? Sentite che capolavoro.

0: Wake Me Up Before You Go Go qui su Radio 2, un pezzo del 1994 che secondo me l'ha segnato il 1984, cioè signori non siamo d'accordo,
1: ma anche l'85,
0: se pensate all'84,
2: avevo 17 anni, quindi mi ha segnato la vita in generale un pezzo così, cioè nel senso che ballavo, ricordo benissimo i 18 anni arrivati con i Wham, discussioni, ti
0: ma
2: piacciono, non ti piacciono,
0: hai l'occhio lucido?
2: Per le lacrime?
0: Per i Wham, sì, per questo pezzo qua.
2: Si amano. Cioè,
0: quanti
2: si amano...
0: limoni sono partiti
2: no,
0: su questo pezzo?
2: No, i Wham si amano gli Wham, è proprio in generale. Cioè, George Michael si ama o si odia, non c'è niente da fare.
1: Sì, con quel capello lì.
2: Generazione
1: poi.
2: Che si amava, totalmente, completamente. Un grande, oltre che per immagine, eccetera, dal punto di vista musicale. Proprio un sì. grande, assoluto, immenso.
1: Ci stanno arrivando delle belle temperature, delle belle colazioni al 348-7300-200. Ad esempio Stefania, dal Lido delle Nazioni, quindi dalle mie parti, ci dice che ci sono 23 gradi e ha fatto una bella colazione con bombolone alla crema e ciambella. Grande. Con caffè. Stefania, ti chiedo subito, l'hai preso alle Perle? L'hai preso dal Moro? Dove l'hai preso? Facci sapere che ci sono tanti posti perfetti alle delle nazioni dove fare colazioni non fit.
2: Vuol sapere il bombolone dove è stato preso? Faccio notare che il termine bombolone viene proprio di lì, dalla Romagna, cioè nel senso sono loro che lo chiamano bombolone, altrove l'ho sentito chiamare Krafen.
1: Okay, sì, Krafen lo mangiano esatto. Oltre Alpe. E no, però il miglior modo migliore dopo i bomboloni la ciambella per cominciare la giornata e cominciare con qualche good news, secondo me.
2: Sì, sentiamole.
3: Occhio al cellulare, ragazzi, anche se siete a piedi, perché potrebbe arrivare una multa da 75 euro per chi attraversa la strada guardando lo smartphone. La novità è contenuta nella bozza di revisione del codice della strada e riguarderebbe telefoni, tablet e altri dispositivi. Attenzione però, perché la multa non è ancora in vigore, per ora è solo una proposta, quindi attraversare guardando WhatsApp non costa 75 euro per il momento, ma se non guardate le macchine in arrivo potrebbe costarvi molto, molto, molto di più. Ora, io non sono solito commentare le notizie, ma sono super d'accordo, perché vedi, quei tipi che attraversano la strada con il cellulare, a volte, ed è pericoloso, molto, molto pericoloso.
0: Io sì. sono, io vedo qua il gruppo Emilia Romagna che si è impennato come un cavallo impazzito.
3: Il contrario?
0: Loro non sono d'accordo. Loro non sono d'accordo, vero?
3: Attenzione col telefono sì, cellulare.
2: State attenti con la macchina, sarebbe da questa parte. Noi la vediamo più così, diciamo, invece che usarlo in macchina, state attenti alle macchine
3: quando si attraversa,
2: quando guidate la macchina state attenti alle strisce, ma è un po' diverso di vedere il mondo. Capita,
1: diciamo che vi stanno così impongono veramente lo scatto alla risposta, nel senso che devi scattare, attraversare e poi rispondi.
2: Questa è Radio 2.
4: Divertente.

0: Love Sober, prima non è divertente, Radio 2, 6 e 26, staremo insieme fino alle 9. Al 3487 300 200 vi abbiamo chiesto la temperatura nella quale vi trovate e la colazione che avete fatto da Milano, crostata con farina di grano, saraceno e confettura di mirtilli fatta da me, latte e caffè. Rita, Rita, complimenti, quando vuoi invitarci noi ci siamo.
1: Esatto, mandaci una, no, pure mandaci una crostata, ce la porti qua e ce la mangiamo insieme in diretta.
0: Abbiamo chiesto in Romagna da dove era quel bombolone, da dove arrivava il bombolone.
1: Allora, la pasticceria è La Moderna, Savasandir, un must dei lidi, è giusto, bravissima, bravissima Stefania.
0: Quasi obbligatoria, cioè se sei da quelle parti lì alla Moderna ci devi passare. Intanto continuate, perché è bello mappare l'Italia a livello di temperature, ma è altrettanto bello sapere le vostre colazioni e farci venire voglia, anche perché noi di solito la mattina, quest'ora la colazione non l'abbiamo ancora fatta.
1: No, e infatti Misce è un leone.
0: Esatto. Sì, lo vedo. In fase colazione, allora facciamo così. Ci prendiamo un cafferuzzo nel frattempo, ci ascoltiamo il Meteoradio e il GR2.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste.

0: RAI Pubblica Utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Sono le 6:30.
3: RAI GR2.
4: Buongiorno da Simona Giacinti. Continua a far discutere il caso della violenza su una tredicenne in un mini market di Torino, con il responsabile scarcerato dopo due notti di detenzione e il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori.
5: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo, mostrando le telecamere di sicurezza del mini market. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la tredicenne sarebbe entrata nel mini market verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo. Dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. Sul caso, il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda. Torino, Stefano Ciardi, GR2.
4: E sul caso che ha subito scatenato le reazioni della politica è intervenuta la premier Giorgia Meloni avanti sulla sicurezza, ma è difficile con sentenze così. Una vasta frana si è staccata nella serata di ieri dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella a parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Il soccorso alpino è stato immediatamente attivato per le operazioni di verifica. Al momento non è possibile accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte. Il caso della cosiddetta famiglia del Bosco: il Tribunale dei Minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasto, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere i fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre. Il legale della famiglia annuncia ricorso. La guerra in Ucraina vede Mosca contro l'Europa. Berlino accusa la Russia per il drone carico di esplosivo rinvenuto all'aeroporto di Lipsia dall'inizio di agosto e le attribuisce la responsabilità dell'azione.
6: Per Berlino, dietro l'attentato con droni ed esplosivo al cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto, c'è la mano di Mosca. Non riteniamo di essere in guerra con la Russia, ma siamo ogni giorno nel mirino della loro guerra ibrida. Così il ministro dell'Interno Dobrindt. Manovre per destabilizzare l'Europa. Secondo il ministro degli esteri Vadeful, che ha annunciato le contromisure, l'ambasciatore russo sarà richiamato, sarà chiuso a fine settembre il consolato generale di Mosca a Bonn, così come la Casa Russa a Berlino, istituzione culturale che si ritiene sia coinvolta in operazioni di intelligence russe. La Germania ci incolpa per ragioni di politica interna e potrebbe aver falsificato le prove, la replica di Putin. E intanto la presidente della Commissione europea ha sentito al telefono il cancelliere tedesco Merz. L'Europa risponderà agli attacchi ibridi, ha assicurato Ursula von der Leyen, mentre la NATO ha avvisato Mosca. I tentativi di intimidazione falliranno. Claudia Stamerra, GR2.
4: Dopo settimane di tregua torna ad infiammarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran, attacchi incrociati nelle ultime ore con 11 morti e decine di feriti tra i civili iraniani. Il comando centrale delle forze armate statunitensi afferma di aver completato una serie di raid contro obiettivi dei guardiani della rivoluzione iraniana, tra cui siti di difesa aerea, sistemi radar, infrastrutture e postazioni per la posa di mine. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia, in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, che sono Greta Scarano e Nicolas Mupà. Siamo alla musica con Cesare Cremonini. Uscirà il 23 ottobre Amateur, il decimo album di inediti del cantautore bolognese. Basta stadi, basta lustrini, aveva annunciato Cremonini alla fine del tour, e così il nuovo album segna l'inizio di un nuovo capitolo della sua carriera, la ricerca di una dimensione più intima sia nelle sonorità che nella sua dimensione live. Intanto in autunno con Amateur il ritorno nei palazzetti, e questa sera alle 21:30 su Rai 1, Roma Baby.

0: Siamo allo sport a partire dal tennis con US Open. C'è in studio Luca Cesaretti, buongiorno.
1: Buongiorno, perché da oltre 3 ore e mezza Lorenzo Sonego sta battagliando contro Alexander Zverev, numero 2 del mondo, numero 1 del tabellone. Sonego è avanti di 2 set a 1, ha perso il primo 6-4, ha vinto il secondo 6-3, il terzo al tiebreak 7-6. Siamo 4 giochi pari nel quarto set. In precedenza vittoria con il brivido per Cobolli, che è rimontato 2 set di svantaggio all'argentino Comesagna, vincendo dopo oltre 4 ore di partita. Tutto facile invece per Musetti e Bellucci. Il calcio, mentre il mercato estivo batteva i suoi ultimi colpi, partiti 16esimi di finale di Coppa Italia. La Cremonese ha battuto a sorpresa il Parma per 2-0, ma questo non è bastato a salvare la panchina di Giampaolo. La vittoria poi anche per il Monza, 1-0 sul Torino. I giochi del Mediterraneo in chiusura, Italia che continua a fare man bassa, altre 22 medaglie di cui 5 d'oro a Taranto, tra cui quella di Jimbo Tamberi, il totale di 187, a meno 6 dal record di 193 di Bari 1997.
0: Prossimo giornale radio alle 8:30, la linea va a Good Morning Radio 2, buon ascolto.
2: Questa è Radio 2, Santo, Dodo, mi colle Dio, Michele, vi abbiamo chiesto le temperature al 348 7 300 200. Daniela da Bagni di Lucca dice: siamo belli freschi, 15 gradi, ma con una bottina di terremoto stanotte. Non ci resta che invocare Santo.

0: Nugenea, care, che poi a me viene sempre un po' da dire Nugenea, che come Nugenea, si dice non sì. ce n'è, ma invece no, è Nugenea, care, qui su Radio 2, siamo i ragazzacci del Good Morning Radio 2, vi abbiamo chiesto colazione e temperatura al 348 7 300 200. Ci sono persone addirittura che ci dicono che hanno fatto anche una torta di mele per eventuali seconde colazioni, oppure qualche altra temperatura e colazione, ragazzi?
1: Stamattina, ciao Sergio dalla Val Camonica, stamattina alle 4:15 colazione con yogurt di soia con marmellata di pere fatta da me, vedi, di nuovo più una pera dalla pianta di Amanda, spettacolare, buona colazione a voi qualunque essa sia, vedi, 4:15 è l'orario che mi ha spaventato a me,
0: però devo dire buono, notturno.
1: Ma buono le pere. Poi ancora ce ne sono? C'è altri messaggi?
2: Abbiamo a Trani, ci sono 26 gradi, ci dice Domenico,
0: e quindi anche a Trani si respira, anzi Michi, se vuoi chiamare, non abbiamo chiamato ancora nessuna città
1: esatto,
0: oggi?
1: Sentiamo da Nicole qual è la città che scegliamo oggi.
2: Termoli
0: Merese, come
1: difficile.
0: Dicono in TV. E a proposito di messaggi che arrivano, ci mandano, ricevi, eccetera, eccetera, c'è un nuovo modo di mandare i messaggi, vero Misha?
3: Ma sì, ragazzi, perché praticamente a New York un ingegnere si è inventato un'app per mandare messaggi non alla velocità della luce, come accade oggi, ma alla velocità del piccione, il piccione viaggiatore. Un po' come un tempo, per togliere anche un po' l'ansia dell'iperconnessione di aspettare il messaggio. Significa che oggi da Trani, se qualcuno dovesse utilizzare quest'app, con un piccione viaggiatore da Trani a Milano ci impiegherebbe quanti? 2 giorni un piccione, esatto, ad arrivare?
1: Sì, più o meno 2 giorni. Quindi questi sono i tempi del Trono di Spade, cioè perché lì si mandavano messaggi con i piccioni, corvi, cornacchi, è quello, no?
0: Allora, a me questa cosa mi fa buona.
2: C'è scritto che la velocità del messaggio arriva fino a 177 km orari. Ci hanno fatto il calcolo dei venti che possono aiutare il piccione ad arrivare a destinazione.
0: Però io ve lo dico, a me questa roba mi manda i matti, di quelli che, capito, adesso siamo veloci, connessi, eccetera, eccetera, e vogliono tornare a prima.
1: È
0: che
1: un
0: si tribolava di più, quelli che dicono che peccato andare in macchina, come si stava bene in calesse. Ma ragazzi, ma non ha senso.
2: Ma poi ma se il messaggio non arriva è per colpa del piccione, cioè qualcuno ha battuto il piccione.
1: Speriamo di no.
3: Il piccione non vola il messaggio nella rete, dice deve arrivare fra 4 giorni.
1: Esatto.
3: Come se fosse un piccione.
1: Come se fosse, capito Nicole? Questa è.

0: Grazie di esistere, Bruno Risas. La butto lì così. Capita così, 2020, una meraviglia di canzone che parla di qualcosa che ha molto a che fare col Dai retta un cretino di oggi.
1: Dai retta un cretino. Dai retta un cretino.
2: Praticamente hai fatto tutto tu.
0: Sì, me la sono cantata
3: tutto,
0: e suonata. Ma perché in realtà di questo.
3: No, non usciamo ora. No, noi tre usciamo.
4: Andiamo a fare colazione.
0: Alla fine. Sì. Era proprio di questo che volevo parlare: del fatto di non avere da genitori, stavolta, perché Dai retta un cretino è genitore di figli adolescenti, paura, non abbiate paura di fare cose, genitori, non abbiate paura di voi e soprattutto non abbiate, genitori, paura delle vostre paure o fragilità con i figli adolescenti. È una cosa che molti genitori sbagliano perché vogliono farsi vedere impotenti, invece no, parlate con i vostri figli anche di cose che vi spaventano, di cose che non funzionano, che non vi gestite bene, parlatene senza timore, siate tranquilli nel discuterne, perché i figli adolescenti poi vi sorprenderanno, magari vi daranno consigli anche sulla base della loro adolescenza, che saranno un po' innocenti ma che vi invoglieranno a parlare della vostra paura e a affrontarla. Per quindi così piccolo di Bruno Risas è quello che mi ha fatto venire in mente
3: questa domanda.
0: Certo.
3: Scusami, quindi tu vuoi dire che un genitore, un padre, se ha dei problemi, delle perplessità che riguardano la vita di un adulto, deve condividerla con il figlio?
0: Non deve, può condividerla con l'adulto,
3: può.
0: È ben diverso. Deve non
3: dovrebbe.
0: È un obbligo.
3: No, dovrebbe.
0: No, neanche dovrebbe.
3: Potrebbe.
0: Neanche può. Dovrebbe, può. Cioè nel senso che non può. Abbiate paura, genitori di figli adolescenti, delle vostre paure nei confronti dei figli.
3: Non lo so.
0: L'onnipotenza è una cosa che non funziona. Il figlio poi se ne accorge che non siete onnipotenti.
4: Io gli dico, no, cioè ci potrebbe stare, l'unica cosa è che quando, capito, uno dice non hai paura di non far paura, di non avere paura di far mostrare la tua paura, però ti dico che un po' gli adolescenti sono un po' tipo come le bestie feroci che annusano la tua paura e poi ne approfittano e se ne cibano.
0: No, dipende dalle paure, secondo me dipende dalle paure che sottoponi al tuo figlio, però in realtà se le paure non sono quelle, insomma, che mettono in difficoltà un figlio perché magari lui non ha gli strumenti per aiutarti, però parlargliene non è una cosa della quale dovete avere timore.
4: Cosa dici,
5: Miki? Io mi sento in parte d'accordo con Santo per una ragione storica, che gli adolescenti sono diventati intoccabili e ingenui solo nell'ultimo secolo, perché prima erano persone adattissime al lavoro e alla creazione di famiglie dai 15-16 anni in poi, quindi non sottostimiamoli per niente, no?
0: Quindi sono

0: Oh Mother, Sam Smith, The Two City Cores, questa è Radio 2, sono le 6.51, staremo insieme fino alle 9, i ragazzacci, come li chiama Michel Dessy, mi piace un sacco, siamo i ragazzacci del mattino. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto che tipo di colazione state facendo e che temperatura è lì da voi, perché ci piace mappare l'Italia non più solo con le temperature ma anche con le colazioni. I messaggi che arrivano ci dicono che...
1: Sì, Mish, vuoi leggerla tu che l'hai segnata tu così non litighiamo?
2: Sì, assolutamente, non dobbiamo litigare. Aspetta, che aspetta, Valle d'Olmo ci sono 23 gradi.
0: 23.
2: Ed è tutto, ci dice. Sì, ragazzi, comunque oggi possiamo dire una cosa.
0: Certo.
2: In Italia si sta meglio questa mattina. Non so a Reggio Calabria quanti gradi ci sono, a Palermo pure abbiamo visto, per fortuna si sta bene, 26 gradi rispetto, vi ricordate, ai 30 delle 6
1: no,
2: del mattino.
1: Non si poteva stare. Poi ci è arrivato un bellissimo messaggio legato al tema di prima, cioè la questione paure e adolescenza, eccetera eccetera.
0: Ciao, vale come paura un sedicenne, quasi 17, che sta partendo per 10 mesi in Canada per l'anno all'estero. Lo stiamo accompagnando in aeroporto. Ciao Luisa. Ciao Luisa. Sì, vale.
1: No, vale. Luisa, non vale, perché in realtà ha paura, dovrebbero essere i canadesi che ricevono un adolescente,
0: esatto,
1: italiano che farà strage di cuori, io sono sicuro. Quindi in realtà
0: sì,
1: sarei più preoccupato se fossi mamma o papà di una canadese.
3: Esatto. Speranza patriottica.
1: Beh, però guarda che devo dire, gli italiani fortunatamente ancora vanno via come il pane all'estero.
0: E poi in realtà il problema è che qualunque discorso serio poi finisce qua, perché tu hai mamma o papà di una canadese, io mi sono immaginato uno che inventa le tende,
1: certo,
0: vedi che alla fine è inevitabile.
1: Lo sapevo, lo
0: perché
1: sapevo.
0: Non siamo capaci di essere seri.
1: Assolutamente, ma lo confermo, e lo conferma il fatto che quando io andai all'estero a fare il mio Erasmus in Spagna, quando dissi no guarda la cosa che mi è piaciuto di più imparare è stata la lingua, le persone hanno continuato a ridere per settimane ma non avevano capito cosa volevo dire. Antidroga.

0: Fabri Fibra Emma Antidroga, questa è Radio 2, Santo, Micol, Dodo e Dio, Michel. Cari miei, cari amici, ascoltatori e ascoltatrici, volevo darvi una bella notizia anche a voi ragazzi. Ve lo ricordate Jack, quel cane che era stato abbandonato sul balcone? Micol sicuramente, sì, che è molto attenta su queste questioni, se lo ricorderà. Bene, ha trovato la famiglia, questo pastore belga viveva giorno e notte confinato su un balcone nel Veronese e allora è stato tolto ai proprietari e ha trovato una nuova famiglia. Bello. E oggi vogliamo parlare proprio di questo, no? Vorremmo chiedervi di raccontarci il vostro colpo di fulmine tra voi e il vostro animale domestico, tra il vostro cane, il vostro gatto, ma anche il vostro pesce rosso, perché quando vai all'acquario a prendere il pesce rosso per i bambini o per te, tu lo scegli, non certo, è che è quello che capita, tu dici io voglio quel pesciolino lì.
1: E certo, perché ammettiamolo, tutte le volte che uno prende un animale domestico, qualunque animale domestico, di solito è un colpo di fulmine.
2: E allora raccontateci questo colpo di fulmine, come avete incontrato il vostro animale domestico. 3487 300 200, da ora in poi noi siamo aperti ai vostri racconti in vocale,
1: le gabbie,
2: anche in vocale, se avete proprio racconti lunghi da fare, i messaggi vocali, ci piace sentire la voce come dei bambini che ascoltano le fiabe.
3: Allora io vorrei aprire le danze raccontando del colpo di fulmine più bello che abbia mai visto, che è quello tra mio padre, quindi sì, il signor Ronchi, e Winston Churchill, che è
1: il tuo gatto, no?
3: Che è il gatto, esatto. Sì. Qualche mese fa andiamo a trovare un'amica che si occupa di mici in un gattile, e entriamo e a un certo punto mio padre in lontananza vede questo gatto bianco riverso su un cuscinone con un collare elisabettiano al collo, perché non doveva leccarsi il resto del corpo. Il micio stava dormendo profondamente, e mio padre mi ha raccontato che a un certo punto il micio, dopo mezz'ora, ha aperto gli occhi, ha guardato solo lui l'ha guardato a sua volta, e quando il micio si è rimesso a dormire un secondo dopo, mio padre ha detto: lui viene con noi, mi ha detto che si chiama Churchill.
2: Ecco, quindi vedi, quello è il vero colpo di fulmine, decisamente, uno sguardo.
1: Papà, come sta? Tutto bene? Sì,
3: padre,
1: ok, perché col fatto che parla con gli animali o è stato visitato dallo Spirito Santo oppure un po' stanco.
3: Guarda che siamo una famiglia particolare, lui parla con gli animali e io vengo evocata dai quadrifogli.
2: Ma sul fatto che foste una famiglia particolare, noi in studio non abbiamo nessun dubbio.
1: Raccontateci i vostri colpi di fulmine con i vostri amici a quattro zampe, e non solo. 3487 300 200.

0: The Black Keys, Gold on the Ceiling, 2012, 7:02, Radio 2, con voi, fino alle 9, fino alle 9 al 348-7300-200 avete cominciato a mandarci messaggi perché vi abbiamo chiesto come sono nate le vostre love story con i vostri animali domestici. Arrivano messaggi da subito, vocali, ci piacciono i racconti.
1: Buongiorno ragazzi, noi cercavamo una coppia di micetti piccoli, fratellini, siamo andati da una signora che aveva una cucciolata. Cioè? E ne aveva fatti 7 la gatta. E abbiamo visto sull'angolo il più piccolo, il più brutto, mangiava appena per sopravvivere, era metà degli altri. Abbiamo detto quello. E abbiamo preso anche una sorellina, però questo brutto anatrocolo che abbiamo chiamato Scarabocchio, da quanto brutto era, è diventato un bel gattone di 8 kg ed è ancora con noi e ha 16 anni. Buona giornata, Ivana e Vicenza. Ciao ciao.
2: Grande Scarabocchio.
0: Scarabocchione. Sì, grande. Scarabocchio ci piace. Di solito la sindrome del brutto anatrocolo è un grande classico nella scelta degli animali.
3: Infatti, devo dire, il colpo di fulmine con la mia Labrador, quella precedente a questa, è stata proprio perché era l'ultima di una cucciolata di 14. E poverina, lei era, aveva sofferto un po' di parto e quindi ci aveva detto, insomma, l'amico che aveva avuto questa cucciolata, che sarebbe stata più bassa degli altri, quindi sì. Di fatto, se non avesse trovato nessuno a cui darla, l'avrei probabilmente affidata tipo agli ospedali per fare pet therapy, eccetera eccetera. E mia mamma, quando ha sentito questa storia qua, ha detto no, allora la più piccola viene con noi, e al punto tale che aveva un carattere talmente forte che è stata poi chiamata Olimpia, quindi nonostante fosse nana, però invece si è preso il nome Olimpia. Grande, perché Olimpia. Devo dire, aveva proprio un carattere,
4: scusa,
3: del genere.
4: Io vorrei
5: somigliava
4: sapere.
5: Al padrone?
3: Alla mamma, dici? Sì, perché erano tutte due bionde.
5: Te,
3: no, erano tutte due bionde. Mamma e cagnolina sono bionde.
4: No, ma voi state... Allora, noi stiamo qua, sghignazziamo, Michel lo prendiamo sempre in giro perché comunque è un parafulmine perfetto. Ma in realtà, secondo me, quello che ha la storia d'amore più interessante col proprio animale è lui. Perché lui ha Lord Herb.
5: Sì, io ho un cavallo, cioè un pastore tedesco che si chiama Jack, che è di mio padre, cioè era il mio, ma mio padre se n'è innamorato e se l'è tenuto. Però io ho un cavallo, sì, che dopo tante visite, tante, diciamo, brutto anche da dire, no, prove a montare un cavallo, eccetera, ma appena l'ho visto, ho aperto il box, lui ha sospirato, e dico, questo è il mio cavallo.
0: Come sono nate le vostre love story con i vostri animali? 348-7300-200, Stevie Wonder.

0: Il tributo a Duke Ellington di Stevie Wonder del 1976, questo Sir Duke. Sono le 7.08, staremo insieme fino alle 9. Le vostre storie d'amore con i vostri animali domestici, come sono nate? Da racconti, tipo?
1: Buongiorno a tutti, sono Tiziana.
0: Ciao,
1: allora,
0: Tiziana.
1: Io non ho avuto, cioè sì, ho avuto il colpo di fulmine con i miei preziosissimi gatti, però sono stata cercata da questa gatta che doveva partorire ed è venuta a partorire a casa nostra. Poi lei purtroppo non è più con noi, però le sue gattine sono rimaste con noi e sono la nostra gioia, e si sono unite alle nostre che avevamo già. Noi avevamo già Nike e Giulia, e si sono unite Carmen, Tosca, e quindi siamo felicissimi.
0: Una famiglia. Noi ci illudiamo di essere noi che scegliamo gli animali domestici, ma sono loro che ci scelgono, giusto?
2: Sono d'accordo, infatti ce lo racconta anche Vale da Treviso, che ci dice: una mia amica ha avuto una cucciolata di border collie, ho aiutato a far nascere tutte le cucciole, quando li ho visti, insomma, erano tutti belli, li ho visti crescere, ma c'era una cucciola che è stata sempre attaccata a me, in qualche modo mi ha scelto lei ed è stato un grande amore.
0: Sì, è proprio quello. Continuate a scrivercelo 348 7300 200, raccontarci come sono nate le vostre storie d'amore con i vostri animali domestici.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Che bella vita su Radio 2, Angelina Mango, insieme ad Ariete, questo brano molto bello, devo dire, che mi ha rilassato, perché ero un po' agitato pensando al mio Jack, al mio pastore tedesco. Dico, oddio, devo andare, perché in Calabria, e andrò questo fine settimana a trovarlo. Ma a proposito di animali domestici dei quali vi siete innamorati, al 348-7300-200 ve l'abbiamo chiesto di raccontarvi la vostra storia d'amore con il vostro gatto, ma anche con il vostro cane. A proposito di cani,
1: bello così.
0: A proposito di cani, Francesca. A proposito,
2: ecco. Bravo.
1: Bello che dice,
3: ha capito che non deve abbaiare sui jingle, glielo abbiamo detto in
1: ti
3: modo,
1: spacca, no. Perché a proposito di cani, poi abbaia lui, quindi in realtà sta parlando di se stessi, parlavi di te, Mish, no?
0: Non sono io che abbaio.
1: È nella sigla.
3: Cinefilo, cinofilo, fate come vi pare a voi. Parliamo di cinema. Allora, a proposito di love story con gli animali, sono partito dalla carica dei 101, cioè dal fatto che in quel film ci sia una scena nella quale, guardando dalla finestra, Pongo vede i padroni dei cani che passeggiano coi cani e sono uguali, si assomigliano gli uni con gli altri, il famoso chi si somiglia si piglia, parte da lì. Quella scena la inventò un disegnatore, un animatore che si chiama Wolfgang Reitherman, che è quello che ha per anni fatto da padrone alla Disney. Molti dei film che vedete adesso, che rivedete, tipo Robin Hood, per dirne uno, Il libro della giungla, sono tanti, tantissimi, Gli Aristogatti, li inventava lui, era lui che li creava, inventò anche una tecnica di animazione molto particolare, ma lasciamo perdere. Fatto sta che quel signore è quello che, pensando al suo cane, pensò al fatto che effettivamente, guardandolo e riguardandolo, il suo cane gli assomigliava. E allora un bel giorno fece un disegno all'interno della Disney di sé col suo cane, e gli animatori, che erano notoriamente geniali, pensarono di inventare quella scena. Quindi la carica di 101 è il film di oggi, ma soprattutto la scena dei cani e dei rapporti fra padroni e cani si somigliano.
1: Beh, voi cosa dite? Cioè, il vostro cane, gatto, animale vi somiglia oppure no?
3: Chissà se siete anche voi dei Wolfgang Reitherman e vi immaginate come loro. Io mi sono immaginato poi la Disney quando disegnava qualcuno, quello che ad esempio che ha disegnato Anacleto, per dirvi un nome di un personaggio particolare della carica del libro La Spada nella Roccia, il gufo di Anacleto somigliava effettivamente, ho scoperto, a un dirigente della Disney. Quindi comunque si prendevano in giro tra loro, si disegnavano.
4: Ma quindi
3: tra
4: è
3: loro.
4: Una cosa dichiarata, cioè la somiglianza era un gioco dichiarato tra il disegnatore e il dirigente?
3: Assolutamente, si prendevano in giro tra loro. Lo hanno fatto spesso, perché erano dei grandi, è una delle cose migliori che ha inventato la Disney. Quindi
1: e qualche volta devo dire, assomigliare agli animali non è una presa in giro, è un complimento.
3: Bravo.

0: Ariana Grande, Petal, qui su Radio 2. Oggi parliamo di uno dei quantomeno miei argomenti preferiti, ovvero i nostri amici a quattro zampe. Nello specifico vi abbiamo chiesto: ma raccontateci com'è nata la vostra storia d'amore col vostro amico a quattro zampe. Ecco, io vorrei ricordare a tutti quelli che possono essere ancora indecisi, no, se prendere o non prendere un animale domestico, io vi ricordo che soprattutto lo dico agli uomini, vi ricordo che con gli animali, che col cane si cucca un sacco, ragazzi.
1: Lo sappiamo,
0: un è vero? Sacco, un sacco.
2: È vero, certo. Michel, è vero che
1: sì,
2: si cucca.
1: Sì, ma io sono stato a Milano e ho chiesto a Nicole di prestarmi il cane, ma lei non si è fidata, perché portarlo in giro, soprattutto se è un cane pacioccone, carino. Allora, io volevo prendere un cane, lo confesso, dai, siamo qui tra amici. Allora, però io adoro i pastori tedeschi, lo ammetto, però poi mi sono posto un problema. Dico, il pastore tedesco è un bellissimo cane, però la gente non si avvicina con molta facilità.
3: Lo teme,
1: è diffidente nei confronti di un pastore tedesco. Dice, oddio, non è che mi morde, ma sono bravissimi. Quindi non attira, secondo me, le donne. Quindi pensavo a un golden retriever, a un labrador, che è più giocoso. Dodo? Che
3: bravo,
1: dici?
3: Bravo, benissimo.
0: Siete due dilettanti.
1: Bassotto.
0: Esatto.
1: Stupendo.
0: Ascoltate, certo. Aspettate, Santo Anastaso. Anzi, silenzio un secondo. Santo Anastaso, batti 5. Eccolo qua.
1: Bravo.
0: È la taglia piccola, è la chiappa donna per eccellenza.
1: Ah.
0: Boston Terrier, signori.
3: Mi fa piacere perché l'ha detto.
1: Comunque,
3: lei, a chiappa donna.
1: A dimostrazione
3: che non conta la misura, ma come lo porti in giro.
2: Bravo,
3: esattamente.
1: Ci sono cose che però non si possono tollerare,
3: sì.
1: Ragazzi, ve lo dico.
3: Questo non si tollera.
4: Io non tollero.
3: Sarò brevissimo con questo io non tollero, perché vorrei finire il discorso di prima, quindi mi prendo veramente 30 secondi per dire quello che io non tollero, ovvero i posti che non accettano i cani. Direi nel 2026 possiamo dire che bar,
2: bravo,
3: piuttosto che ristoranti,
2: bravo,
3: piuttosto che dovrebbero, o anche lidi per esempio, dovrebbero accettare i cani. Perché? Perché nella verità dei fatti, nella classifica dei compagni peggiori che puoi avere di fianco, i cani sono tipo al 10º, 12º posto. Molto prima,
1: vero,
3: ci sono i bambini di 2 anni, i bambini di 3 anni, i bambini di 4 anni, i bambini 5 anni,
1: no,
3: gli adolescenti, poi ci sono quelli che ascoltano la musica ad alto
2: volume,
3: e
2: mariti anche.
3: i mariti, ci sono persino io, capito, nella classifica
2: anch'io,
3: prima
2: anch'io,
3: di cani e gatti, quindi accettiamoli, che tutto sommato ci fanno bene, fanno rimorchiare, perché stavamo dicendo.
0: Ma
3: che
0: a proposito, hai appena detto una cosa che ti è sfuggita, che l'hai detta come battuta, ma quanto si cucca, e io l'ho visto, ragazzi, col gatto al guinzaglio.
3: Vero?
1: Gatto.
3: Quindi abbiamo detto
0: gatto al guinzaglio.
2: Bassotto e gatto.
3: Bassotto,
0: sì,
3: e gatto, confermi.
0: Se ve lo può confermare un profilo Instagram di un mio amico che si chiama Sensei The Cat. Lui,
3: sì,
0: va sempre in giro col suo, mi sembra sia un sacco di Birmania, una roba del genere, e il suo gatto viene fermato da qualunque essere di sesso femminile tra i 18 e i 55 anni.
3: Quindi si può dire: portate fuori il vostro gatto se avete voglia di ricevere un po' di fusa, non solo dal gatto.

0: Allora, buongiorno, la mia love story è nata così. Passavo in una stradina dove c'era un bosco ai lati, ho visto una macchina ferma e una ragazza nella cunetta. Pensavo si fosse sentita male, mi sono fermato e invece aveva trovato un cagnolino. E siamo stati un pochino insieme, poi sono arrivati i carabinieri, dovevo andare in canile, i carabinieri che conosco mi hanno detto: Aldo, prendilo tu. E io, un po' contrario, non avevo mai avuto un cane, l'ho preso, l'ho portato a casa e all'inizio non lo volevo, ho cercato di darlo, di ridarlo, e invece poi ci siamo innamorati. Questo cagnolino sta con me da circa 7 anni, adesso è cieco, però è un amore.
1: Povero.
0: Papone si chiama, e io sono innamorato di lui.
2: Sul nome ci siamo commossi tutti,
3: sì,
2: abbiamo tutto il gruppettino,
3: sì,
2: giusto?
3: Sulla ragazza
4: svengo.
3: La ragazza,
4: ecco, non avevo dubbi che l'avresti chiesto.
3: No,
4: comunque il cucciolo si chiama Papone e Righini si è commosso.
3: Io sono svenuto
4: perché lui è svenuto, sì. Ma dovevate vederlo prima quando ha letto il messaggio che vi sta per leggere.
3: Sì, ovvero della storia del cagnolino Zucca, che è stato un cagnolino che insomma è stato visto all'immezzo di una cucciolata, e però il maschio occupava tutta la scena e invece Zucca stava in un angolino, e subito insomma Antonio ha capito che sarebbe diventato Zucca la sua migliore amica e così l'ha presa, ed effettivamente, sebbene abbia un carattere schivo e riservato, è arrivata e si sono innamoratissimi.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: 2-2. Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente. O ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Rai GR2.
1: Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori a Torino, dove un quarantenne accusato di abusi su una tredicenne è stato scarcerato dopo due giorni. Tragedia del disagio a Benevento, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli, poi si è suicidato. Gli esteri, in Europa è Putin contro tutti, con la Germania convinta che ci sia la Russia dietro l'attacco con droni a Lipsia. E dopo settimane di tregua torna ad infiammarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Economia, le stime dell'Istat confermano la crescita del PIL e il calo della disoccupazione. L'estate non sta finendo, previsto per i prossimi giorni un rialzo delle temperature. Venezia, aspettando George Clooney, si apre la 83esima edizione della mostra. E per lo sport la chiusura del calciomercato e la Coppa Italia e poi il tennis con i risultati degli US Open. Buongiorno da Simona Giacinti. Il Ministero della Giustizia ha inviato gli ispettori a Torino dopo le polemiche sul caso del 42enne accusato di abusi sessuali ai danni di una ragazzina di 13 anni e scarcerato dopo appena 48 ore dal giudice.
2: Io bevo prima, io ho sbagliato.
3: Ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso di 42 anni accusato di violenza nei confronti di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Dopo due giorni l'uomo è stato scarcerato su decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale con l'obbligo di firma. L'episodio risale a sabato scorso nel negozio dove lavora il 42enne originario del Bangladesh. La tredicenne era entrata nel negozio per comprare la merenda. L'indagato, dopo averle offerto una bibita gratis, se l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere hanno ripreso tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima ai danni di un'altra donna. Per il GIP il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando le immagini delle telecamere e durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha riferito il guardia sigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia della magistratura. Eleonora Fioretti, GR2.
1: Sull'accaduto è la premier Giorgia Meloni a dar voce all'amarezza con un lungo post su Facebook. Parliamo giustamente molto di sicurezza, si chiede giustamente conto al governo di quello che non va, però qui la domanda va fatta fino in fondo. Le leggi le abbiamo scritte e sono più severe che mai. Le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere in poche ore. Benissimo, la procura ha chiesto la misura più dura. Tutta la catena ha funzionato e poi arriva un provvedimento che la spezza in 48 ore e noi non possiamo fare niente. Omicidio-suicidio. Nel Beneventano un uomo ha ucciso i suoi due fratelli, poi si è tolto la vita.
4: Durante una lite per la gestione del loro hotel-ristorante ad Apice, in provincia di Benevento, Gianni Licciardi, 65 anni, ha preso una pistola, legalmente posseduta, e sparato diversi colpi contro i suoi due fratelli, Franco e Donato, uccidendoli. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. Sono stati alcuni dipendenti della struttura a trovare i cadaveri, due nel parcheggio, uno, Gianni, all'interno. Secondo una prima ricostruzione, i tre fratelli avevano da qualche tempo dei dissidi circa la gestione delle loro proprietà. Il cordoglio nelle parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
5: È una tragedia della nostra comunità, inaspettata, indescrivibile, inenarrabile. Dire altro in questo momento diventa superfluo.
4: Gli investigatori adesso stanno lavorando per comprendere le dinamiche tra i tre fratelli. Simona Decina, GR2.
1: Il caso della cosiddetta famiglia del Bosco, il Tribunale dei Minori dell'Aquila ha dato l'ok al ricongiungimento dei tre figli della coppia anglo-australiana, ma solo dopo un percorso a tappe. Per il momento i bambini non usciranno dalla casa protetta di Vasto, ma avranno due incontri diurni con i genitori. Entro un mese potranno iniziare i pernottamenti nella casa di Palmoli nel fine settimana. L'avvocato della famiglia, Simone Pillon, ha annunciato ricorso. Lo ascoltiamo.
6: La eccessiva gradualità e l'incertezza sul ricongiungimento finale non sono giustificabili con la situazione familiare, che non è affatto a rischi o abusi e ha ampiamente risolto le criticità abitative e relazionali inizialmente contestate.
1: Ancora tensioni tra Europa e Russia, mentre in Ucraina nuovi attacchi colpiscono Odessa e il presidente Zelensky rivendica di aver chiuso lo spazio aereo russo grazie ai droni. La Germania punta il dito contro la Russia per i droni bomba che avevano preso di mira a inizio agosto l'aeroporto di Lipsia. Uniti contro gli attacchi ibridi, afferma la premier Giorgia Meloni esprimendo solidarietà. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha sentito il cancelliere Merz e ha annunciato risposte dall'Unione. Da Berlino le accuse formali di Mosca. A Mosca, sentiamo.

0: Siamo bersaglio quotidiano di una guerra ibrida, ha denunciato il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. I droni con esplosivo ritrovati all'aeroporto di Lipsia è poco lontano e quello che aveva colpito un aereo in volo si inseriscono in questa scia, secondo Berlino, e le modalità dell'azione indicano chiaramente che si tratta di interferenze russe. Il ministro degli esteri Wadephul annuncia dunque misure contro Mosca, a partire dalla chiusura del consolato generale russo a Bonn e della Casa Russa di Berlino, istituto di cultura che si sospetta possa essere anche una copertura per le spie del Cremlino. Alla Germania la solidarietà europea respinge ogni addebito, però il presidente russo Putin. La Germania non approva, dice, promette una reazione la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, che attacca anche l'Italia definendo ridicola la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa. Davide Maggiore, GR2.
1: E dal vertice dei ministri degli esteri in corso in Irlanda sul tema russo è intervenuto il titolare della Farnesina, Tajani, ascoltiamo.
2: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma io non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
1: Dopo settimane di tregua torna ad infiammarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran, attacchi incrociati nelle ultime ore con 11 morti e decine di feriti. Il comando centrale delle forze armate statunitensi afferma di aver completato una serie di raid contro obiettivi dei guardiani della rivoluzione. Teheran contrattacca colpendo basi militari in Giordania, Iraq e Bahrain. Con la conferenza stampa del segretario americano del tesoro Bessonet si è chiuso il G20 finanziario in North Carolina. Nel comunicato finale con l'opposizione della Cina si sottolinea tra l'altro la necessità di garantire la navigazione libera e sicura attraverso lo stretto di Hormuz. Il dissenso di Pechino ha riguardato anche altri punti, mentre i governi europei hanno espresso molte riserve sulla presenza al summit del ministro russo Sulenov. Economia e legge elettorale, per cui sono stati presentati quasi 700 emendamenti al centro del dibattito politico. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre.
3: La legge elettorale darà stabilità al paese, lo ripete il centrodestra, una settimana dall'approdo del testo in aula in Senato. Tre gli emendamenti unitari della maggioranza, c'è l'intesa sulle preferenze, mentre perde quota l'ipotesi del ballottaggio. Sosteniamo la riforma, il commento del Carroccio. Forza Italia assicura piena coesione nella maggioranza. Colucci.
4: Abbiamo bisogno di una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità.
3: Sulla legge elettorale il campo largo, più Italia Viva presentano 8 emendamenti unitari. Le opposizioni attaccano sull'economia. Faremo muro, promette la segretaria Emily Schlein. Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza, afferma Giuseppe Conte dal movimento Luca Pirondini.
5: Hanno emendamenti con ogni cosa scritta dentro, con l'unico obiettivo che hanno nei prossimi giorni di arrivare alla festa di Bari.
3: In vista delle elezioni a sindaco di Milano, dove si voterà nel 2027, annuncia di volersi candidare Mario Calabresi. Federica Ionta, GR2.
1: Istat stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo la disoccupazione.
6: Segnali positivi per il mercato del lavoro italiano. A luglio gli occupati crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. Calano gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo però torna a mordere l'inflazione, ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Giuseppe Di Marco, GR2.
1: Il faccendiere Walter Lavitola in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato contro l'ex conduttore di Report Siffredo Ranucci è stato aggredito in cella da altri detenuti. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia penitenziaria sarebbe stato schiaffeggiato, non avrebbe subito gravi conseguenze, ma oggi il suo avvocato gli farà visita anche per approfondire e denunciare questo episodio. Una vasta frana si è staccata dal Monviso, si cerca un escursionista disperso, intanto è ancora caldo sopra le medie stagionali in tutta Italia con gli incendi che hanno lambito da vicino le abitazioni a Taormina. A Venezia, ultime ore prima del via alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, l'inviata.
7: Sedie da campeggio comodissime, sacchi a pelo, abbiamo anche i materassi gonfiabili per dormirci.
8: Perché l'ultima notte della vigilia di Venezia 83 c'è anche chi non vuole perdere il posto in prima fila davanti al tappeto rosso, dove alle 19 arriverà George Clooney, il leone d'oro alla carriera, l'audazio pronunciata dall'amica premio Oscar Laura Dern. Un'edizione con film che affrontano la complessità del mondo, aveva promesso il direttore Alberto Barbera, e si parte con il nuovo bel film di Danny Boyle, Inc. Il regista di Trainspotting e The Millionaire stavolta racconta la nascita della stampa scandalistica con il Sun di Murdoch. Tutto in una serata condotta da un'inedita coppia, Greta Scarano e Nicola Maupas.
9: Sarà una sala piena di cineasti, quindi io mi sento anche un pochino l'ultimo arrivato, giustamente.
10: Vorremmo divertire, ma anche essere profondi senza voler fare la morale.
8: Venezia, Miriam Mauti, GR2.
1: Siamo allo sport, in studio Giuseppe Bisantis, buongiorno.
11: Buongiorno a te Simona Giacinti, buongiorno agli ascoltatori.
1: Iniziamo dal calciomercato che ieri sera ha chiuso la sessione estiva.
11: E qualcuno potrà dire finalmente, davvero lunghissima questa sessione, finalmente le squadre possono lavorare con gli effettivi a disposizione. Ieri alle 20 appunto la chiusura in Italia, i colpi ufficializzati sono per la Juventus Voltemade e Sarra, Ken che passa dalla Fiorentina alla Como e si scusa con la Fiorentina per aver saltato gli ultimi allenamenti, Fiorentina che prende il portoghese Gonçalves dallo Sporting Lisbona, cede Gudmundsson alla Lazio e Mandragola al Torino, il Milan reintegra Tomori, non c'è l'accordo col Fulham, cede Fofana al Siviglia solo perché in Spagna il mercato è chiuso a mezzanotte, mentre Gasperini per la Roma blocca la cessione di Koné al Chelsea, prende il rifiuto del tedesco Löweling, l'Inter guarda al futuro, Pio Esposito confermato fino al 2032, mercato ancora aperto per qualche giorno in Turchia e ancora in Arabia Saudita.
1: Per restare al calcio c'è la Coppa Italia con le partite dei sedicesimi di finale.
11: E ieri sorpresa perché la Cremonese squadra di B ha eliminato il Parma vincendo al Tardini 2-0, gol di Lottic, Tessadri e Lisina, talento tedesco di proprietà della Juventus, clamoroso perché poi il tecnico Giampaolo della Cremonese è stato esonerato, paga le due sconfitte in campionato, prestazione della Cremonese ottima, così come quella del Monza che ha battuto e eliminato il Torino in a casa Torino con un gol di Dani Mota. Agli ottavi di finale la Cremonese se la vedrà con il Como, il Monza con il Milan, oggi altre due partite alle 15, Sassuolo Frosinone, chi vince se la vedrà con la Juventus, alle 18 Udinese Venezia, chi vince se la vedrà con l'Atalanta.
1: E ora spazio al tennis con US Open e dunque anche con risultati arrivati proprio pochi minuti fa.
11: Guarda, una in corso perché Lorenzo Sonego contro il numero 2 al mondo, il tedesco Alexander Zverev, è al quinto set, ha perso un break ma è ancora in corsa. Qui si gioca con il campo coperto mentre la pioggia sta condizionando altre sfide. Ieri grande rimonta di Flavio Cobolli che sotto di 2 set contro l'argentino Comesagna alla fine ha vinto per 3-2, passa anche Matteo Bellucci contro l'ungherese Piros e Lorenzo Musetti contro l'inglese Arthur Ferri. E poi c'è un caso inquietante denunciato da Matteo Berrettini che ritiene che alcuni familiari, il fratello, hanno ricevuto delle telefonate di minaccia da scommettitori per costringerlo a perdere. Non è il primo caso quello di Berrettini, è già successo con Lucia Stefanini, con Maestrelli, anche con la Svitolina. In pratica si scommette su tutto, sul tennis, il giro di scommesse online sul tennis è pari a 26 miliardi di euro.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico in regia, Edmondo Cotta, Alessio Caranzetti, la linea torna a Good Morning Radio 2, noi ci risentiamo nel giornale radio delle 8:30 da Simona Giacinti, buon ascolto.

0: Siamo i mattinieri di Radio 2 dalle 6 alle 9 in diretta tutte le mattine da lunedì al venerdì. Santo, Andrea Santonastaso, Micol Ronchi, Edoardo Righini, detto Dodo, ed io, Michele, che vi parla da Roma, mentre loro tre stanno lì beatamente a Corso Sempione al secondo piano a Rai Radio 2 a Milano.
1: Vabbè, stiamo parlando di
2: buon Michele,
1: sì, però non è che tu stai trasmettendo da sotto un ponte, sei nei fantastici studi di Roma,
0: beatamente.
1: Dai,
0: i più belli via Asiago.
3: Vi abbiamo chiesto al 3487 300 200 le vostre love story con i vostri animali domestici, raccontatecele anche in vocale, ci piacciono i racconti, vogliamo sapere come sono nate, come li avete cresciuti. Qualcuno prima ci parlava di un papone e di una ragazza che gliel'ha fatto conoscere, ci ha scritto che questa ragazza è quella con cui lui è rimasto in contatto
2: e Misha ha commentato con
0: Marachello.
3: Certo, era ovvio che questo fosse. Continuate a scrivere, siamo qua, Radio 2.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: Young, Fan con Janelle Monáe, che è americana e per quello si chiama Monáe, altrimenti fosse stata veneta si chiamava Monáe. E beh, questa era una boiata che volevo dire.
1: Sì, grave, anche grave, devo dire la verità.
0: Comunque qui su Radio 2 stiamo parlando dei... Me lo merito.
1: Oh, bravo, bravo Michel, stavolta quando meritava.
0: Sì, quando è giusto, è giusto. Stiamo parlando del vostro colpo di fulmine col vostro animale domestico. Ci state raccontando tantissime belle storie d'amore al 348-7300-200. Per esempio Piero ci dice: buongiorno, sono i gatti che in realtà hanno scelto me e il mio cortile. Sono venuti Gomma, Giacomino, Ursula e poi hanno fatto altri 7 gemelli, tra cui Matari. E qua Piero io avrei una proposta. Ma Matari, perché non l'hai chiamata Gatari?
1: Gatari, capito, ti ha dato il suggerimento. Comunque Gomma mi piace, tra bello. I nomi Gomma era
0: altre storie?
1: Mia sorella aveva deciso dopo il suo ultimo cane di non volerne più, si soffre troppo, un giorno su una strada fuori Roma ha visto un cucciolo sul ciglio della strada e una macchina lo ha preso, si è fermata, era ridotto malissimo, l'ho portato dal veterinario dichiarando che lei non lo avrebbe tenuto, ma è andata bene, ma è andata a trovarlo per vedere come stava, Gino è con lei da 15 anni, non si è mai pentita, nel frattempo hanno preso anche una maremmana al canile, quindi vedi che alla fine poi sono sempre gli animali che ci scelgono, non noi che li scegliamo.
0: È vero, finisce questa cosa? Oppure...
2: È verissimo. E lui, lo voglio. Succede davvero nei rifugi. Uno studio su 1491 adozioni in 5 rifugi ha cercato di capire perché scegliamo proprio quell'animale. Per i cani il fattore più citato come decisivo era l'aspetto fisico. Per i gatti adulti soprattutto il comportamento verso le persone. Tra le risposte spontanee comparivano anche concetti come abbiamo avuto subito feeling, ho sentito una connessione e addirittura il gatto ha scelto noi. Ovviamente non parliamo dei gatti in casa ronchi perché quelli sono pronti a scappare, ma ai loro sono rinchiusi. Soprattutto Winston Churchill, che ha chiamato la Marina Britannica, ma non ce la fa.
1: Con le zampette, con la bue.
0: Però tu, Miki, su cosa basi la scelta?
3: Io credo moltissimo nella cat distribution, cioè io credo che l'universo metta sulla tua strada il gatto giusto al momento giusto, nel momento giusto della tua vita. Quindi io mi faccio scegliere dall'universo felino.
1: Vale anche per le persone?
3: Purtroppo.
1: No, non purtroppo.
3: Lì sono motivi psichiatrici.
1: Molti che pensano per fortuna, questa è Radio 2.

0: E direi che questo pezzo per la puntata di oggi è perfetto. Just the two of us, solo due di noi. Perché? Perché stiamo parlando dei nostri amici a quattro zampe, delle relazioni che abbiamo con loro. Quindi di solito tutti hanno un cane e un gatto, o magari più cani e più gatti, ma spesso si è uno e due.
1: È vero.
0: Just the two of us.
1: Uno e due, però Nicole, santo Dodo, ricordiamolo che gli animali domestici, cani, gatti, non vanno abbandonati, che ci sono pene severe per fortuna per chi abbandona gli animali domestici.
2: Bravo, anche schiaffi nella testa oltre alle pene.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: 2-2. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, sono le 8.03, questa è Radio 2, staremo insieme fino alle 9, al 3487-300-200, i vostri messaggi con i racconti delle vostre storie d'amore con i vostri animali domestici, come sono nate, ma arriva un momento in cui si smette di essere dolci. Gioca 2. Vai.
1: Gioca 2.
2: Allora,
3: gioca 2, giochiamo ovviamente uno contro l'altro, Nicole contro Mish, Santo, diciamo, parteciperà VAR. Come VAR. Tema animali, perché abbiamo detto il colpo di fulmine riguarda gli animali, riguarda anche gli animali strani e i loro padroni VIP. Quindi io vi leggerò una storia, e mi dovrete dire rispondere alla domanda che vi farò. Ok?
0: Proviamo. Okay.
4: Quindi mi batterà. Io sono il campione in carica, ricordiamolo,
3: giusto,
4: grazie.
3: Giusto, sì, campione in carica Mish. Allora, per aggirare il divieto di tenere cani nel college di Cambridge, il poeta romantico Coleridge portò nel dormitorio un animale. Il poeta romantico Byron portò nei dormitori un animale non menzionato dal regolamento. Che animale si portò? Un orso o un'aquila?
0: Nicole.
2: Secondo me è un'aquila.
0: E secondo Michelle?
4: Un orso.
0: E per me è
3: un'aquila. E si portò effettivamente un orso. Un orso. Sì, e se lo portava al guinzaglio.
2: Davvero?
3: Sì. Negli anni 60, invece.
0: Fa quello che ne sa, questo parere.
4: Eh sì, no, non era russo, però amava la letteratura russa.
3: Negli anni 60, da lì girava per Parigi e New York con al guinzaglio Babù. Che animale era? Un ghepardo o un ocelot?
0: Deve rispondere Michel per primo.
4: Un ghepardo.
0: Per te?
2: Un ocelot.
0: Anche per me l'ocelot.
3: Ed è un ocelot. E diceva in realtà da lì che in realtà era un gatto dipinto, invece no, era proprio
2: l'aveva
3: un
2: anche travestito d'armadillo.
3: Nel 1959, nel 1957, oh, Elvis ricevette a Graceland un animale vivo veramente stravagante. Però lo dovete dare via a un certo punto a uno zoo perché era troppo aggressivo. Si tratta di un lama o di un canguro?
0: Nicole?
2: Canguro forse.
0: Per te, Michel?
4: Era un lama.
0: Anch'io di quel lama.
3: E invece è un canguro.
0: No.
3: Sì, sorpasso. Negli ultimi anni di vita Nikola Tesla sviluppò una venerazione per alcuni animali urbani che dichiarava di curare e amare follemente. Che animali erano? Piccioni o corvi?
0: Deve rispondere Michel?
4: No, lei.
3: No, Nicole.
0: Ah, Nicole.
3: Piccioni o corvi?
0: Nicole.
2: Forse corvi. Però Tesla era famoso perché adorava il suo gatto. Vabbè.
0: Per te
4: quindi,
0: cos'erano?
4: Lei dice corvi? Io dico i piccioni.
3: Ed è piccioni, effettivamente. Quindi siamo a pareggio. E andiamo con l'ultima.
0: Non me l'hai fatta dire.
3: Alla Casa Bianca, la figlia del presidente Theodore Roosevelt possedeva un piccolo mammifero che girava libero e rubava oggetti dalle scrivanie. Che cos'era? Un procione o un furetto?
0: Michel.
4: Un furetto.
2: Sì, anche secondo me è un furetto.
0: Allora io dico un procione, così.
3: Ed era un procione, quindi siamo a pareggio, quindi resta campione Michel. E il piccolo dettaglio,
4: grazie,
3: il procione si chiamava Rebecca.

0: Ciao, sono Daniela da Bergamo. Io quando avevo 25 anni, tornando dal lavoro, ho trovato sotto il cespuglio un cuccioletto neonato che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato di pastore tedesco. E no, nonostante il mio veterinario mi avesse detto che aveva poche speranze di sopravvivenza, invece è diventato grande e ha avuto a sua volta dei cuccioli perché era una femmina ed è stata la gioia della mia vita. E ho fatto un po' di tirocinio con lei perché dovevo allattarla un sacco di volte al giorno, massaggiarle il pancino, insomma è venuta grande bene, è stato bello. Si chiamava Holly. Ciao.
1: Holly come la mia Labrador.
2: Holly come figli, i racconti che stanno arrivando sono proprio quelli di rapporti tra padroni di animali domestici e come genitori e figli. 348 7 300 200, continuate a raccontarci le vostre storie.
3: Un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: sono le 8:15 a Radio 2, My Body Isn't Ready, questo è Good Morning Radio 2, siamo con voi e lo saremo fino alle 9 al 348 7300 200. Ci avete o continuate a raccontarci le storie delle vostre love story con gli animali domestici, ma arriva un momento in cui ci sono delle notizie.
1: Aspetta, arriva.
2: Ah,
1: arriva.
2: Stanno arrivando.
3: Sembra una fake.
4: E ormai emergenza nell'abitazione di Nicole Ronchi, dove da giorni i suoi due gatti e il cane starebbero tentando ripetutamente di scappare di casa dopo che Ronchi li avrebbe prestati più volte ad amici per rimorchiare. Secondo una prima ricostruzione, gli animali avrebbero messo a punto almeno 7 piani di evasione. Uno dei gatti sarebbe stato sorpreso e appostato vicino alla porta, mentre il secondo controllava i movimenti di Nicole. Il cane avrebbe svolto funzioni di supporto logistico. Nelle ultime ore la svolta, i tre avrebbero inviato diversi messaggi vocali direttamente alla trasmissione di Radio 2 per chiedere aiuto. Nei file si sentono miagolia, bai e rumori non ancora identificati. Nessuno al momento è riuscito a capire cosa vogliano comunicare. Alle 4:37 di questa mattina i tre sono stati sorpresi davanti alla porta con crocchette, una coperta e una ciotola d'acqua. Non è chiaro dove fossero diretti. Ronchi ha rafforzato la sorveglianza. Andrea Sant'Anastaso parla di evasione organizzata, mentre Edoardo Righini e Michel Dessy chiedono di ascoltare le ragioni degli animali. Katia Donini segue il caso. Francesca Dal Cero avrebbe già predisposto 3 cucce in una località protetta.
0: Perfette indicazioni.
2: Però vorrei
0: mancavano gli inquirenti che ci sono sempre.
2: Vorrei far notare che solo io e Mish volevamo sapere cosa ne pensassero gli animali. Noi pensiamo veramente alle vere

0: Bossa nostra Gaia qui su Radio 2. Com'è nato l'amore con il vostro animale domestico? Al 348 7 300 200 stanno arrivando tantissimi messaggi. Il mio primo pappagallino in mare stava annegando, chissà da dove era scappato, e stanco aveva ammarato, ci raccontano. Ma non solo messaggi scritti, anche vocali.
1: Non si può parlare di colpo di fulmine per un cane, si deve parlare di un amore che dura nei giorni e nel tempo. Questo è l'amore per un animale, per me, per un cane.
2: Capito?
3: Capito?
2: Così.
3: Chi era questo messaggio?
4: Era
3: di
4: mia mamma, probabilmente.
3: Infatti
4: parlava.
3: Il tono era sgridava, ci sì, stava già sgridando sì, a tutti, sì, cioè sì, eravamo che... tutti in questo momento suoi
4: non
3: figli.
4: È solo un colpo di fulmine, è un amore grande. Infatti ormai non abbia, io ho ormai diverse sorelle, non ho più
5: io
4: solo
5: avrei
4: fratelli.
5: Una domanda, posso permettermi? Vai, una certo. Domanda per tua mamma, tra l'altro, ma com'è possibile, signora, che lei, che è palesemente così assennata e di spessore, certo, abbia potuto, cioè, che cos'è successo nel frattempo? Cioè, noi immaginiamo in questo studio che il Righini Junior abbia una sua qualche profondità, quella di uno stagno, allora, probabilmente.
4: Questa domanda
0: io lo rimanderei a scuola.
4: Esatto, a questa domanda io non so rispondere, prof.
6: La professoressa!
7: La professoressa! La professoressa!
3: Vada, prof.
5: Scusate, ma fa di me una brutta persona il fatto che ridacchi delle mie stesse battute?
4: Sì.
3: No.
5: Forse sì, un po'. Allora, la prova di oggi che mi piacerebbe potesse tornare in auge è garrulo. Arriva dal latino garrulus, cioè da garrire, chiacchierare, ciarlare, cinguettare.
3: Scusa, prof, se... non è garrulo? Chiedevo.
5: Grazie per avermi corretto, perché avevo il dubbio.
3: Ok, prof, se no poi ci indicano.
4: Okay. Mamma che secchione.
3: Ma perché io prendo i voti alti.
5: No, perché lui ha fatto dizione e mi fa un mazzo così, giustamente. Grazie Sant'Anastaso. Un esempio per poterla usare: a cena era particolarmente garrulo, non ha lasciato parlare nessuno per tutta la sera. È Righini, questo è Righini.
4: Eccoci qua.
5: Sì. Eccolo, è lui. Okay. Proprio lui. Non lo so, però garrulo, capisci?
3: Sì,
5: che
3: sì,
5: persona che parla e cinguetta non sta mezzitta, sei palesemente tu. Se vuoi ti chiamo logorroico.
4: Va bene, allora da adesso io ve lo dico, da adesso in poi per tutta la prossima mezz'ora io cinguetterò e basta.
3: Comunque guarda che non è niente male l'idea di Edo Righini detto il garrulo, guarda che suona bene, usalo.

0: Gorgeous 1996 Baby Bird, questo è Good Morning Radio 2, sono le 8:26, staremo insieme fino alle 9. Le vostre love story con i vostri animali domestici al 3487 300 200.
1: Ciao, ho deciso per una bellissima gattina bianca con occhi azzurri proveniente da una staffetta. La micina però non arrivò per motivi logistici, ma andai comunque a vedere altri gatti dalla volontaria. Mentre mio marito parlava con lei, mi si avvicina questo scugnizzo tartarugato e inizia a farsi accarezzare da me, e la volontaria mi dice: guarda, sei la prima persona con cui si fa toccare, quindi niente, lì è venuto a casa con noi.
0: GR2.

0: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: Porca vacca, non sul tappeto! 2-2.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: 2-2.
5: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Questo piatto va è sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: 2-2. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: 2-2.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
14: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
16: Sono le 8:30.
17: Rai GR2.
18: Studio Simona Giacinti. Dopo settimane di tregua riprende la guerra tra Stati Uniti e Iran con una serie di attacchi incrociati, almeno 12 morti tra i civili iraniani, decine i feriti.
19: È stata una notte di allarmi aerei ed esplosioni, scene di panico a Sirik, sulla costa dello stretto di Hormuz, dove si stava svolgendo un banchetto di nozze quando un raid statunitense ha seminato morte, anche un bambino di 4 anni tra le vittime. Il comando centrale delle forze armate statunitensi elenca gli obiettivi centrati negli attacchi contro postazioni dei Pasdaran, stazioni radar, siti di stretto di Hormuz, dove si stava svolgendo un banchetto di nozze quando un raid statunitense ha seminato morte. Anche un bambino di 4 anni tra le vittime. Il comando centrale delle forze armate statunitensi elenca gli obiettivi centrati negli attacchi contro postazioni dei Pasdaran, stazioni radar, siti di

0: Bahrain e in Kuwait. Ieri in serata l'avvertimento di Donald Trump: se rispondono li annienteremo, i Pasdaran replicano se ne pentiranno. Cecilia Rinaldini, GR2.
1: In Germania il governo ha formalmente accusato la Russia per i droni che ad agosto hanno preso di mira l'aeroporto di Lipsia, annunciando misure contro Mosca. Saranno chiusi il consolato generale russo a Bonn e la Casa Russa di Berlino, istituto culturale che si sospetta serva anche per attività di spionaggio. Annuncia ritorsioni la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, e il presidente Putin respinge ogni accusa. La cronaca: un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia di Roma dopo aver accoltellato la ex moglie ed essere scappato con il figlio. La fuga è durata oltre 7 ore quando il 47enne è stato rintracciato in una località sul litorale laziale. La donna è stata colpita 4 volte al petto e solo per caso i fendenti non sono stati mortali. È stato proprio l'ex marito a portarla in ospedale, i medici hanno poi allertato le forze dell'ordine. Un ragazzo di 16 anni, residente nella provincia di Monza e della Brianza, è stato posto in comunità su disposizione della procura perché accusato di autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Le indagini hanno accertato il percorso di radicalizzazione sul web del giovane, trovato in possesso di materiale di propaganda jihadista, suprematismo bianco e neonazismo. Una vasta frana si è staccata dal Monviso, si cerca un escursionista disperso. Intanto è ancora caldo sopra le medie stagionali in tutta Italia, con gli incendi che hanno lambito da vicino le abitazioni a Taormina. Sentiamo.
2: Una vasta frana si è staccata ieri dal Monviso, vicino al rifugio Quintino Sella. Manca all'appello un escursionista di nazionalità straniera. Al sud, invece, sono gli incendi a preoccupare. La situazione più critica a Taormina, dove le fiamme hanno lambito alcune case e numerose abitazioni sono state evacuate. Sul fronte meteo, intanto, continua il bel tempo e il caldo su tutto il paese. Oggi allerta gialla in 5 regioni, dalla Puglia all'Emilia-Romagna, mentre bollino rosso si registra solo a Bari e Campobasso. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare:
3: le temperature restano alte, tali saranno anche nei prossimi giorni, anche con una tendenza all'aumento soprattutto nel fine settimana tra venerdì e sabato.
2: Federico Mello, GR2.
1: Le condizioni di salute di Alessandro Di Battista: mi sento meglio, sono stati giorni difficili, allo stesso tempo sono ottimista, è quello che scrive sui social l'ex deputato dei 5 Stelle, ancora ricoverato a Cuba dopo un malore subito lo scorso 28 agosto. Poi l'annuncio: tornerà in Italia venerdì con un aereo ambulanza i cui costi sono coperti dalla compagnia assicurativa che aveva stipulato prima di partire per il paese centroamericano. A Londra, dove Ariana Grande ha concluso il suo Eternal Sunshine Tour con l'ultimo concerto prima della annunciata lunga pausa della cantante, che resterà lontana dalle scene musicali per dedicarsi al cinema e ad altri progetti personali. La nostra inviata.
4: Primo tour in 7 anni di Ariana Grande, Londra, unica occasione per vederla nel vecchio continente, uno show che i fan aspettavano tantissimo.
5: Da dove venite?
6: Dalla Sardegna.
5: Non c'è budget per Ariana.
6: È come se fosse un po' la mia compagna di vita, ecco.
4: Fan da tutta Europa, vestiti nel look della pop star, mini abiti, tacchi infiniti e poi gli iconici guanti rossi di tulle del penultimo disco, Eternal Sunshine. Tutto per uno show che contiene i tanti mondi della star americana: musica, cinema, immaginari sognanti. Ma il tour è stato anche un ultimo saluto. Grande si prende una pausa dai riflettori. Decisione annunciata un mese fa, dopo 8 album e 100 milioni di dischi venduti, telegrammi, una candidatura all'Oscar per Wicked e soprattutto dopo i recenti commenti sulla sua eccessiva magrezza. E così, spente le luci, calerà il silenzio sulla sua vita pubblica, ma Grande se ne va accompagnata dall'affetto dei fan. Ariana si merita una pausa, ci dice una ragazza tedesca, ha fatto così tanto, vogliamo solo che sia felice. Londra, Valeria Fraschetti, GR2.
1: In chiusura allo sport, il tennis: Lorenzo Sonego è stato sconfitto ma solo al quinto set dal numero 2 del tabellone Zverev. Sonego era andato in vantaggio per 2-7-1, si sono qualificati al secondo turno Cobolli, Bellucci, Musetti. La linea torna a Good Morning Radio 2, la prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
7: Good Morning Radio 2, ringraziamo Adriana che ci scrive un calimera da Creta e ci racconta di Kyoto.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Dance, dance, dance, o dance, dance, dance, come volete, qui non si capisce, almeno io non capisco nulla questa mattina, ma una cosa è certa, che a quest'ora c'è l'oroscopo di Nicole.
1: L'oroscopo. Ragazzi, mi fate venire un'ansia tutte le mattine, c'è troppo hype su questo momento, veramente.
2: Va bene, allora sentiamo questo oroscopo, che non ce ne frega niente.
3: Sentiamo,
1: dai, allora, vai, siamo pronti? Sì. Dunque, allora, oggi ho deciso di fare una selezione di animali totemici per segno.
2: Perfetto.
1: Ok? Quindi iniziamo dall'ariete.
3: Vai.
1: L'animale totemico dell'ariete è il chihuahua, ovvero il cane guerriero messicano, quella cosa lunga, se no 24 centimetri, convinta di poter prendere un camion a spallate a mani nude, come l'ariete. Ci siamo?
2: Siamo tutti d'accordo?
1: Può. Ok.
3: Vai.
1: Toro. Secondo me l'animale totemico del toro è il panda, posso argomentare, mangia, dorme, a volte si riproduce contro voglia, ha capito in generale tutto della vita.
2: Vero, l'unica cosa è che mangia solo vegetali, a me questa cosa piace poco, però vabbè.
1: Gemelli, il pappagallo. Il pappagallo parla tantissimo, impara velocemente e da un buon giorno a sei un cretino ci mette un secondo.
2: Anche meno.
1: Anche meno. Cancro. Beh. Sul cancro mi sono impegnata. Secondo me è il pinguino. Il pinguino si affeziona, fa coppia, cerca famiglia. Se lo abbandoni, probabilmente si mette in un angolo su un ghiacciaio a scrivere poesie piangendo.
2: Il pinguino è un accollo.
1: Esatto. Il pinguino è un accollo, solo sa vederlo così è un malessere come te. Leone, l'animale totemico del pavone. Del leone è il pavone, non penso di dover.
2: E del pavone è il leone, cioè,
3: sì, perché si mangiano reciprocamente. Poi?
1: Vergine, secondo me ci ho preso.
3: Sono pronto, sentiamo.
1: Vado?
3: Vai,
1: il gatto.
3: Vai.
1: Il gatto si lava di continuo, osserva tutti dall'alto in basso con grande disapprovazione e se sposti un oggetto di 3 centimetri, lui lo sa.
3: Brava,
1: sei
2: proprio tu.
3: Voglio
2: santo.
3: Che gli altri puliscano dove sporco io. Perfetto.
2: Puoi miagolare, santo.
3: Ogni tanto.
1: Bilancia. Secondo me la bilancia è un suricato. Passa la vita a guardarsi intorno a dire: ma vado di qua? Ma vado di là? Ma voi cosa fate? Ma tu cosa hai preso? Appendo anch'io? Famo una pizza in due. Ok. Scorpione, mantide religiosa. È un animale seduttivo, misterioso, discretamente pericoloso, però ve lo dico, una relazione con la mantide religiosa non può finire statisticamente bene.
2: No, sappiate. E non usciteci a cena.
1: No. Sagittario, il cavallo, perché lui vuole correre libero verso l'orizzonte.
3: Bello.
1: Appena sente la parola definiamo questa relazione, galoppa in Slovenia. Capricorno, castoro. Castoro praticamente tutti cercano il proprio animale guida. Lui ha costruito una diga, ha aperto un SRL, chiesto fattura e mandato 4 note di chiedito al cliente.
2: Vabbè, Capricorno meno, dai, anche meno.
1: Acquario, ornitorinco. Sì. Nessuno ha capito esattamente cosa sia e lui è molto fiero di questa cosa.
3: Ma perché
1: di
3: mi trovi
1: essere
3: sempre
1: incomprensibile?
2: Ridi come ridevi prima.
1: Ma
2: adesso.
1: E adesso fermi tutti, per favore, fatemi concludere con i pesci. E medusa. Una medusa fluttua, sogna, lei segue la corrente, sembra completamente assente e poi quando meno te l'aspetti, sbadanti mene.
4: Se per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Don't Lie 2005, Radio 2, 8:49. Insieme fino alle 9 al 348-7300-200. Gli animali domestici. Come sono nate le vostre love story? In questo modo, sentiamo.
1: Ciao, come è nato l'amore con il mio cane? Mi ha scelto lei. Io non ero convinta, ma lei mangiava solo se io ero lì con lei. E allora ho detto, dai, facciamo una prova, portiamola a casa, e aveva ragione lei.
0: Eh sì, aveva sempre ragione lei.
2: Vedi, le grandi storie d'amore nascono sempre davanti a un pasto alla fine, vedi, che sia col cane o senza. Vedi.
0: È sempre così, però arriva il momento dei sondaggi, sentiamo.
3: Sì. Poi ci sono gli occhi. Un celebre studio pubblicato su Science ha mostrato che quando cane e proprietario si guardano negli occhi, nell'essere umano aumenta l'ossitocina. Questo favorisce ulteriore interazione e può aumentare l'ossitocina anche nel cane.
0: Capito?
3: Gli studiosi parlano di un vero circuito positivo cane-uomo. Ecco perché percepiamo un legame emotivo così potente con il nostro animale domestico.
0: Bello, bellissimo, anche
3: questi studi, attento, io vi do queste perle.
0: Io, bravo, anche se in realtà la voce degli studi comincia a diventare da film erotico, stai attento perché stai
2: No, ma perché si parlava di amore, quindi
3: cioè, era così, scusa, era così.
4: L'amore è tra il cane. No, è il nostro animale domestico.
3: Ora ho paura,
2: ora ho paura.
5: L'avete istigato?
0: È colpa mia.
5: Cioè, voi non potete servigliere su così su un piatto d'argento. Però adesso sono due mesi che ce l'avete insieme. Un po' di buon senso. Adesso chiamo la madre di Edoardo e vi fatto mettere tutto in riga.
2: Comunque, questo studio qua è vero, lo conferma anche quello che diceva mio nonno. Mio nonno era un grande appassionato di cani e diceva proprio quando li teneva, diceva: vedi questi occhi qua, gli manca solo la parola. Poi guardava me e mio fratello e diceva: voi invece ce l'avete anche troppa di parole.
0: Però è vero che gli occhi degli animali lo sono specchio dell'anima, in quel caso vale doppio o vale triplo, insomma lo è tantissimo.
5: Io, parlando di occhi che comunicano, a me è capitato di commuovermi davanti agli occhi di certi primati.
0: A proposito di commozioni, a proposito di commozioni, senti cosa c'è lì sotto.
5: Abbiamo lei?
0: Sì, è inevitabile.
5: È lei.
0: Quindi silenzio. Sì.

0: Ornella Vanoni, l'appuntamento qui a Radio 2, un brano del 1970, ma qui a Roma finalmente non sono solo, perché in studio con me ci sono Max Cervelli e Flaminia Bolzane, che arriveranno subito dopo di noi. Ragazzi,
1: buongiorno.
2: Buongiorno. Ragazzi, buongiorno a voi a Milano.
3: A proposito di appuntamento, vedi, di appuntamento, ecco.
0: Stiamo parlando dell'amore con il proprio animale domestico, come è scoccato l'amore. Voi, Max, tu hai qualche storia? Amore a prima vista?
1: Amore a prima vista con Osvaldo, cane che ha vissuto 12 anni, adesso è in paradiso, che rinsegue un osso al parco con gli amichetti, e gay dichiarato, tra l'altro, perché lo trovai con il fratello che facevano cose per le scale. Dissi: bravo, incestuoso, e comunque si esplorano orizzonti che immaginavo per i cani non fossero così.
3: Invece no.
1: Una bella sorpresa.
3: Invece no.
1: Lo portai al Gay Pride e ballò YMCA su due zampe.
3: Vedi, infatti me lo immagino io con il giubbotto di pelle.
4: Quando dicono che quante cose si possono imparare dagli animali.
5: E Flaminia invece? Tu dovresti essere una gattara, vero?
2: Flaminia non ha animali, però ha avuto un grande amore per Guglielmo, bassotto nero focato, regalato a mia mamma, suo fedelissimo compagno di vita, ormai diciamo in età avanzata, quindi non lo so, tra un po' probabilmente, spero il più tardi possibile, raggiungerà Osvaldo e
1: E faranno trenino.
3: Tra l'altro Guglielmo Osvaldo, cioè nomi prestigiosi, capito, importanti, quasi da reali.
4: A noi addirittura è arrivato un Renato che era una salamandra, no, un drago barbuto.
5: Un drago barbuto, esatto. La salamandra Renato, e Reghini non lo vuole ammettere, ma quando ha visto il nome ha urlato.
4: Sì, no, bellissimo. Io impazzisco, c'è infatti una mia amica che ha un bulldog che si chiama Ugo, e io impazzisco perché lei lo chiama e qualche anziano si gira al parco pensando di essere chiamato lui, invece.
3: Io ho un'amica che ha un marito che sembra un bulldog, ma quello è un altro discorso, ve lo faccio dopo.
0: Come vorrebbe chiamare i cani Dodo?
3: Sì.
0: Come? Dillo.
4: Sì, io vorrei prendere due cani, vorrei chiamarlo uno Ragù e l'altro Supplì, così ho questo sogno.
0: Pensa sempre al cibo, è una cosa incredibile.
1: Fantastico. Comunque Osvaldo se la intendeva con Casemiro, se vi interessano i nomi, che era un altro nome nella scala in cui abitavamo, quindi Casemiro e Osvaldo, una bella coppia in via San Jacopino 22 a Firenze.
2: Allora, di Casemiro,
0: vi dobbiamo dare la linea, eh?
3: Sì, vi ricordiamo, adesso ci siete voi, quindi dopo di noi Radio 2 va dal massimo, noi torniamo domani. Noi di solito la puntata la chiudiamo con una cosa importante da dire, e ricordate che
4: i cani sono meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone.
3: Bello. A domani.
4: A ciao. Domani.
5: Ciao.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 55 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla 23, la Palmanova Tarvisio, dove per lavori si sono formati rallentamenti tra Ponte Beccarnia in direzione della Torino Trieste. Sull'assetto Rino Savona, un incidente avvenuto allo svincolo per Ceva in uscita in direzione di Savona. Sulla 4 Brescia Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia. Code per traffico sulla 7, la Milano Genova, tra Genova Bolzaneto e la 10 in direzione di Genova. Sulla 12 la Genova Rosignano, traffico congestionato con code tra Genova Nervi e la 7 in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, rallentamenti per traffico tra il centro intermodale est e lo svincolo per la 12 in direzione di Firenze. A Roma, sul tratto urbano della 24, c'è stato un incidente, un tamponamento tra due auto e una moto sulla terza corsia tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale. E a Napoli, sulla tangenziale, ci sono code per traffico intenso tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
9: Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, su Radio 2.
1: Eccoci qua, buongiorno, ci avete già sentiti nel finale, nell'appendice del Morning Show. Buongiorno Flaminia.
2: Buongiorno a te Max di nuovo e buongiorno agli amici in ascolto.
1: Perché abbiamo fatto lo scambio con gli amici? Perché abbiamo condiviso lo studio, noi l'abbiamo cambiato, e quando cambi lo studio, cosa che interesserà a nessuno di voi, però vi voglio mettere al corrente delle minime difficoltà che ci sono inizialmente. È come prendere la macchina di un amico, devi sistemare il sedile, l'altezza del volante, eccetera eccetera, devi prendere un po' le misure. Questo accade quando c'è uno studio nuovo rispetto a quello in cui di solito si trasmette. È quello che avviene questa mattina. Infatti io mi sento la voce leggermente cambiata, ma d'altra parte quando è una voce così senti le minime vibrazioni. E allora siamo pronti a partire per sistemare tutto al meglio. Tu, la tua postazione è perfetta?
2: No, io praticamente ho il sedile altezza cervelli, ergo sì, praticamente è fatto per i vatussi, quindi sono china sul microfono per chi non ci stesse seguendo sul 202. Vabbè, ma le nostre disavventure noi le risolveremo proprio nel tempo di un disco, e quindi chi viene in nostro soccorso?
1: Geolì, che ha postato dalle Maldive una vacanza da favola. Pare che il costo al giorno di questo mega resort fosse di oltre 2.000 euro, ma d'altra parte quando hai un successo clamoroso così poi è giusto che tu ti goda anche la vita.
2: Ma beato lui.
1: Un'ora per star lì dentro, per noi comuni mortali forse, e pagare il dividendo rispetto a 24 ore da 2.000 euro. Eccolo qua.

0: Geolier con un'ora, noi saremo insieme invece un'ora e mezzo perché abbiamo appena iniziato, 9:04, a dire la verità un'ora e 26 se vogliamo essere fiscali. Flaminia Bolzano, Max Cervelli, Vado al Massimo, Radio 2 sino all'11 di settembre. E allora, ieri si parlava della scuola e dell'esperimento dell'Emilia Romagna per la scuola primaria di far entrare i ragazzi, tornare non in aula ma a far giochi di ruolo. Qualcuno ha scritto: ma scusate, ma se stanno all'aperto con questo caldo, zone ombreggiate ovviamente, non è che si mettono a cuocere al sole i bambini della scuola primaria. Per capire quali sono gli effetti anche sulle famiglie rispetto a un inizio di metà settembre che è stabilito, no? Poi regionalmente, perché si va dal nord al sud a salire, si inizia all'inizio di settembre fino alla fine di settembre per Sicilia, Puglia, Calabria, sono regioni notoriamente più calde a livello climatico. Ora arriva però una proposta apposta per le scuole superiori, professoressa Di Agropoli, che lancia una petizione su change.org. Stando queste condizioni degli istituti scolastici, nel senso degli edifici, non è possibile far lezione da metà settembre perché vai letteralmente a lessarti il cervello. Quindi iniziamo il 1° ottobre, allora si va da un estremo all'altro.
1: E come dicevano i latini, in media res stat virtus, cioè il giusto forse è nel mezzo, nel trovare un equilibrio. Ora io chiaramente capisco le difficoltà soprattutto degli insegnanti, anche alla luce insomma di quelle che sono delle indicazioni, diciamo così, che avvicinano un po' al decoro, all'etichetta anche nell'abbigliamento da tenere, che vale per i ragazzi e per i professori. Però francamente, ecco, iniziare le lezioni il 1° ottobre, no, perché questo è sempre il mio punto di vista. Allora, anche i dati del Ministero dell'Istruzione ci dicono che più del 50% degli edifici scolastici necessita di aria condizionata. Ma questo lo sappiamo, però il discorso è le tantissime persone che vivono senza l'aria condizionata, allora come fanno?
0: Infatti, quindi, il problema è quello, però lì si parla di ragazzi che devono stare concentrati e attenti. Ti faccio una controproposta: quando tu viaggi in treno e quindi stai al chiuso, come in un'aula, in un vagone popolata di persone, perché è gremito il treno, a un certo punto protestano con il capotreno. I ragazzi protestano con i professori.
1: Ed è giustissimo facciano. Ed è giustissimo.
0: E in treno non pensi a niente, al limite leggi sullo smartphone o un libro. Se devi stare concentrato e devi avere 5 ore continuative, a parte la ricreazione, in cui devi appunto non scioglierti per le temperature altissime, io trovo opportuna una richiesta del genere, o comunque a intervenire per mettere nelle condizioni i ragazzi.
1: Su questo aspetto, guarda, sfondi una porta aperta, nel senso che non v'è di dubbio, cioè il problema nasce a monte. Allora, le strutture devono essere adeguate a quelle che sono le esigenze e soprattutto a quello per cui sono deputate, ergo tu devi mettere le persone nelle migliori condizioni, ragazzi soprattutto, perché poi la scuola sostanzialmente è per loro, ma anche l'insegnante che eroga. Però anche qui un po' di elasticità e soprattutto la riflessione, perché iniziare la scuola il 1° di ottobre, soprattutto appunto per quello che dicevamo ieri, famiglie che non hanno la possibilità di avere aiuti, significa andare a creare un problema notevole. Allora anche lì vanno ipotizzati degli interventi a monte. Sì. Questo è.
0: Ok. Considerando comunque che i condizionatori vanno piazzati, perché in testa e in coda agli anni scolastici c'è l'emergenza a caldo e i ventilatori non fanno niente. Ci scrive in tempo reale, dice: ma scusa Massimo, Max, non è la stessa cosa stare a casa propria fermi in un banco? E non dimentichiamo le classi pollaio che siamo costretti a vivere, e io sono un insegnante, appunto classi pollaio, caldo, dove sta la concentrazione, ma anche per gli insegnanti. Questo sì, è un mio parere ovviamente. Poi se avete pareri difformi, 3487 300 200, siamo qua aperti a
1: noi, li accogliamo con
0: dibattito.
1: Grande piacere.
0: E allora l'inno, altro che di qualsiasi momento dell'anno. L'altro ieri, mercoledì, lunedì, era il lunedì dell'anno, il 1° di settembre, questo invece è il sabato dell'anno con la canzone.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. 2-2.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti

0: Francamente, lei e Cattedrale, il titolo della canzone, Radio 2 va dal massimo 9:16. Allora, tema della scuola, le date con cui iniziare, da cui iniziare l'anno scolastico. E posizioni diverse, c'è chi scrive miei coetanei, non certo tuoi, perché tu hai iniziato le scuole di solito iniziavi inizio settembre. Dice, ma negli anni 60-70 non si iniziava il primo ottobre? Sì, ma sono cambiate diverse cose, su tutti il clima, perché adesso ottobre è un settembre, un tardo agosto a dir bene, perché ci sono punte comunque di 30 gradi e ricordiamo che si sta in un'aula che se tu apri la finestra entra l'aria calda, se tu la chiudi diventa un fornetto.
1: Esattamente, ma guarda, qui il tema io proverei ad allargarlo, nel senso che la riflessione include tutta una serie di aspetti che non necessariamente, noi ce lo dicevamo tra di noi, ma allarghiamo questo proprio agli amici in ascolto, riguarda direttamente solo la scuola. Cioè, negli anni 60-70 c'era sicuramente un modello proprio strutturale anche delle famiglie un pochino diverso, quindi c'era la possibilità, certo, di trascorrere più tempo anche nelle ore del mattino, perché magari uno dei due genitori non lavorando aveva la possibilità, c'era sicuramente un apporto maggiore anche da parte dei nonni. Oggi questa è
0: una
1: difficoltà.
0: I nonni abitavano in casa spesso.
1: Molto spesso, sì, o comunque vicino, quindi anche nelle grandi città questa cosa era possibile. Oggi questo è complicato, allora noi dobbiamo ragionare a 360 gradi, quindi mentalità elastica, ma soprattutto adeguamento delle strutture e aiuti concreti nei riguardi delle famiglie che hanno meno possibilità.
0: Esatto.
1: Perché questi sono due punti per me centrali, nel senso altrimenti siamo qui e ce la portiamo avanti questa polemica da qua almeno ai prossimi 10 anni.
0: Molti docenti scrivono e sottolineano il fatto che inizio settembre, ancora prima dell'inizio delle lezioni, ci sono esami di riparazione e Ersilia ha appena messaggiato al 348 7300 200, esami di riparazione in questi giorni liquefatti in aula, per non parlare della maturità che si spinge fino a luglio inoltrato, è chiaro. Allora, se qualche anno fa, durante l'epidemia, vennero messi i banchi con le rotelle, verdà, con un investimento copioso, ora il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione 20 milioni per i condizionatori. Si spera che poi a livello locale, a livello regionale, provinciale, comunale, vengano spesi e aggiornate le strutture, come dire, perché altrimenti è un circolo vizioso, con aria viziata.
1: Questo ce lo auguriamo, anche perché proprio durante il periodo della pandemia, col fatto che comunque sì, un riscaldamento, ma bisognava tenere le finestre aperte, ecco, si moriva di freddo, quindi ogni momento ha avuto le sue problematicità e ogni investimento, vedi quello del discorso dei banchi a rotelle, ecco, non entro lì perché altrimenti mi allungo, ma poi soprattutto vedi la vena sul collo che proprio inizia a gonfiarsi e no, sono solamente le 9:19, quindi attenderei per questo.
0: Aspettavo qualche messaggio mio, di qualche mio coetaneo che sottolineava il fatto che negli anni che furono si scioperava perché il riscaldamento non funzionava e quindi l'aula era fredda. Ora tutto questo accade raramente, per fortuna, invece si sciopera per altro, cioè l'esatto opposto. C'è Born to be Alive, non lo sapevo, avevo Sienna Spyro, no, questa la rimetti dall'inizio.
1: Sì.
0: L'uomo con il bastone che non soffre il caldo e ha venduto solo con questa canzone, infatti si è fermato e si è costruito una villa con studio di registrazione in Francia, in Provenza, dove ha ospitato anche una giovanissima Madonna che faceva da ballerina proprio su questa canzone, Born to be Alive. We'll

0: rimettila. Che meraviglia. Ma senti che tiro che
1: piace
0: ha.
1: Piace tantissimo.
0: Ragazzi, ma non le fanno più. Questo è il tormentone dell'eternità, non quello dell'estate.
1: No, ieri. Quello stato... dell'estate.
0: Qual è? Quello dei pinguini tattici nucleari. Allora, perché si è sommato. Grazie per averla rimessa. Mettimela come in loop, perché merita l'eternità sta canzone. Bisognerebbe ascoltarla almeno una volta al giorno per stare di buon umore. I pinguini tattici nucleari che hanno sommato l'airplay radiofonico, quindi i passaggi alle radio. Abbassamela anche, perché sennò poi i pinguini mi si sciolgono per il calore di Born to be Alive di Patrick. Hanno vinto perché si sommava i passaggi radiofonici con il voto del pubblico. E allora il tormentone è sorry, scusa, lo sento.
1: E allora sorry, scusa, lo sento.
0: Sì. I ragazzi hanno ringraziato perché dopo una lunghissima gavetta hanno detto quelli dei pinguini, il premio è una rivincita nei confronti di tutti coloro che ci hanno nel tempo detto bravi, ma non sapremmo in quale nicchia, fetta di mercato collocarvi, quindi grazie, alla prossima non vi do la sedia, se vogliamo fare un parallelo con il talent. Pochi, quasi nessuno aveva creduto nel loro percorso, che invece poi è arrivato ricco di successi, con tanto di tutto esaurito nei tanti stadi italiani.
1: E noi siamo molto felici di questo, nel senso che il successo dei ragazzi, soprattutto giovani, a prescindere di quelle, da quelle insomma che possono essere o meno le etichette, l'inserimento appunto nelle nicchie di cui tu parlavi, ci piace, ci piacciono queste storie. Però ecco, abbiamo ascoltato Born to be Alive, abbiamo ascoltato i pinguini tattici nucleari.
0: Fate la vostra scelta, giudicate voi. Sono i nuovi 883, qualcuno li giudica tipo il farmaco dal banco, il generico rispetto a...
1: No, che poi in realtà ci piace, noi siamo così, insomma, un po' dissacranti su questo. No, ci è piaciuta, però ecco, tu che porti sempre dei tormentoni, forse siamo rimasti indietro noi, non lo so, io mi interrogo, perché poi ovviamente sono gusti.
0: Certo.
1: E qua oggi siamo sulle citazioni latine, anche qua De Gustibus.
0: Ma comunque ciascuno è figlio della propria generazione. Da ragazzo tu poi rimani legato, ancorato a quell'estate, a quella canzone, e poi col passare del tempo, come diceva Camilleri, non bisogna aggiornarci sui gusti musicali, si è frutto di un passaggio della vita a cui tu sei particolarmente legato. Addirittura leggevo tempo fa che dopo i 30 anni tu non memorizzi più le canzoni come le hai memorizzate nell'adolescenza e dai 20 ai 30. E in effetti è così, condivido questa lettura e questa analisi. Per completare la notizia, il disco più passato, il pezzo più passato dell'estate invece è quello di Mangelina Mango e Marco Mengoni, sì, che appunto è Canto d'amore, che noi tante volte abbiamo rovinato nel finale. Ci sarebbe da aggiungere poi quali sono le canzoni più vendute, ma questo lo aggiungiamo dopo, lo diciamo dopo. Questa io la metterei, non ti dico a livello di Born to be Alive, perché altro genere, altra atmosfera, però un gran pezzo. Senna Spyro a me piace tanto, vedi, a proposito di contemporanei, qui sono d'accordo con lei. In my head.

0: Finisce sempre così le canzoni Siena Spyro, con un vocalizzo molto houstoniano, Whitney Houston per intenderci. Si parlava del bilancio estate 2026 in musica, e allora la canzone, perché mi stavi agitando la mano come Riccardo Muti di fronte a un'orchestra, che vuol dire?
1: No, perché perché nel paragone, quando tu, capito, mi fai questo paragone, io da lì deduco che c'è proprio una passione per Siena Spyro, perché altrimenti non l'avresti mai messa sullo stesso piano di Whitney.
0: Allora ricordate, questo è un segreto dei conduttori che vi svegliamo: quando un conduttore si dilunga nel commento di una canzone e non è un programma musicale, vuol dire che quella canzone è arrivata. Ma cioè, la banalità, ci mancherebbe. Io di solito faccio commenti sempre, anche se non mi piace la canzone, perché comunque ricordate che la radio è composta 50% di chiacchiere, 50% di musica. Quindi è come se tu ignorassi l'inquilino che condivide con te l'appartamento. Bisogna dare spazio alla musica, renderle omaggio, perché spesso e volentieri sono dei bei pezzi, non tutti, ma ci mancherebbe, ma poi si va per gusti, quindi, ma ignorare il tuo vicino di posto permanente, perché ogni giorno c'hai musica, vuol dire non capire niente di radio. È come Mourinho che dice: chi parla solo di calcio, parlando di calcio, non capisce niente di calcio. Chi parla solo addosso a se stesso, non parlando di musica, non capisce niente della radio.
1: Mourinho potrebbe dire qualsiasi cosa. Guarda, poi questo gesto, questa veemenza così al mattino, Madonna, come ci piace, guarda. Allora, Max, guarda, Cervelli è un passionario della
0: passionario,
1: radio.
0: Davvero. Avete presente la passionare la Marianna che sulla barricata,
1: che la va in campagna.
0: No, la Marianna sulla barricata del quadro di David con il tricolore francese. Ecco, io ho il tricolore di Radio 2, che in realtà è un bicolore bianco-rosso.
1: Questa
0: è la nostra canzone dell'estate.
1: Sì, questo è il vero tormentone.
0: Bellissima, Fulminacci, noi ti adoriamo, maledetto me.

0: Maledetto me che cito Quadri sbagliando gli autori, non era David ma Delacroix. Grazie per le correzioni sulla Marianna che sventola il tricolore sulle barricate. Due, quindi, da ieri, apertura della Mostra del Cinema di Venezia fino al 12, tutti in laguna per godere del fantastico appuntamento settembrino annuale appunto a Venezia. Ne parliamo con Laura Delli Colli, che è presidente del sindacato dei giornalisti nazionali, giornalisti cinematografici, che poi assegna il Nastro d'Argento, con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta a Radio 2, vada al massimo, Laura, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, eccoci. E quindi
2: buongiorno.
1: Siamo già qui in prima linea, quindi pronti a cominciare questa maratona, che in realtà abbiamo cominciato anche ieri sera con un omaggio a Tinto Brass in preapertura. Lui non è potuto venire per ragioni improvvise di salute, però insomma è stato un omaggio molto bello e abbiamo partecipato anche noi con il premio Bianchi, che è un'istituzione ormai da quasi 50 anni con la Mostra del Cinema. Eccoci qua.
0: Laura, mi chiedevo, visto che sei una grande esperta e frequentatrice della mostra, è ancora possibile arrivare al Lido con la curiosità della prima volta, oppure ogni manifestazione edizione porta il peso delle aspettative che Venezia naturalmente ha?
1: È cambiata la comunicazione, io ho ricordi, questo denota anche forse la mia età, ma insomma questo, ho fatto i conti, è il mio 50° anno quale seguo la Biennale e quindi anche la mostra, e devo dire che l'entusiasmo che avevamo da ragazzi e insomma si ritrova in quello dei ragazzi di oggi. Però loro sono qui perché un po' aspettano George Clooney stasera, che evidentemente è la grande sorpresa di questa apertura annunciata da Barbera, ma soprattutto aspettano personaggi che sono di un divismo che forse allora interessava meno ai ragazzi di ieri. Però insomma c'è sempre la grande attesa, perché Venezia è un po' la ripartenza del cinema mondiale di settembre, quindi diciamo che si apre una stagione, certo. Una stagione che, come sapete, è andata bene in sala con dei film internazionali, e qui vediamo che cosa farà per esempio l'Italia.
0: Già.
2: Ecco Laura, ma in tutti questi anni di carriera, che sono veramente tanti, forse sei una tra le più celebri giornaliste che si occupano di...
1: Perché ho cominciato giovanissima, questo lo devo dire.
0: Ha iniziato con la prima comunione.
2: Ma ancora lo sei, però in tutti questi anni qual è stato, diciamo, l'aspetto che più ti ha colpito nel cambiamento del modo di raccontare il cinema, se c'è stato? E poi io ho una curiosità personale rispetto appunto all'introduzione proprio degli influencer sui red carpet, che è una cosa che francamente non ho capito e sulla quale forse tu mi puoi insomma ragguagliare adeguatamente.
1: Guarda,

0: hai già toccato qualcosa della mia risposta, perché noi eravamo una truppa di precari, insomma, certamente non ci preoccupavamo neanche dei costi del Lido, perché non ci potevamo permettere niente, e quelli di oggi hanno lo stesso problema, con la differenza però che sono diciamo persone che non hanno spesso il tratto proprio giornalistico. C'è un po' di confusione tra una promozione che diciamo è affidata anche al controllo delle major, tra l'altro è cominciata in America questa moda degli influencer. Adesso diciamo che in Italia siamo ai content creator, che è una via di mezzo tra chi fa informazione e non ce la fa magari ad avere anche diciamo un posto di lavoro tradizionale come quelli a cui aspiravamo ieri, e oggi invece diciamo che si scivola verso gli influencer, che sono molto coinvolti con la promozione, con la pubblicità, che è un'altra cosa.
1: Certo.
0: Ecco, e quindi diciamo che anche i festival si sono un po' adeguati al fatto che devono fornire materiale per sostenere il cinema anche attraverso questa mega promozione che è fatta poi sui social. Certo. Essenzialmente.
1: Laura, rimani con noi perché continuiamo a parlare della Mostra del Cinema di Venezia. Intanto alle 9:38 Rosalia con Despecia.

0: Rosalia con De Spezia, per dire, la senti questa canzone in Laguna, la Mostra del Cinema di Venezia? Totalmente fuori luogo, no? Perché è un reggaeton che è caraibico. A Venezia si ascolta altro. Laura Delicolli è in collegamento con noi, però al momento la dobbiamo recuperare perché è caduta la linea.
1: Perché ci vogliamo scatenare su Rosalia, perché al sud sarebbe così. No. Vabbè, abbiamo capito che il reggaeton non rientra propriamente nei tuoi gusti, Max.
0: Sì, va tantissimo, perché se te vedi Bad Bunny, concerto il secondo, ahimè, per i fan, sospeso per la grandinata che ha fatto piovere dal cielo palle da tennis. Abbiamo recuperato Laura Delicolli. Allora, Laura, ancora con noi.
2: Sì.
0: Parlavi, si parla della Mostra del Cinema di Venezia inaugurata ieri, del cinema italiano. Che pattuglia si presenta in Laguna?
2: Beh, è una pattuglia che, sapete, ha fatto anche un po' chiacchierare, perché si è detto non ci sono le donne in concorso.
0: Esatto.
2: È vero, non ci sono le donne in concorso, e questo è stato soprattutto per gli italiani, insomma, un tema di discussione. Però ci sono 5 registi tra i 20 film del concorso, e sono Il ritorno di Nanni Moretti, che è quello che naturalmente si grida di più, perché Nanni Moretti torna dopo veramente anni in cui andava solo a Cannes, e quindi è un po' il ritorno a casa di un nome così, così amato comunque nel cinema. E poi c'è Pallaoro, di un'altra generazione, con l'ultimo film, tra l'altro, scritto e incompiuto, insomma, anche nella scrittura, da Bernardo Bertolucci. Edoardo De Angelis, che insomma si annuncia anche come un ritorno, ma anche di una generazione più giovane, un po' come Pallaoro, anzi si deve dire così. E poi c'è Bekis, Marco Bekis, generazione dei settantenni, praticamente come Moretti, ma con un film molto coraggioso che riprende Garage Olimpo, quindi insomma la storia del Cile, eccetera. E poi c'è Strippoli, questo ragazzo Franco, che ha poco più di 30 anni, che è un po' l'outsider dei cinque, nel senso che arrivare in concorso a Venezia con i suoi film, che sono di genere molto, perché insomma sono film anche questo è più intimista, ma insomma hanno sempre una vena di horror. Quindi sono 5 registi che sfidano il mondo praticamente, perché c'è una ricchezza negli altri 15 che è molto forte. Si parla di guerre, si parla di attualità, si parla di informazione. Prima parlavamo appunto influencer, modo diverso di fare il giornalismo, e si apre stasera con Danny Boyle, il regista di Trainspotting, che questa volta con Ink, proprio come inchiostro, essendo insomma un film che viene dal mondo anglosassone, ci racconta proprio il grande cambiamento attraverso la storia del Sun, quindi dei giornali anche Marvel, quindi di quel tipo di giornalismo che insomma prima che arrivassero tutte queste altre cose ha fatto gridare al mondo un po' anche di scandalo a volte per il cambiamento. Tutto qui
0: è la stampa. Però, bellezza, insomma, no? Come
2: è la stampa bellezza e queste sono le novità. Però ci sono anche tanti fuori concorso, cioè ci sono anche film d'autore italiani, per esempio, fuori concorso, come L'ultimo di Amelio, che passerà domani, Veronesi, che chiuderà con Dio ride, quindi tra i film di chiusura, e tanti altri, ma soprattutto ci sono le donne, per esempio, che sono anche in Orizzonti, dove c'è il debutto di Anna Foglietta, regista, e comunque c'è una regista importante, Alina Marazzi, italiana, con un film che passa proprio anche questo tra oggi e domani, che è La ragazza con la laica, da un libro così importante, la storia di Gerda Taro, che è stata praticamente la compagna insomma di Robert Capa. Quindi storia di fotografia, un film impegnato, ma insomma con molte cose di documentario, però anche avvincente da un punto di vista sentimentale.
0: Esatto. Laica, macchina fotografica, Robert Capa, leggendarie le sue fotografie,
2: esatto,
0: dello sbarco in Sicilia in poi, no? Il fotografo degli
2: insomma,
0: alleati.
2: Un grande fotografo mondiale, li vediamo vedendoli anche però con degli inserti diciamo di materiali recuperati, che sono molto interessanti, però è una bellissima storia.
0: Continuiamo la chiacchierata dopo Samurai J, che è il disco più venduto nel periodo estivo, tra le altre cose si parlava dei tormentoni del 2026.

0: Paranoia Samurai J, la mostra del cinema di Venezia. Ne parliamo con Laura Delli Colli, sindacato giornalisti cinematografici italiani, sindacato che poi assegna Nastri d'Argento ogni anno. Ho una curiosità, visto la tua ultra trentennale esperienza tra festival, manifestazioni, premiazioni, quando si legge sul giornale 15 minuti di applausi, ma chi è che li cronometra? Tu hai mai, allora, e poi qual è il film a cui hai assistito che ha avuto il più lungo, l'applauso più lungo a cui tu abbia appunto mai assistito, visto?
1: Ma questo è difficile, perché ormai siamo anche noi pronti a cronometrarli delle volte quando ci capita di stare in sala grande, ma come sapete i giornalisti poi li vedono a parte. Però io in sala grande ci sono stata parecchie volte, sì, ci sono dei film, ma veramente non riesco a ricordarne uno più degli altri, anche perché quello dell'applauso in sala è un fenomeno che a volte è anche un po' di disorientamento rispetto poi a quello che è successo, che avrà il film.
0: All'impatto.
1: Nel senso che, sì, l'impatto è sempre quello anche di che accompagna l'affetto e la popolarità di un personaggio, il ritorno magari di un personaggio che non era venuto da molto tempo. Stasera mi aspetto, per esempio, per i film di Danny Boyle, ma col film di Danny Boyle ricordiamoci che c'è in sala Clooney che viene a ritirare un Leone d'Oro, e lì sarà veramente un applauso fragoroso che non c'entra evidentemente con il film, ma questo è un fenomeno che adesso cronometrano anche gli uffici stampa, devo dire,
0: per fare il
1: e
0: comunicato,
1: quindi si aspetta l'ANSA che poi dà il comunicato, esatto, sui numeri, no, con qualcuno che dice ma no, io ne ho contato un minuto di meno, no, io un minuto di più. Ma insomma, comunque stasera tra l'altro non ci sono solo, insomma, ci sono quelli che una volta avremmo chiamato fino all'anno scorso la madrina e anche il padrino di questa inaugurazione, perché stasera è proprio l'inaugurazione dopo la pre di ieri sera, quella diciamo fastosa, che tra l'altro si vede anche in qualche modo, arriva anche su Rai in diretta. I due quest'anno sono veramente due attori italiani che voglio citare, che una è Greta Scarano, anche diventata regista, e quindi in qualche modo, come dire, ci fa pensare che esistano le registe, non solo per inaugurare le mostre, e Nicolas Maupas, che è questo ragazzo che solo magari il nome si ricorda un po' meno del suo volto, perché è stato popolarissimo anche proprio nella fiction Rai, ha cominciato un po' così, e quindi insomma sono due che terranno un po' a battesimo questa apertura, e sentiamo che cosa ci raccontano, insomma, quindi è un modo fresco di inaugurare sempre una mostra.
2: Laura, io ho una curiosità, una tua opinione su La città dei vivi, il film di Gabriellini con Valerio Mastandrea, perché è una vicenda alla quale ovviamente sono legata, che attiene al mio lavoro che ho seguito, è ispirato appunto alla tragedia dell'omicidio di Luca Varani, e quindi ti chiedo che ne pensi.
1: Allora, penso che sia un'operazione molto forte, molto importante, non posso entrare nel merito proprio della valutazione del film, perché su questo anche qualcuno di noi che lo ha visto prima, perché ovviamente ci capita di farlo, firma però col sangue praticamente l'impegno a non parlarne fino all'uscita.
2: Io ci ho provato,
1: fino
2: infatti.
1: All'uscita da Venezia, ci hai provato, posso dire solo che mi sembra molto interessante anche un discorso di cast, e che forse diciamo il film, non voglio dire sia meno crudele di quello che è successo, però è molto simile anche alla scelta del libro, anche se la narrazione del libro certamente ha avuto dei particolari anche di lettura insomma molto forti.
2: Eh sì, Nicola La Gioia è stato in grado insomma di restituire una verità cruda mettendoci in mezzo degli aspetti di Roma, e veramente
1: quello che posso dire è che, guarda, forse nel film c'è un aspetto anche, come dire, più interiore, più psicologico, e che il ragazzo che interpreta Varani, quindi è comunque insomma stato notato da chi ha visto il film già come un ragazzo molto interessante anche da un punto di vista di cinema, ma del film non posso dire niente.
0: Okay.
1: Ho firmato.
0: No, ci mancherebbe, no, anche perché appunto essendo in sezione alla mostra, giustamente aspettiamo che sia
1: perché è un film che ha orizzonti, insomma, film comunque di quelli italiani. Questo per dire che non c'è solo il concorso ufficiale, bisogna anche andare a cercare delle cose che sono interessanti, perché ci sono le giornate degli autori, c'è la settimana della critica. Tra l'altro sono due sezioni parallele alla mostra che sono dirette da due donne, quindi forse una sensibilità anche particolare a qualche altro argomento che non è proprio solo quello che diciamo è stato scelto nella mostra, che deve avere uno sguardo peraltro largo, perché parliamo di cinema del mondo, e quindi per esempio uno dei film più attesi si chiama Naza ed è legato ovviamente alla storia di Gaza, ma con inserti anche giornalistici. E poi c'è un film di un regista iraniano, insomma, come sempre la mostra deve cercare e spaziare nei temi che non sono solo quelli, anche perché la giuria è una giuria internazionale, non ce lo dimentichiamo.
0: Chi la presiede, così chiudiamo?
1: Maggie Gyllenhaal, quindi anche di lei vedremo una cosa, ma è una giuria presieduta da una donna. Bene, quindi vedremo poi anche questo sguardo come sarà.
0: Grazie Laura, Laura Delli Colli.
1: Grazie a voi
0: per essere stata con noi e averci parlato.
1: E adesso inizia la maratona.
0: Esatto.
2: Buon divertimento allora, Laura.
0: Buona mostra poi nella splendida Venezia. Sì, esatto. Grazie a Laura Delli Colli.
1: Grazie mille.
0: Gabriele con Dreams, Radio 2.

0: Mettendola sotto forma di metafora calcistica, dito nella piaga vince lo scudetto a Sanremo con i passaggi radiofonici, stavo bevendo, scusate, e con i passaggi radiofonici di Che Fastidio, non si conferma campione d'Italia nell'estate, ma anche seppur andando bene, più che anche. È il momento del tormento nell'estate che fu? Mamma mia, quest'oggi sono contento e sono orgoglioso perché è una canzone che... autore inglese, cantante inglese, ha conosciuto le vette della classifica solo da noi, solo in Italia.
1: Grazie a Max Cervelli.
0: No, magari avrei, me ne vanterei perché è un grandissimo pezzo. È un po' come Voices di Russ Ballard, non si sente spessissimo, però piace tantissimo. Ed è un caso strano perché dall'Inghilterra fa il giro un po' dell'Europa, ma non va oltre il 50°-40° posto in classifica, quindi viene anche passata poco dalle radio. Da noi lui è ospite fisso a Festival Bar. Bel ragazzo, capello biondo platino, cortissimo, videoclip che fece discutere perché presentava un nudo frontale femminile, per questo censurato in Inghilterra. In Italia in parte si vedeva solo la parte superiore e lì c'era dei pixel, lì. E lui poi non ha bissato, ha fatto un altro singolo, Some People. Io l'ho incontrato quando ho fatto il cameriere a New York, una sera in una discoteca, era diciamo abbastanza non presente a se stesso, però l'ho fermato perché era ancora biondo platino, capello cortissimo,
1: perché era bello, l'hai fermato.
0: Excuse me, are you Bond? No, are you Bidius Sam? How do you recognize me? We are in America. Mi ha detto, ma come hai fatto a riconoscermi? Ah, hear the accent, oh, sento l'accento, sei italiano. Beh, in Italia mi conoscono in tanti. E ti credo, Bilius, perché hai dato il là a un'estate fantastica dell'85 con questa! Grazie Marco Lolli. Ma sentite il basso. Imagination, il titolo. Che meraviglia. Vi piace? Perché questa, secondo me, tirarla fuori, rimettila e poi, perché questo... Ma senti il basso, isolate tutto il resto, il basso. Tum tum. Si parla tanto del basso di Billie Jean, ma questa... Tum tum. Da proprio... Tum tum. Tum tum. Tum tum tum. Tum tum tum. Tum tum. Rimettila. Ragazzi, questo è il momento che più preferisco dell'intera puntata. Spero abbia lo stesso effetto anche su di voi. Se non vi piace, ditecelo.
1: No, piace.
0: Siamo aperti al dibattito. Vabbè, sarebbero 26 secondi di intro, ma questa non si sporca. Vai, Bilius, dall'inizio.

0: Ma che meraviglia, rimettila, grazie Marco Lolli. Bilious Sam, il tormentone dell'estate che furono. La settimana prossima, anticipo, posso fare un attimo di svelare?
1: Uno spoiler?
0: No, no, non dire spoiler, sveliamo. Non mi piace spoiler.
1: Inorridito. Vabbè, però vabbè, poco, scherzo. Comunque, no, svela poco. È come quella spallina
0: vedo, non vedo,
1: non esageriamo.
0: È l'ultima settimana di Vado al Massimo, versione estiva 2026, allora metteremo le canzoni che chiudono l'estate. Quante canzoni che sottintendono un po' di malinconia, pur parlando di un'estate che magari hai vissuto all'apice, no? Da protagonista come in uno spot, e sei protagonista come anche cantava il Vaschino Rossi. Allora, a proposito di musica, tornano a Sanremo i Maneskin. Sei fan?
1: Si riuniscono. Beh, dei pezzi li ho particolarmente apprezzati, ma
0: siete
1: anche
0: buoni?
1: Di Damiano David.
0: Li preferisci in italiano o in inglese?
1: No, preferisco
0: voglio sottoporti
1: in
0: interrogatorio.
1: Va bene, un interrogatorio. Va bene.
0: Li preferisco in inglese.
1: Ah, li sì? preferisco in inglese, sì, decisamente. E Zitti e Buoni, sì, ci piace, ma mi è piaciuto Damiano da solista.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Quindi sei per ognuno per sé?
1: E Dio per tutti. Beh, insomma, secondo me ha funzionato, quindi questa reunion funzionerà altrettanto, me lo auguro, in questo rimango nel mezzo.
0: Secondo te è un po' l'effetto Robbie Williams che va e viene, perché quando è in crisi, magari no, perché qualcuno mette in dubbio le sue capacità solista, si rimette nel gruppo e viene coccolato e coperto, no? Perché nel gruppo è come negli sport, se sei da solo, nel tennis, perdi una partita, esci tu. Se perdi con una partita di calcio, pallavolo, basket, è il gruppo, quindi ti puoi anche imboscare un minimo delle volte.
1: Ma mi si nota di più se vengo.
0: Esatto.
1: Ma non però, so se sia il discorso dell'effetto del gruppo. Leggevo, ma adesso non vorrei sbagliarmi, insomma, che ci sono anche tanti altri aspetti intorno a questo, però sicuramente sarà la felicità di molti rivederli uniti. Tra l'altro, diciamo, una figura che è rimasta a margine, che invece a me piace altrettanto, è Victoria.
0: Ma la faccia che mangia, ha suonato con Duran Duran, fa la DJ, insomma.
1: Però si è parlato tanto di Damiano e sicuramente ha avuto successo, cioè
0: certo. Quello, viva quello Los Angeles, si sposa tra poco, visto che bella Nella ha regalato.
1: Mi piace molto quella ragazza.
0: Molto, sì.
1: Molto.
0: E quindi
1: e poi, a proposito di bassi, tra l'altro, è un po' come lei suona
0: Victoria,
1: il basso,
0: molto,
1: quindi mi alletta questa cosa.
0: Quindi questa è una reunion occasionale o sarà un prologo di un ritorno di un gruppo?
1: Guarda, non voglio fare pronostici che vengono disattesi esattamente il secondo dopo, perché onestamente sarei sciocca a dirti ma sì, è in una determinata maniera. Vediamo che cosa succederà, però sono contenta di questa reunion e sono anche curiosa.
0: Sanremo 2027, quello che sta bollendo in pentola, De Martino, che sta mettendo un po' come il commissario della nazionale, si sta guardando intorno per convocare i ragazzi da mettere
1: duro
0: sul palco, e le ragazze ovviamente. E a proposito di ragazze, c'è la pallavolo che sta andando alla grande, quindi ci sono i quarti da giocare, se non ricordo male, della nazionale di Julio Velasco, con l'Aigono e tutte le eccellenze, le ragazze.
1: Un altro grande che ha regalato due libri ad ogni giocatrice, l'ho trovata una cosa meravigliosa, e trovo Velasco un allenatore meraviglioso, come Mourinho.
0: Se tu dovessi regalare due libri a me, quali regaleresti?
1: Allora, ti regalerei Shantaram, sicuramente, sì, perché è il mio preferito di sempre, e ti regalerei, fammi pensare, uno proprio per te. Te lo dico dopo il
0: Franz
1: disco,
0: Ferdinand.
1: Sì, okay. Ci devo pensare bene al libro.

0: No, You Girls, questo è il titolo del pezzo di Franz Ferdinand, Radio 2, 10 e 13. È una rubrica che ha avuto un andamento carsico, quella del film da recuperare.
1: Ha avuto l'andamento lento di Tullio De Viscovo, show me the way.
0: Perché ha fatto spazio spesso e volentieri ad altre notizie, ad altri interventi, ai vostri messaggi. A proposito, grazie, perché Bilious Sam è stato apprezzatissimo con Imagination, e allora forse apprezzerete anche il film da recuperare, che sicuramente la stragrande maggioranza, anzi sarei curioso, scrivete se non avete visto questo film o voi all'ascolto, 348 7300 200, perché da recuperare nelle arene estive o in televisione passa sicuramente. In estate è la
1: facciamo staying alive. La faccio io, è terrificante. Eccola.
0: Quando vuoi metti la colonna sonora random, perché questi sono i titoli di testa. Lui che cammina per Brooklyn con quel passo dinoccolato elastico,
1: Tony?
0: E quei pantaloni a zampa d'elefante allo stivaletto. Bella, ma ragazzi, ma una colonna sonora così, ma dove la trovate? Ma su, andiamo.
1: Guarda come hai ammorbidito la doppia Z, mamma mia, che bravo.
0: L'ho fatta la bolognese,
1: sì.
0: Si è quasi sentita. Allora, la febbre è sabato sera, eh sì, colonna sonora, eh sì, Tony Manero, mamma mia, Modern Woman a me commuove, mi fa piangere sta canzone, davvero, mi...
1: Sei un cuore di panna.
0: Che meraviglia.

ragazzi, colonna sonora leggendaria, film che è fuorviante. Beh, ma You Should Be Dancing.

0: poi voglio anche i titoli di coda, con il lentone, aspetta, perché è sì il ballo, il recupero, il ritorno delle discoteche, cioè o meglio, il si passa dal dancing club, dal night alle discoteche dove si balla grazie alla febbre del sabato sera, ai clubbing Studio 54 su tutti e via, ma non stiamo qua a fare la storia della disco. No, If I Can Have You, giusto? Oh mamma, Yvonne! Arrestata all'aeroporto di Honolulu, per dire.
1: E cosa ci faceva le Hawaii?
0: C'aveva la droga. Che meraviglia. Allora, però tutto questo è in quale contesto? Siamo a Brooklyn, che non è gentrificato ancora, anzi siamo in un'area in cui i ragazzi non sanno, è una sorta di gioventù bruciata anni 70, perché si vorrebbe ambire a The City, a Manhattan, infatti arriva Stefani Mangano nella vita di Tony Manero e a un certo punto dice: ma tu sei uno sfigato della periferia di Bay Ridge, un italoamericano, ma dove andate? E i pranzi e le cene a casa Manero sono abbastanza eloquenti rispetto a quello che ho appena detto. Il fratello prete che va a vederlo e poi se ne va, va fantastico. È una storia bellissima. Storia è anche drammatica. È una colonna sonora che comunque. Eccolo qua. Titoli di coda. Stefani Mangano però ci ripensa e dice: tu sei venuto qua a Manhattan, resteremo solo amici, dammi la mano. E le mani si incrociano sul davanzale della finestra. Stacco della camera e via.

0: Vorrei fare un cine racconto ogni giorno così. Che meraviglia. Grazie Marco Lolli. E adesso metti quello che c'è in scaletta, no, che se ne importa.
1: Però, no, perché qua mi date un dolore, questa è bellissima. Ah,
0: fino al ritornello, va.
1: No, pezzettino.
0: Lo sapevo. Rifatta in italiano da Peppino Di Capri, Fiori di carta.

0: Grazie, grazie per aver, dico grazie anche a te per tutto. A me la fai bene stasera.
1: Grazie per tutto,
0: so
1: perché
0: volte
1: ti,
0: l'ho
1: perché
0: visto.
1: Ti ha emozionato questa.
0: Sì, ragazzi. Mettiamo chi c'è.
1: Bella giornata, sì. Rares.
0: Ah, ok, bene. È così, bella giornata.
1: Però è una bella giornata davvero
0: sì,
1: oggi.
0: Con una colonna sonora del genere, ragazzi, come fai? Prego.

0: Rare se bella giornata, in effetti bisogna sempre essere sorridenti al levar del giorno, a qualsiasi ora poi vi alziate dal letto. Sorriso aiuta, perché come ho letto, ho visto in un video intervista di Christian De Sica, i guai chiamano i guai e il pessimismo ti porta a veder nero. E tu che sei poi del ramo del settore,
1: sì,
0: il pensiero negativo
1: ci auto-influenziamo, non solo il pensiero negativo va in loop, ma quando noi sorridiamo ci automandiamo un messaggio positivo, quindi dobbiamo sforzarci di farlo anche quando non ci viene da ridere quel sorriso di Duchenne, cioè il sorriso vero, quello esatto, che attiva i muscoli. Però possiamo provare a farlo. Io sono fortunata perché lavorando con te effettivamente la mattina arrivo e sorrido,
0: sì,
1: sono accolta bene.
0: Ma
1: sono
0: contento perché Christian, a chiudere questo frammento di intervista che ho visto, dice: la leggerezza aiuta, la leggerezza. Mio padre, il grande Vittorio, diceva: ridete ai funerali. Ora magari è un po' troppo, però ragazzi, la leggerezza mi ha salvato, ha dichiarato. E in effetti io condivido questa filosofia di vita.
1: È sempre, per parafrasare e citare qualcuno, la leggerezza non è superficialità,
0: no, niente.
1: Ecco, questa della leggerezza è una caratteristica che mi piacerebbe acquisire un po' di più nella vita. Cosa ti piacerebbe invece acquisire di più nella vita a te, Max?
0: L'ordine e l'organizzazione, che non ho. Però appunto, se si è leggeri e d'altra parte svolazzi, non si può aver tutto.
1: Io invece, esatto, al contrario, sono molto ordinata, ma pesante come un macigno.
0: Sì. Corrado scrive: io sto aspettando il secondo titolo del libro che Flaminia vorrebbe, dopo il primo, perché abbiamo detto di
1: dopo
0: Velasco,
1: dopo il primissimo,
0: no? Che ha regalato
1: Shantaram, perché è proprio una pietra miliare, un accompagnamento in un viaggio. Poi tra l'altro è stato, ecco, Shantaram è stato proprio un libro generazionale. Allora, l'altro libro che ti suggerirei, però in realtà l'ho scritto io, quindi.
0: L'hai scritto tu?
1: Sì, uno l'ho scritto io. E c'è un motivo, no, non dico neanche il titolo perché non mi piace fare una self promotion. Vorrei dartelo perché è qualcosa che, siccome ritengo essere forse una delle cose che ho fatto con più cuore, ti permetterebbe di conoscermi ancora meglio. Però non diciamo qual è, perché non è
0: giusto.
1: Non mi piace fare una promozione in questo senso. E un altro invece figo, ma un po' femminile, te lo dico prima dei saluti.
0: Ok.

0: Roll Model Joy, Barbara e Simone con noi per lo scambio, il passaggio di consegne.
1: Che bello quando
0: Buongiorno.
1: Ci raggiungono Simone e Barbara.
2: Sì. Mi piace.
1: Sì, no,
3: io sto sistemando il collegamento.
2: Ecco qua,
3: scusate.
2: L'inviata.
0: Sì, perché è in piedi, in studio, quindi... Cioè,
1: noi vi aspettiamo. Praticamente sembra l'episodio quello del piccolo principe della volpe.
0: Sì.
1: Questa roba qua, sì.
0: Mamma mia, che
3: quindi
0: chiusura.
3: Ci potete addomesticare.
1: Sì.
3: È bellissimo.
1: Sì.
2: Dai, che adesso tocca a noi a quanto
1: era
2: pare.
1: Era il piccolo principe.
0: Esatto.
1: Comunque.
0: D'altra parte la radio che cos'è? Essenziale perché è invisibile agli occhi, la si ascolta. C'è il
3: che
0: GR2,
3: meraviglia.
0: Grazie.
3: Mi batte
0: ciao,
3: il cuore.
0: Domani.
3: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Radio 2.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste. 2-2.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti. Ferisce gravemente la moglie e poi fugge con il figlio. È accaduto a Roma, l'uomo è stato arrestato dopo 7 ore di ricerche.
3: Lo hanno cercato nell'intero Lazio per tutta la giornata di ieri, circa 7 ore di caccia all'uomo della polizia, che si è conclusa solo dopo la mezzanotte a Torvaglianica sul litorale romano. È qui che gli agenti hanno fermato e arrestato un 47enne che aveva ferito la ex moglie e si era dato alla fuga portando con sé il figlio adolescente. Tutto comincia nel primo pomeriggio quando la donna si presenta in casa dell'ex coniuge nella periferia sud della capitale per riprendere alcuni effetti personali e in compagnia proprio del figlio, nella speranza che l'uomo che già in passato l'aveva aggredita resti calmo. Una speranza che svanisce non appena la vittima varca la soglia di casa. L'ex marito la insulta pesantemente, afferra un coltello, la colpisce al petto 4 volte. Resosi conto che la donna è gravemente ferita, la carica nella sua auto e la porta in ospedale, poi fugge con il figlio. Sono i medici ad allertare la polizia, aggiungendo che la vittima è viva per miracolo, solo per un caso fortuito i fendenti non l'hanno uccisa. E lei stessa poi a raccontare le violenze subite negli anni, la decisione di lasciarlo, l'ultimo incontro. Scattano le ricerche fino all'individuazione dell'uomo che si trova ora in carcere con l'accusa di tentato femminicidio. Giuseppe Lisi, GR2.
2: Cresce la tensione tra la Russia e i paesi europei dopo le accuse tedesche a Mosca per azioni di guerra ibrida e non si fermano gli attacchi delle forze del Cremlino in Ucraina.
4: È stata la 7ª notte consecutiva di raid russi su Kiev. 3 feriti, tra cui un bambino a Bucha, alla periferia della capitale, ma è nel sud del paese che gli attacchi sono stati più devastanti. Vittime a Kherson, feriti a Odessa, e il presidente russo Putin rivendica l'avanzata del suo esercito.
2: Con le accuse tedesche a Mosca per azioni di guerra ibrida e non si fermano gli attacchi delle forze del Cremlino in Ucraina.
4: È stata la 7ª notte consecutiva di raid russi su Kiev. 3 feriti, tra cui un bambino a Bucha, alla periferia della capitale, ma è nel sud del paese che gli attacchi sono stati più devastanti.

0: definendole politicamente motivate le accuse tedesche per quanto accaduto a Lipsia il mese scorso, i droni esplosivi ritrovati dentro e vicino all'aeroporto e quello che aveva urtato un aereo per Berlino sono di inequivocabile origine russa. E le autorità tedesche annunciano come reazione la chiusura del consolato generale russo a Bonn e della Casa Russa di Berlino. Davide Maggiore, GR2.
1: In Francia entra in vigore la tassa sul fast fashion. La misura punta a colpire i grandi gruppi del settore, soprattutto cinesi, con oneri fino a 12 euro per prodotto. Il corrispondente.
2: In vigore da oggi in Francia una tassa sulla moda ultraveloce, in inglese definita ultra fast fashion, che potremmo tradurre anche come tassa sull'abbigliamento usa e getta. Una penalità che andrà dai 50 centesimi ai 12 euro per capo d'abbigliamento, orientata a colpire, anche se non viene detto esplicitamente nella legge, soprattutto i grandi gruppi cinesi come Shein e Temu. L'obiettivo è difendere dalla concorrenza sleale un'industria tessile europea che si vorrebbe più sostenibile, con vestiti che possano essere riparati piuttosto che gettati, durando così di più nel tempo. Il sovrapprezzo non cita esplicitamente Pechino, ma basta guardare le cifre diffuse dal Ministero della Transizione Ecologica, guidato da Mathieu Lefebvre, per capire come il provvedimento approvato in Francia ad ampia maggioranza punti a colpire i colossi del dragone in materia di moda ultraveloce ed effimera. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
1: La vicenda di Patrizia Sacca, l'ex atleta paralimpica bloccata 12 ore all'aeroporto di Torino, la batteria della sua sedia a rotelle non è in regola, sostiene la compagnia aerea, quando la sicurezza si scontra con il diritto alla mobilità.
3: Ex atleta paralimpica e medaglia di bronzo a Barcellona 92, Patrizia Sacca era arrivata in aeroporto per prendere un volo Ryanair da Torino a Crotone, ma incredibilmente è rimasta a terra per un problema legato alla batteria al litio del ruotino elettrico della sua carrozzina. La compagnia ha contestato la conformità della batteria. Sacca invece sostiene di aver presentato la documentazione necessaria e di aver comunque già viaggiato con quella stessa attrezzatura. La questione è ora al vaglio dell'aeroporto, ma restano aperti gli interrogativi. Vincenzo Falabella, presidente Fish.
4: Le regole IATA prevedono che la batteria deve avere una capienza di 300 watt. Quanto pare Patrizia poteva essere imbarcata regolarmente.
3: Per fortuna casi isolati, eppure
4: si contano su una dita di una mano, ma credo che in questo caso l'ENAC debba intervenire, perché dietro quella carrozzina c'è la libertà di movimento di una persona.
3: Mauro Zanda, GR2.
1: Prossimo giornale radio alle 12:30, la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.

0: ascoltatori di Radio 2, buongiorno, c'è Barbara Venditti.
1: C'è Simone Calumino, sembra un po' il svegliatevi
0: ragazze, uno scossone.
1: Svegliatevi anche voi dall'altra parte del vetro. Chi c'è accanto a Marco Lolli? Che io sono miope.
0: C'è, non ci vedo. C'è Gabriele Cioni. Che brutta figura che mi stavo per fare.
1: Detto oilala, non so perché.
0: Oilala.
1: Oilala.
0: Poi
1: c'è anche Angelica De Rossi, salutiamola.
0: Certo. E poi ci siamo noi, chiaramente.
1: Oilala. Che facciamo?
0: Barbara, che facciamo?
1: Iniziamo.
0: Iniziamo con Bruno Mars.
1: Iniziamo con Bruno Mars, visto che c'è lui. Se c'era un altro, iniziamo con un altro.
0: Vedo che siamo d'accordo.
1: Siamo d'accordo e siamo ben pronti ad accogliere anche tutti voi in questo mondo.

0: Iniziamo così questa mattina alle 10.38 al Summer Club con Bruno Mars, con questa voce bella soul che ci riporta subito a momenti in intimità, momenti amorosi, momenti
1: subito
0: quello in intimità.
1: Pensi,
0: no,
1: guarda,
0: non è vero,
1: birichina,
0: dai, non puoi dirlo.
1: Sei birichina,
0: non puoi
1: Barbara.
0: Anche perché il club di oggi non è uno di quei momenti di intimità, l'intimità di solito arriva dopo.
1: Vabbè, questa è la leggenda metropolitana. Vabbè, oggi comunque parliamo in effetti di matrimoni, creiamo il club dei matrimoni. Perché la notizia è chiara e certa, non servivamo noi per dirvelo, ma ci si sposa di meno effettivamente.
0: Ci si sposa un po' di meno, nonostante il vincitore di Sanremo Salda Vinci, sarà sempre sì, io e te così, ricordatelo.
1: Sempre me lo ricordo.
0: Senti, diciamo un po' di numeri, va? Sì. Allora, nel 2024 ci sono stati il 5,9% in meno matrimoni rispetto all'anno precedente, nei primi 9 mesi del 2025 ancora meno 5,9%.
1: Sì, la cosa anche interessante è che si sceglie sempre di più il rito civile rispetto a quello religioso, però insomma anche questo è una cosa diciamo abbastanza chiara. Comunque riguarda il 61,3% dei matrimoni il rito civile, quelli religiosi sono diminuiti dell'11%.
0: E poi ci sposiamo più tardi, siamo un po' più adulti, è giusto perché ci pensiamo bene, e 32 anni in media le donne, 35 anni in media gli uomini,
1: certo,
0: circa. Prima insomma si va a convivere, si fa il test e poi ci si sposano.
1: Ah, io sono molto a favore del test prima del matrimonio. Sì, perché altrimenti non sai mai che cosa può succedere. Comunque aumentano anche le seconde nozze, cioè si tende a ripetere l'errore.
0: Perché piace sta cosa?
1: Piace?
0: Piace la cosa più della cerimonia, del giorno in sé, che forse è proprio il matrimonio, come dire,
1: il simbolo anche, che comunque resta uno dei momenti clou della vita di tutti noi. Poi il 16,9% dei matrimoni ha almeno uno dei due sposi che è straniero.
0: E poi c'è il dato più curioso: tra gli 11 e i 19 anni, quindi i ragazzi, o almeno il 73% dei ragazzi, immagina ancora il proprio futuro con un matrimonio.
1: Molto interessante. Barbara, abbiamo dato abbastanza numeri, direi. Adesso chiediamo ai nostri ascoltatori al 348-7300-200: raccontateci la cosa più strana che vi è accaduta ad un matrimonio. Qual è stata? Guarda, ce ne sono di tutti i colori,

0: con I'll Be There For You. Barbara, mai canzone fu più azzeccata, secondo me, su cose strane che succedono ai matrimoni.
1: Eh sì, perché parliamo di matrimoni, e questa che era la colonna sonora di Friends era un esempio di quello che poteva succedere a un matrimonio.
0: Noi abbiamo
1: cercato un po' in rete storie horror che sono state riportate da testimoni, da invitati, e una di queste storie horror somiglia proprio a quella che succedeva in un matrimonio di Ross, uno dei tanti. Io, Ross, prendo te, Rachel.
0: Emily.
1: Infatti questa persona e la sua testimonianza è questa qui: la sposa ha dimenticato il nome dello sposo e lo ha chiamato con il nome del suo ex fidanzato. Il silenzio che ne è seguito è stato così assordante che credo di aver sentito il certificato di matrimonio
0: autodistruggersi. Chiaramente sì, ma la notizia horror che più mi ha divertito fra quelle che ha trovato la nostra fantastica redazione, Massimiliano Bonomo e Angelica De Rossi, è due sposi che non volevano lanciare il riso, perché dice il riso, sai, fa male agli uccellini, poi mangiano il riso, credevano che facesse male, quindi hanno scelto di lanciare del mais. Che succede però che invece il mais piace tanto agli uccellini, quindi una volta lanciato questo mais, questi due sposi, come negli uccelli di Hitchcock, si sono visti circondati da uno stormo di 50 uccelli che li hanno inseguiti per tutta la lunghezza della barca. Bel matrimonio,
1: Però vuoi mettere le foto, sai che fotografie. Senti, sì, quest'altra: un cugino della sposa ha rubato la carta di debito del DJ e ha prelevato il massimo consentito, poi ha rubato l'auto del nonno della sposa
0: pure, bravo.
1: È scappato dalla polizia ed è stato trovato nascosto sotto il tavolo della sala da pranzo.
0: Ma pure furbo, era tornato indietro.
1: Ora la sposa non ne ha saputo assolutamente nulla fino al giorno dopo. Per fortuna tutti sono riusciti a tenerlo nascosto alla sposa, perché la sposa non deve avere la sua giornata più bella rovinata.
0: Assolutamente no.
1: E quanto poi, secondo me, se capita un errore durante le nozze,
0: ecco,
1: te le ricordi anche meglio. O forse, perché no, significa qualcosa per il futuro. Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Si intitola Meraviglioso Errore, il nuovo singolo di Gianna Nannini, e forse proprio nel finale appare chiaro più che mai che è scritta da Brunori Sas.
2: Le balene volare.
1: È per quello.
2: Mi ha colpito
1: le
2: moltissimo.
1: Le noci, le balene,
2: le vedi
1: sai,
2: anche
1: Brunori.
2: Tu, le balene sempre, volare. Tutti
1: gli
2: i giorni.
1: Unicorni più quando ero ragazza. Adesso sì. No, perché ho messo la testa a posto.
2: Gli unicorni.
1: Sì, sì.
2: Allora, Barbara, oggi abbiamo creato il club dei matrimoni e devo dire che ci sono arrivati un sacco di messaggi vocali con storie assurde. Capitate ai matrimoni.
1: Veramente assurde.
2: Allora, vuoi leggere prima un messaggio che ci manda un professionista.
1: Un professionista, lui si chiama Enrico, dice: buongiorno, sono fotografo professionista di matrimonio, posso confermare quanto detto dalla statistica, ma ci sarebbero da fare puntualizzazioni su alcuni aspetti. La cosa più strana nella mia carriera, difficile dirne una, ne dice un paio. Uno sposo che saltando da una barchetta che lo portava ad un molo da cui si arrivava alla chiesa è caduto in mare.
2: Ecco qua, idea carina, rovinata subito.
1: E dice: peccato non aver avuto la liberatoria per quella foto. Ma come fai a non darla la liberatoria? Un altro episodio: matrimonio nel Chianti Senese. Al termine del matrimonio, al posto dei balli, c'è stato un grande mega match di risico.
2: Vabbè, no, io non avrei mai potuto partecipare a un matrimonio così. Invece anche storie di imbucati. Eccola qua, sentiamola, un vocale.
3: Ciao, sono Simona Chita da Palermo.
2: Ciao.
3: Mi è capitato che sono stata a un matrimonio e questa mia amica aveva espressamente detto che non gradiva bambini.
2: Cosa
3: c'era
2: non
3: però
2: carina,
3: un bimbo
2: però.
3: Con una coppia.
2: Ah, c'era un bambino.
3: Marito e moglie pensavano chiaramente che era un parente, l'uno dell'uno, l'uno dell'altro. Quando poi hanno visionato il filmino del matrimonio si erano resi conto che erano degli imbucati.
2: Eccoli là.
3: Hanno mangiato tranquillamente, erano vestiti bene e che non appartenevano né allo sposo né alla sposa.
2: Bellissimo, un bellissimo mestiere quello dell'imbucato.
1: Insomma, non tanto bello il messaggio, nel senso che loro se ne sono accorti perché c'era un bambino che
2: c'era
1: non doveva essere lì.
2: Ma perché non invitate i bambini ai matrimoni? Non siate cattivi, su via, dai.
1: Che poi tra l'altro tu puoi veramente scrivere una roba del genere sull'invito: non portate vostro figlio.
2: Io ne ho visti,
1: perché
2: ne ho visti
1: noi
2: tanti.
1: Non vogliamo esempi per noi per il futuro.
2: Poi capite che non vanno neanche i genitori, non pare brutto, mi chiedo io. Secondo me sì. Have you ever seen the rain? Mi chiedo anche a questo punto. L'hai mai vista la pioggia?

0: Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Beyoncé, Morning Dew, sono le 11, delle 10 e le 11, buonanotte, mezzogiorno, l'una, le due, no, le 10:59.
1: E se vuoi, Barbara, anche buon pomeriggio.
0: A questo punto sì. Allora, stiamo parlando di matrimoni, il club dei matrimoni, e ci arrivano al 3487 300 200 un sacco di testimonianze sulle cose più assurde successe ad un matrimonio.
1: Sentiamo.
0: Infatti voglio farti sentire questa, sempre di un addetto ai lavori. A quanto pare gli sposi in prima persona tendono a non parlare male del proprio matrimonio.
1: Beh,
0: guarda,
1: magari
0: che strano,
1: di quel giorno ti ricordi poco.
0: Che strano. Sentiamo. Vediamo un po', eccolo qua.
2: Ciao, sono Antonino da Brienza.
0: Ciao.
2: E io da oltre 20 anni,
0: sì,
2: suono ai matrimoni.
0: Mm-hmm.
2: E la scena più esilarante che mi è capitata al matrimonio è stata durante il lancio della giarrettiera. Un invitato si è tuffato,
0: sì,
2: letteralmente, stile portiere, per prendere la giarrettiera,
0: sì,
2: ed è franato su una carrozzina con
1: no!
2: tanto di bambino
0: la
2: all'interno.
0: La corazzata Potionkin.
2: Fortunatamente il bambino si è salvato, ma la scena è stata talmente esilarante. Io ancora conservo il video di quella scena, ma purtroppo non posso pubblicarlo da nessuna parte.
0: Direi di no.
1: Però,
2: ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao. Vedi, unendo le cose, sì, i nostri ascoltatori ci insegnano tanto. È per questo che non bisogna portare i bambini ai matrimoni.
0: Ecco, ecco, infatti, perché qualcuno potrebbe lanciarsi sopra il bambino. Allora.
1: Ma quando si va a un matrimonio, se è un invitato, e solitamente gli invitati diventano un po' dei topos,
0: sì,
1: dei,
0: sì,
1: tipi, dei,
0: sì,
1: topi.
0: Li riconosci, dei topi.
1: Dei topi.
0: Dei
1: topi. Topo.
0: Li riconosci,
1: vabbè,
0: li riconosci. Il fatto sta che ce ne sono diversi. Per esempio, uno è quello panicato dell'invito, cioè mancano 6 mesi ma lui sta già in ansia perché il vestito, il regalo, il tavolo, l'accompagnatore, che è anche un tema,
1: c'è il
0: tema
1: confuso sul dress code, che si mescola col cercatore del vestito perfetto, ma in realtà quello che cerca il vestito perfetto ama fare questa cosa,
0: sì,
1: invece il po' il confuso dice elegante, sì, ma che vuol dire? Con i jeans e la cravatta?
0: Infatti, elegante è un concetto vago, anche quando dicono casual chic, ma che cosa vuol dire casual chic? Me lo spiegate? Poi il fotografo abusivo che fa tutte le foto insieme a quello che le fa ufficialmente, ma lui le fa col suo cellulare, poi monta pure il filmino prima ancora che arrivi quell'ufficiale.
1: Posso dirti chi sono io?
0: Sì.
1: Il piangione.
0: No,
1: o la piangina.
0: Non l'avrei mai detto, guarda, non l'avrei mai detto,
1: mi
0: hai fatto una grande sorpresa.
1: Ma mi commuovo.
0: Come fai a commuoverti?
1: Sei
0: una persona così integerrima che non ti smuove nulla. Vabbè.
1: Allora, nella commozione più generale, raccontateci anche che tipi di invitati siete voi.

0: Little Lion Man, Mumford & Sons su Radio 2 al Summer Club. Chissà se loro hanno mai suonato ai matrimoni.
1: Chi lo sa, magari a inizio carriera può capitare.
0: Col banjo.
1: Col banjo.
0: Carino,
1: il
0: bello.
1: Matrimonio col banjo, matrimonio un po' così,
0: matrimonio country, super carino.
1: Barbara.
0: Cara
1: allora,
0: Simone, vogliamo andare avanti?
1: Andiamo
0: siamo
1: avanti.
0: Siamo i messaggi che sono tantissimi, noi ci siamo un po' persi sia con le notizie.
1: Sì, sì, ci siamo un po' persi, però la notizia da cui è partita proprio l'idea di fare questa, questo club dei matrimoni è questa, cioè di una ragazza, Catherine Jones, che è stata lasciata a una settimana dal matrimonio dopo aver invitato un sacco di persone a questo matrimonio. Quindi che cosa fai in quel caso?
0: Non ti sposi.
1: Location prenotata, tutti invitati, ma tu non ti puoi sposare.
0: Ma la sai qual è la cosa più grossa? Che non ti puoi mettere il vestito. Ma come, uno si sposa apposta certe volte.
1: Ci spendi tanti quattrini, dai, diciamolo, costa un sacco di soldi.
0: O anche no, ma è semplicemente il sogno. E quindi lei che
1: ha fatto?
0: Vabbè,
1: io so venale. Sì, che ha fatto? Ha deciso di fare comunque un matrimonio senza rito, cioè non si è sposata con nessuno, ma ha celebrato l'amore per se stessa. Quindi che ha fatto? Si è messa il vestito.
0: Sì.
1: Perché quello c'era, bellissimo, nuovo, bianco. Se l'è messo, tutti gli invitati sono effettivamente andati. È stato fatto tutto esattamente come sarebbe stata la cerimonia, il pranzo del matrimonio, però lei stava da sola.
0: Quindi vuoi tu, Catherine, sposare te stessa?
1: Sì!
0: Eccomi, mi prendo in matrimonio!
1: Allora, Catherine ha fatto bene, però.
0: Si è fatta pure il viaggio di nozze.
1: Si è fatta pure il viaggio di nozze. Lei ha fatto tutto quello che doveva fare da sola. Mo lo rifarà un'altra volta? Temo di no.
0: Ma
1: secondo me
0: problema,
1: è rimasta scottata.
0: No, secondo me il problema è quando poi divorzi da te stesso, perché a un certo punto nella vita capita.
1: Ah,
0: di voler
1: capita certamente. Poi soprattutto quando. Senti chi arriva. Senti chi sta arrivando. È dispettoso lui. Ai matrimoni non lo devi invitare, sai?
0: Non
1: lo devi invitare. Lui
0: che fa?
1: Prende
0: che
1: la bottiglia
0: fa?
1: Di Coca-Cola, la agita e poi se ne va. E chi l'ha preso? Affari suoi poi.

0: Paradiso a gettare Coca-Cola, siamo su Radio 2, le 11.10 in questo momento e Barbara Venditti ha un messaggio per voi a proposito del club del giorno, che è quello dei matrimoni.
1: Sì, visto che stiamo ascoltando tanti professionisti del matrimonio che ci raccontano cose strane accadute, Maria Teresa ci dice: io invece ti voglio raccontare di un matrimonio in cui prestavo servizio come organista e direttore di coro. La chiesa era piccola e quindi questo fotografo un po' cicciotto continuava a passare tra me e il coro e io ogni tanto mentre dirigevo gli lanciavo dei ceffoni.
0: Molto carino.
1: Dice però alla fine l'ha pagata perché si è accucciato per fare una foto. Sì. Il poveretto si è strappato completamente tutti i pantaloni e ha passato la giornata col sedere di fuori.
0: Ho capito, ma lui stava lavorando
1: bianche.
0: Pure lui, dai, un po' di pietà, insomma. Comunque, invece, a proposito di cose strane che succedono ai matrimoni, cose strane possono essere anche gli scherzi organizzati dagli invitati. Ancora peggio quando gli invitati sono i migliori amici degli sposi, che lì proprio si sbizzarriscono. Infatti, questa notizia viene dalla Scozia e ci dice così, vai Barbara.
1: È stato anche un video virale. Gavin Brown era all'altare, aspettava la sua futura moglie e a un certo punto parte la marcia nuziale, lui
0: tutto
1: si gira
0: tranquillo,
1: tutto emozionato, quel momento bellissimo, e invece della sposa vede arrivare in abito bianco col velo il suo testimone Darren.
0: Ecco. Carinissimo. Bellissimo. Allora, l'abito era un abito proprio da 20 sterline, una cosa così, che è comprato tra l'altro dalla sposa vera, dicendoti stai così tanto col tuo migliore amico, sposati lui. Fatto sta che lo scherzo si è concluso nelle risate generali e il migliore amico si è guadagnato anche un piccolo bacetto per ringraziarlo per lo sforzo. Insomma,
1: quello era importante. Ora, siccome Darren e la sua fidanzata si devono sposare l'anno prossimo, avranno circa un annetto per preparare il controscherzo.
0: Barbara, devo fare una cosa urgentissima. Falla. Al 3487 300 200, aspettiamo la cartolina sonora.
1: Giusto.
0: Che cos'è? Un vocale di 20 secondi in cui ci dite che cosa state facendo nel vostro dialetto. Noi poi proveremo a tradurlo, cartoline sonore 348 7300 200.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: 2-2.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a

0: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
1: Oh, sei scemo.
0: Altre invece ci portano dritto al cuore.
2: Io sto bene solo se sto con lei.
0: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
3: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
0: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
2: Bestiale.
0: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: l'esperimento di ieri?
1: È vero, sì, c'è un
0: lo potremmo fare, ma adesso dobbiamo essere seri.
1: Ah sì, dobbiamo essere seri, ma neanche più di tanto,
0: ma
1: dai,
0: no,
1: perché
0: anzi,
1: ci si diverte in compagnia, perché abbiamo invitato come club realmente esistente del giorno l'associazione Rebussisti Italiani a parlarcene al telefono con noi, Marco Giuliani. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a voi.
1: Ah, Marco.
0: Oggi dobbiamo parlare un po' per enigmi, ma senza enigmi ti chiediamo qual è l'obiettivo della vostra associazione, naturalmente.
2: Ovviamente lo dice il termine stesso, diciamo, è il rebus,
1: sì,
2: quindi è la promozione del rebus, che è un gioco che diciamo non è semplicissimo,
1: no, per niente,
2: risolve, tant'è vero che nella lingua italiana dice quando c'è una cosa complicata è un bel rebus,
1: esatto.
2: Ma a noi ci piace, appunto, come avete detto, risolvere gli enigmi e risolvere anche i problemi,
1: certo.
2: E quindi cerchiamo sempre la soluzione.
1: Mi viene in mente sempre la bellissima canzone di Paolo Conte, che tra l'altro è un grande appassionato
0: rebus.
1: Di rebus, ne fa anche lui e ne ha fatti anche personaggi famosi, ci sono delle storie bellissime.
2: Esatto,
1: tu,
2: è proprio così.
1: Ecco,
2: è
1: ma
2: il nostro testimonial.
1: È il vostro testimonial, ecco, questo volevo chiederti. Ma ci sono delle parole usate spesso che poi diventano delle convenzioni nel rebus?
2: La risposta è sì, perché diciamo per comporre un rebus spesso poi bisogna trovare degli, tra virgolette, chiamiamo degli escamotage,
0: sì,
2: delle chiusure. Quindi spesso il rebus viene ricondotto a dell'uso di termini talvolta un po' arcaici,
1: sì,
2: utilizzati nelle chiavi, che sono le famose ave,
1: mm-hmm,
2: piuttosto che i redi, piuttosto che
0: i rei, quando qualcuno è reo, re o confesso,
1: quelli
0: arrestati,
1: ecco,
0: vengono chiamati rei o re o
2: però rea. È il termine. Che poi il reo però nella lingua parlata spesso viene utilizzato, come ho detto, reo confesso, reo di aver commesso il fatto, e quindi però i rei sono dappertutto, è vero, si prestano
1: a tutto.
0: Ci sono anche le ocarine poi nei rebus.
1: Le ocarine spesso,
0: caso,
1: è vero.
0: Spesso.
1: Sono un sacco
2: sono
1: di cose.
2: Molto carine, infatti. Molto carine.
1: Ecco Marco, lo sapevo che ci avresti
0: lì
1: portato a qualche gioco di parole. Ascolta, abbiamo tante domande pronte per te. Stai pronto? Nel frattempo arriva Ed Sheeran con Perfect, come un tuo rebus.

0: Run Perfect, mentre intanto su Radio 2 al Summer Club stiamo parlando di Rebus. Ai che Rebus.
1: Eh sì, perché siamo con Marco Giuliani, presidente dell'associazione Rebusisti Italiani. Ancora buongiorno Marco. Allora, arriviamo un po' al sodo, al punto, perché gli ascoltatori sono curiosi di sapere qual è il Rebus più difficile, o almeno uno dei più difficili. Vediamo se riusciamo a immaginarcelo.
2: Proviamo a immaginare. Uno che mi viene in mente ha la soluzione: star fuori con i capi a cena.
0: Aspetta, ma è quello che ci hai mandato, Marco?
2: Bravo, sì.
0: Ah, allora,
2: che...
0: grazie alla regia video di Matteo Tarquini, lo riusciamo anche a far vedere a chi ci guarda sul canale 202.
1: Eccolo lì.
0: Eccolo lì. Quindi la soluzione è
1: star fuori con i capi a cena.
0: E descriviamolo invece per chi ci ascolta alla radio.
2: Descriviamolo, esatto, perché in questa illustrazione voi vedete. Si vede la mitica Marilyn Monroe,
0: sì. Nota,
2: la quale in questa sede viene osservata, viene vista, ritratta in un'opera di Andy Warhol.
0: Ok.
2: E i presenti sono estasiati e l'apprezzano, diciamo, sì, l'opera. Dal che, diciamo, la soluzione, la frase di risolutiva è appunto è star fuori con i capi a cena. Ma
0: sì,
2: la composizione vede... lei è una star.
0: Star, quindi star, Marilyn star.
1: Star fu, che fu, perché non c'è più.
0: Ah.
1: Star fu, or, quindi adesso.
2: Or, esatto, iconica.
1: Difficile. Iconica, è una star che fu, or, è difficile, è giusto.
0: Iconica. Ah, e poi ci sono due tizi che apprezzano l'opera di Andy
1: Warhol,
0: dicono bellissima, che meraviglia, quindi piace, e poi ci sei, c'è il na che voi avete scritto là sopra.
2: Esatto. Cioè, però lo svolgimento è or iconica,
0: sì,
2: or iconica perché è rappresentata
1: da Andy Warhol.
0: Sì.
2: Piace. C'è questa contrapposizione anche del passato, lei non c'è più, ma che adesso ancora rivive.
0: Sì.
2: Le piace. A chi è che non piace Marilyn Monroe?
1: A tutti. Allora Marco, adesso dici il più facile in assoluto, magari, che riusciamo a figurare.
2: È famosissimo, è l'opera opera nuova.
0: Opera nuova, come si
2: una
0: fa?
2: Una bella pera contrassegnata da O,
0: è una O. Ok, opera.
2: E delle uova contrassegnate dalla N.
0: Opera nuova, questo è molto molto
1: facile. Anche alla
0: questo
1: nostra portata.
0: Sì, lo potrei risolvere io. Ma diciamo una cosa, Marco, che tu hai uno pseudonimo famosissimo per chi si intende di Rebus. Qual è il tuo pseudonimo?
2: Il pseudonimo è appunto Triton.
0: Triton.
2: Tutti abbiamo uno pseudonimo, noi enigmisti, perché ci piace il doppio senso o rimanere celati dietro mentite spoglie.
0: Ma ci sai dire perché ti chiami Triton?
2: Allora, è alla ricerca. Dunque, Triton è un dio del mare. Allora,
0: sì,
2: molti altri,
0: sì,
2: colleghi avevano dei soprannomi di divinità, solo che Poseidone, che dio del mare, era stato già preso.
0: Quindi ti è toccato Triton. Marco,
2: e
0: veramente.
2: Chi conosce la musica,
0: sì,
2: Triton era anche
0: il
2: nome
0: Tritono.
2: Bravo, Triton era anche il nome del gruppo canoro Emerson, Lake e Palmer.
1: Ah, Emerson, Lake e Palmer.
2: Che forse gli equitani conoscono e inizialmente si chiamano Triton.
1: Bellissimo, grandi citazioni. Allora, voi come associazione fate un sacco di attività, diciamolo, anche nelle scuole. Questo è, noi abbiamo poco tempo, però ci piaceva dire questa cosa qui. E naturalmente un sacco di congressi.
0: Grazie Marco, grazie veramente. Marco Giuliani dell'associazione Rebusisti Italiani, che ci ha fatto entrare nel mondo dei Rebus. Grazie ancora di essere stato con noi al Summer Club. Intanto arriva Levante con Malia.

0: Arizona Zervas, Roxanne, sono le 11.36, Barbara.
1: Caro questo... Simone, come l'hai detto a Mary Gann, Arizona Zervas, Roxanne.
0: Yeah, Macroni, ma provocato molto magno, esatto. Però cara Barbara, adesso dobbiamo dire una cosa, cioè che tra poco ci saranno le cartoline sonore, 20 secondi di messaggio vocale nel vostro dialetto, in cui ci dite che cosa state facendo e noi poi proveremo a tradurle. Nel frattempo, una piccola pausa, direi che ci sta tutta.
1: Sì, per forza,
0: così ci riprendiamo dal rebus.
1: Con calma, ne
0: va bene,
1: bisogno.
0: Grazie.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capito.

0: non mi paro vera, non mi paro vera.
1: Carè,
0: su, giù, a destra e a manca, che siate di Napoli o di altra città, il vostro dialetto vi serve adesso, perché ce lo dovete insegnare a noi. Come? Attraverso una nota audio di 20-30 secondi. Sentiamo cartoline.
1: Sentiamo una prima cartolina, vediamo che ci dicono.
2: Ciao, ciao. Sergio, oltre a che a Laura ho appena finito di mangiare, adesso non ha controllato un furen perché ha bisogno di aver controllato.
1: E cos'è sto furen mo?
0: Un furen da controllare?
2: Allora, io sono sul lavoro, ho appena finito di mangiare e adesso devo andare a controllare un forno.
1: Un forno!
2: Perché
1: un
2: ha bisogno forno. Di essere controllato.
1: Ecco.
2: Ciao, ciao, simpatia. Ciao.
1: Grazie, grazie Sergio, grazie.
0: Ciao, salutaci il forno che di questo periodo è indispensabile.
1: Ma metti le cose un attimo sul selciato, sai come ti diventano calde. Eccole un'altra.
0: Sai che ho cotto due.
3: Allora, ma ti dice che comia a voglia. Ciao.
1: Aspetta, questa merita di essere risentita, secondo me.
3: Sotrea nada orama, ti dice che comia a voglia. Ciao.
0: Ta voglia.
1: È andata a lavorare, ma non ne aveva nessuna voglia, ci dice
0: Credevo
1: Mauro. Avessi
0: detto ta voglia.
1: Ta voglia.
0: Un po' come ta.
1: Ta voglia. Va bene. Un'altra, un'ultima per noi, vediamo.
4: Ciao picciotte, io sono Giovagliano.
1: Ciao.
4: E c'ha una quindicina di minuti e c'hai una riunione per preparare una review abbastanza importante la settimana prossima. Ciao, ciao.
1: Come si mischia l'inglese col dialetto.
4: Sogno Nunziella e ciamo Relatina.
1: Grazie Nunziella, grazie. Continuate a mandarci
0: la review.
1: La review. Continuate a mandarci le vostre cartoline sonore al 3487-300-200. Anche Lorenzo Giovanotti, ecco, ci sta mandando una cartolina. Ci dice tutto l'amore che c'ha, eh.

0: Lorenzo Giovanotti, Tutto l'amore che ho, è al 3487 300 200, che è il numero di Radio 2. Continuano ad arrivare le cartoline sonore, Barbara.
1: Sì, tanto per dimostrare quanto amore avete nei nostri confronti, che non capiamo il vostro dialetto e voi volete insegnarci.
0: Esatto, sentiamo, siete tanto carini con noi, devo dire. Eccone una, vediamo un poco.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
2: Sono in Puglia.
0: In Puglia. E fin qua.
2: Questo cascia iacco acclamendo.
0: Che cosa?
2: Sarebbe a dire sto andando a raccogliere le mandorle.
1: Le mandorle.
0: Buone.
1: Come si dice questa roba delle mandorle?
0: Le mandorle. Ecco un'altra cartolina per noi.
3: Quando si è sposato i miei amici, se andate a casa e ingassare a fo la porta con i fuoi del polistirolo e dite in garsa che li sfuso quando le riattacca la sera e la dervi la porta che era polistirolo su tutti i scale del condominio.
0: Tutti scale del condominio. Allora, questa era secondo me una cartolina sonora legata al club dei matrimoni.
1: Grazie.
0: Come si sposa tutto
1: praticamente, questi hanno fatto lo scherzo agli sposi e gli hanno chiuso la porta del condominio
4: col polistirolo. Il giorno dopo della polistirolo tutte le scale al condominio.
0: Un'altra cartolina e poi sentiamo, Marco Lolli mi guarda in maniera cattiva.
5: Tu compra una così tedda e sotto rendatombo dei spipius.
0: Bene, molto bene.
5: Buonasera a tutti.
0: Io non ho capito niente.
1: Anch'io de Spipius, però.
0: Sono felice del ritorno dei sardi. Avevamo meno sardi ultimamente.
1: I sardi.
0: Eccone uno che è tornato da noi, Federico. Grazie di aver riportato la Sardegna.

0: bella questa qui, è il nuovo singolo per Jungle, dopo che insomma ci hanno fatto un po' da colonna sonora per tutta l'estate, adesso escono con questa Sunshine, guardando verso l'autunno, semmai arriverà, io secondo me nemmeno l'inverno.
1: Arriverà, non arriverà, lo scopriremo solo vivendo.
0: Ma vivendo scopriremo anche altre cose folli che succedono ai matrimoni, perché oggi abbiamo parlato di questo, il club dei matrimoni mescolato un po' all'enigmistica, perché poi con noi sono stati i ragazzi dell'associazione Rebussisti
1: Italiani. Due sposi che si sono inventati, io non ci sarei mai andato a un matrimonio così, sapendo.
0: Bellissimo.
1: Che si sono inventati.
0: Allora, gli enigmi, quelli della settimana enigmistica, visto che ne abbiamo parlato con Marco poco fa, piacciono a molti, ma gli enigmi davvero di moda del momento sono quelli dell'escape room. Tu entri in una stanza, la porta si chiude e dopodiché per uscire devi trovare una chiave e ci devi arrivare attraverso una caccia al tesoro.
1: Devi trovare il modo di uscire. Peccato che questa volta non erano gli sposi chiusi in un escape room, ma erano gli anelli nascosti in una sacchettino con un lucchetto a combinazione.
0: È stata un'invenzione della sposa.
1: Complimenti, sposa, proprio per semplificare le cose davanti a 110 invitati, questo poveretto che doveva riuscire ad aprire la scatolina con gli anelli davanti a tutta sta gente. Brava, grazie.
0: Hanno fatto l'escape room lì nella sala.
1: Guarda che secondo me al divorzio questo è un elemento fondamentale da tirare in gioco.
0: No, ma io sto pensando a chi officiava la cerimonia.
1: Figurati ad aspettare.
0: E adesso vi potete scambiare gli anelli se...
1: ti piacerebbe. Prima lo dobbiamo aprire. Vabbè, fatto sta che comunque davanti a a tutti questi invitati poi c'è stato questo enorme gioco per risolvere l'enigma. 13 amici complici si sono alzati tra gli invitati mostrando diversi numeri mentre la sposa leggeva una serie di indizi legati alla loro storia d'amore. Quindi pure stavo per dire una parola con l'STR, perché questa qua lo ha messa alla prova pure sulla loro storia d'amore giochi che amano insieme. Vabbè, comunque com'è andata a finire?
0: Ce l'hanno fatto. Meno male, perché così hanno fatto allenamento, no? Per montare insieme quei mobili di quell'azienda che non dirò, ma tutti avete capito, serve di fare una specie di caccia agli enigmi,
1: al tesoro.
0: No?
1: Comunque
0: caccia
1: se non fosse bastato al ricevimento di matrimonio, tutto il tempo hanno giocato a giochi di enigmistica, tutta questa serie di cose. Questo matrimonio è stato un'eternità, a quanto pare. Morale della favola: se riesci a risolvere un enigma davanti a 110 invitati il giorno del tuo matrimonio e tu sei lo sposo, allora vuol dire che il tuo matrimonio sarà molto forte, sarai pronto a montare tantissimi mobili di quella nota marca che te li vende smontati e tu li devi rimontare da solo. Sei pronto a tutto, sei pronto a tutto.

0: Sempre più blu.
1: E chi tutte le sere e anche tutte le mattine.
0: Tutti i giorni, Barbara.
1: Tutti i giorni qui a Roma col nostro sindaco.
0: E c'è Vittorio Pettinato. Ah, no, non è Vittorio Pettinato.
2: Oggi siamo qui con Vittorio Pettinato.
0: Il sindaco Gualtieri, lei.
2: Diciamo è la versione quella che.
0: Quella soft.
2: È il generico dei Gualtieri. Io sono generico dei Gualtieri. Quando vai in farmacia c'è un Gualtieri, no? Ci sta Pettinato. O stesso, va bene così.
1: Va benissimo. Sempre forte, sempre in gamba.
2: Sempre forte. Sempre forte, ragazzi. Qua.
0: Adesso me lo stimoli su tutti i personaggi.
2: Oggi
0: dopo a Spettinati, che cosa fa?
2: Oggi
1: sono
2: carico.
1: Io voglio fare il pubblico di Spettinati, vi prego.
0: Sì, abbiamo bisogno, Puoi stare su quella bella sediolina, fai un po' di gruppi.
1: Mamma mia, ragazzi. Che bello.
2: Rimani qua.
1: Che devo fare? Un sacco di cose.
2: Sì, ma rimani con noi. Oggi prenditi la giornata per te.
1: Non posso.
2: Non posso.
0: Va bene. Barbara, ci dobbiamo salutare.
1: Devo andare a lavorare per noi.
0: Devi lavorare per noi. Per la nostra puntata di domani 10.30, ecco. 12, ricordatevi, Radio 2 Summer Club con questa meravigliosa Barbara Venditti,
1: con questo fantastico Simone Calomino.
2: Io
1: con
2: mi
1: questa
2: sento
1: camicia.
2: Di troppo, sì, ragazzi,
0: sì,
2: scusate,
0: vattene Vittorio, grazie. Niente, adesso linea agli Spettinati su Radio 2. Grazie Marco Lolli,
2: Gabriele
0: Cioni, Angelica De Rossi, grazie a tutti, grazie pure a tua sorella,
2: mia sorella Francesca,
0: tu nonno, ciao.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

0: 13:30 qui con noi Simone Calomino,
1: Vittorio Pettinato oggi... e tutti voi all'ascolto, Marco Lolli, grazie Marco Lolli, ovviamente.
0: Grazie a tutta la nostra squadra, a tutti quelli che ci seguono tutti i giorni, e mi raccomando, oggi vi vogliamo belli carichi con i vostri vocali al 348 7300 200.
1: Esatto, perché ci sarà una nuova giornata mondiale da noi istituita. Vittorio, passerei questi primi secondi a ringraziare anche Gabriele Cioni alla parte tecnica, alla regia visual, c'è Letizia Rossi con Mauro Marzetti, Andrea Penna come tecnici, abbiamo salutato tutti,
0: le nostre curatrici,
1: generico,
0: ringraziamo
1: Mariano
0: tutti.
1: Mariano Novella,
0: siamo già a fine puntata, abbiamo finito, ragazzi, grazie per questa puntata che così. Come iniziate è finita,
1: no, non è vero, comincia adesso e comincia con Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: come in un quadro di Goya, Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari. La canzone si chiama solo Goya, comunque, tanto per essere chiari, hai detto?
1: Guarda, hai voluto mettere
0: te l'ho voluto dire,
1: sei
0: l'ho
1: stato
0: voluto
1: molto
0: dire.
1: Preciso, molto come? Preciso, ma guarda che bella, io sono troppo contento di essere qui.
0: Ti piace la sala E di via Asiago 10?
1: Sì, sono contentissimo di fare questa trasmissione, di farla con te qui a Radio 2, ma guarda che bello il nostro pubblico qui di fronte che ci guarda. Voi non lo potete vedere, ma
0: sarebbe la nostra squadra.
1: La nostra squadra, però sono belli perché ci guarda, vedi che sono tutti interessati ad ascoltare quello che diciamo. Tra le cose importanti che dobbiamo dire oggi è che istituiamo, come ormai da tradizione, amici degli spettinati, la giornata mondiale del divano letto.
0: Ma lo dobbiamo fare in maniera trionfale pure oggi.
1: Allora, prima chiederei ai nostri ascoltatori di inviarci un audio al 348-7300-200 con un vocale in cui ci augurate brevemente buona giornata mondiale del divano letto. Magari ci raccontate un vostro aneddoto sul divano letto, una vostra experience.
0: Un'experience legata al divano letto.
1: Divano letto,
0: insomma, bisogna farlo in maniera diversa, secondo me. Diversa.
1: Dobbiamo
0: un po' più
1: farlo in maniera trionfale.
0: Un po' più trionfale.
1: Siamo qui.
0: Lo faremo quando sarà il momento di farlo. Nel frattempo ricordatevi di inviare al 348-7300-200 un vocale in cui ci dite buona giornata mondiale del divano letto. Vittorio, ridi. Perché
1: io rido, scusa. Io rido. E ve lo dirò dopo perché.

0: Dovresti riannunciare il brano.
1: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, qui agli spettinatissimi. Simone Calomino e Vittorio Pettinato. Oggi vi abbiamo detto che la giornata mondiale, abbiamo deciso, decretato che è la giornata mondiale del divano letto, e quindi quale miglior modo, se non in maniera istituzionale come farebbero dei veri spettinati, possiamo decretare questa giornata? Banditori, fuoco alle trombe!
2: Audite!
1: Oggi audite.
2: Ascoltatori, ascoltatrici, sì? Da ogni parte del mondo, del globo terracqueo,
1: sì,
2: è istituita oggi ufficialmente la giornata mondiale del divano letto, al fine di festeggiarla e celebrarla nel miglior modo possibile. Inviateci
1: perché
2: un vocale.
1: Queste escursioni
0: allo strizzano.
2: Inviateci un vocale dove ci augurate buona giornata mondiale del divano letto, lunga vita a Radio 2.
1: Ma quale problema ha oggi, signor banditore?
0: Un po' strizzato. Allora, fatto sta che volevo comunque dirti un paio di nozioni precise,
1: sì, sì,
0: sul divano letto. Allora,
1: vogliamo dare anche cultura ai nostri ascoltatori.
0: È un
1: lo facciamo
0: culturale
1: nel modo impeccabile, sì, perché gli spettinati, sappiate che vi vogliono anche fornire delle nozioni. Insomma,
0: comincio col dirti, Vittorio, sì, che il divano letto è stato inventato nel 1931 da un valentino.
1: La processione. Ragazzi, perché c'è la processione? Stiamo dando delle notizie.
0: Te lo dico
1: chiudete
0: io.
1: La finestra,
0: chiudete,
1: per favore.
0: Marco, chiudi la finestra.
1: Chiudiamo la finestra.
0: C'è Sant'Asiago oggi.
1: Maria
0: qua.
1: Novella e Maria Lucia
0: hanno
1: per
0: chiuso,
1: favore,
0: hanno chiuso la strada. Devono passare da dietro la regia.
1: Sì, sì, no, ma dicevamo, scusate.
0: Continua tu. Bernardo Castro.
1: Emigrò negli Stati Uniti, sì, e perfezionò un meccanismo.
2: Che Sant'Asiago.
1: Sant'Asiago oggi.
2: Perché dovete aprire la finestra?
1: Chiudete quella finestra.
2: Chiama i condizionatoristi. Scusami, ti fai abbassare un po' l'aria, no?
1: Stavamo dicendo.
0: Grazie,
1: permetteva.
0: Grazie,
1: sì. Perfezionò questo meccanismo che permetteva di trasformare con facilità un vero divano in letto.
2: Partecipiamo pure noi,
1: ragazzi,
2: alla processione di Sant'Asiago. A questo punto, scusate Marco, mentre tu chiami i condizionatori, cerchiamo di andare avanti qua,
1: sì,
2: perché
1: al dente
2: non è possibile. Però c'è Ariana Grande che a quanto pare mette a tacere Sant'Asiago. Cioè,

0: Cesare Cremonini, buon viaggio, le 12:17 su Radio 2, chissà se state viaggiando anche voi, non lo sappiamo, fatto sta che in questo momento stiamo continuando a ricevere i vostri messaggi al 348-7300-200 sul tema di puntata che è il divano letto. Augurateci buona giornata internazionale del divano letto. Questo silenzio sta per annunciare l'ingresso di uno dei nostri più ospiti più importanti, Paolo Crepè, oggi qui per noi per parlarci appunto del divano letto e della sua importanza nella società.
1: Io diffido dalle coppie che hanno il divano letto.
0: Sì.
1: Perché il divano letto è una minaccia.
0: Una minaccia.
1: La moglie dice al marito: stanotte dormi sul divano e tu alle 23:40 devi trasformare un soggiorno in un monolocale.
2: Ci rendiamo conto?
0: Stia calmo, Paolo.
1: Togli i cuscini. Sposta il tavolino.
0: Sì.
1: Tiri una leva che non trovi mai. Parte una rete metallica che sembra una trappola per cinghiali.
0: Ma non esageriamo.
1: Il divano letto è pedagogico.
0: Pedagogico.
1: E attenzione, il marito sul divano non dorme.
0: No, che fa?
1: Riflette.
0: Va bene.
1: Alle 3 di notte lì, piegato a metà, che certo. Guarda al soffitto. Ma davvero dovevo dire che il ragù di mamma è più buono?
0: Infatti ti sei autopunito.
1: Stai zitto. Il divano letto dovrebbe essere obbligatorio in ogni matrimonio. Se dopo 3 notti lì sopra ami ancora tua moglie, quello è amore vero. Grazie a tutti.
0: Molto bene, grazie veramente a Paolo Crepè. Adesso andiamo con Tame Impala, loser, un perdente, uno che viene messo a dormire sul divano letto, cos'è se non un perdente? Questo è.
3: È così.

0: indossi l'orologio, Vittorio?
1: Io no, io no. C'è allora, stato un periodo in cui sì.
0: Voglio dirti adesso... che sono le 12:22, nel caso in cui te lo fossi perso.
1: Ok, ti ringrazio per questa importante informazione.
0: Perché noi siamo un programma sull'attualità, sul momento. Quindi è giusto anche dire l'ora ed è giusto anche presentare dei temi particolarmente attuali. Infatti, ultimamente va molto di moda la kombucha. Quindi noi abbiamo chiamato una persona che proprio la kombucha la ama. Mario, benvenuto Mario.
2: Ciao Simone, ciao. Allora ragazzi, io da quando bevo kombucha sono rinato. Prima bevevo acqua, adesso proprio bevo un bicchiere di sta cosa fermentata che sa di acqua di termosifone, ma sì, è proprio buona. Io la porto ovunque, la io proprio sì, a cena, al lavoro, a mare. Guarda, gli altri arrivano magari con la birra, sai, quelle cose.
0: La birra,
2: io invece tiro fuori la mia bottiglia marrone e mi racconto, perché alla fine la kombucha è un modo per
0: ti racconto la voglia quanto ne dice di te.
2: La cosa bella è che ogni kombucha c'ha un gusto diverso. Sì, una sa di aceto, una sa di aceto con lo zenzero, una sa di aceto con lo zenzero che ha fatto yoga
0: pure. La base è l'aceto,
2: e io poi la difendo sempre, la difendo, perché tu devi abituare il palato.
0: Certo,
2: tu lo abitui il palato alla kombucha, tu inizi piano piano goccino dopo goccino, e ti abitui alla kombucha. Dicono che faccia bene all'intestino.
0: Dicono.
2: Perché ti spiego, spiego proprio bene, perché dentro la kombucha ci sono i trilisisfosfati.
0: I
2: trilisisfosfati che attivano la metabolizzazione del colon.
0: Del colon.
2: E quindi fa bene, perché poi c'è lo Scooby. Sai cos'è lo Scooby?
0: Lo Scooby, come quella cosa orrenda, gommosa.
2: Ormai è diventato il mio miglior amico. È questa cosa che ti permette l'attivazione. E la mia ragazza all'inizio pensava fosse muffa lo Scooby. Le ho detto non toccarlo, che è vivo.
0: È vivo, infatti, pieno di batteri.
2: Adesso lei è tornata a dormire con i suoi genitori e lo Scooby invece stiamo cercando un monolocale.
0: Mario, mi dispiace veramente, mi chiedo come mai anche con quel buon profumino che ha la kombucha. Vabbè, ci sono i Beach Boys, va.

0: no, no,
1: Simone,
0: no, non
1: basta,
0: siamo i Beach Boys.
1: Ci stiamo prendendo troppa confidenza. Adesso, rispetto al mezzo radiofonico,
0: rientriamo nei ranghi anche per rispetto nei confronti dei nostri ascoltatori e ci ricolleghiamo al tema del giorno, perché abbiamo inaugurato la giornata mondiale, anzi internazionale, forse mondiale più di internazionale,
1: globale, universale. Mi piace di più,
0: del divano letto.
1: Sì,
0: e abbiamo quindi ricevuto già degli auguri, vari messaggi, fra cui un vocale che vorrei farti sentire, Vittorio,
1: Fammelo sentire.
0: È dedicato a te. Pronto, Marco Lolli? Andiamo, Marco Lolli, sentiamolo.
2: Giornata mondiale del divano letto.
0: Oggi
2: sono
0: sì.
2: Beppe. È due giorni che sono in pensione e posso dormire. Però mi dispiace non andare più dai miei studenti a scuola.
0: A scuola.
2: Faccio il bidello.
0: Ciao a tutti. E chi è? E chi è questo bidello, Vittorio?
1: Ragazzi, io mi sto emozionando perché è stato il mio bidello sia delle scuole medie che delle superiori.
0: Caramba, cioè, che guarda, sorpresa!
1: Giuseppe, Beppe, per gli amici Beppe, ho anche detto Alippe.
0: Alippe.
1: Sì. Lui è stato il mio bidello per anni, quindi insomma, cioè, si è creato una... Che bello poter sentire anche in radio qualcuno che ogni tanto ha fatto parte della tua vita e oggi
0: ma
1: è sul divano.
0: Ma ti menava con la scopa?
1: No. È sempre stato molto... Io sono sempre stato
0: un ragazzo
1: modello.
0: Allora è tutta colpa sua, è tutta colpa di Beppe. Beppe, dovevi menarlo con la scopa. Vittorio, sono la tua Raffaella Carrà ufficialmente, perché ti faccio le carrambate.
1: Mi
0: sei
1: fai
0: contento?
1: Queste carrambate, guarda, infatti sono senza parole, sono
0: domani metto
1: emozionato.
0: Un caschetto biondo e andiamo e dritti, così diventerà Carramba che Spettinati.
1: Mi piace, potrebbe essere una nuova, diciamo, versione di questo programma.
0: Mentre
1: che...
0: depositiamo il format prima che ce lo rubino, ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco. Ah, 28:50 ha detto
1: ancora,
0: Marco Lolli. Dobbiamo ancora,
1: ancora
0: parlare.
1: Ancora.
0: Allora allunghiamo il brodo.
1: Voglia di parlare.
0: Allunghiamo il brodo dicendo.
1: Io ridono come dei pazzi.
0: Ridono come dei pazzi perché me lo fanno apposta. Marco Lolli che io parlo troppo.
1: No,
0: ti risulta questo fatto?
1: No, assolutamente no. E oggi ho anche regalato a voi un assolutamente, cosa che non facevo da giorni. Devi sapere che questo è il nostro gioco. Ma al 348-7300-200 inviateci i vostri messaggi per augurarci una buona giornata del divano letto.
0: Sì.
1: Oggi giornata mondiale nazionale del divano letto.
0: Grazie Marco Lolli.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Dopo la netta presa di posizione della Germania, che ieri ha accusato apertamente Mosca di condurre contro Berlino una guerra ibrida con droni, migliaia di cyberattacchi e sabotaggi, l'Unione Europea e la NATO ragionano sulle possibili risposte contro il Cremlino. Intanto il governo tedesco denuncia altri atti ostili.
6: In Germania sale l'allerta dopo gli ultimi episodi di danneggiamento delle reti elettriche. Nel mirino una centralina, nel Brandeburgo, notizia dell'ultima ora secondo i media, la sottostazione è stata bersagliata da razzi rudimentali collegati a timer. Reti danneggiate anche nella zona di Colonia, mentre alla stazione ferroviaria di Augusta in Baviera due persone sono rimaste ferite in un'esplosione. Le indagini sono in corso, anche se lo spettro della guerra ibrida dei russi aleggia sempre più. Ieri i ministri degli interni e degli esteri di Berlino, Dobrindt e Badeful, hanno puntato il dito contro Mosca, denunciando che la Germania è nel mirino degli attacchi asimmetrici e la responsabilità russa anche per il fallito attentato con droni allo scalo di Lipsia di inizio agosto. Intanto nuova notte di raid di Mosca su Kiev, tra i feriti anche un bambino, in mattinata ancora esplosioni, feriti anche ad Odessa, morti a Kherson. Putin rivendica l'avanzata sulle zone chiave del Donbass e al Consiglio europeo in Irlanda, l'alta rappresentante della politica estera Callas annuncia la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles. Claudia Stamerra, GR2.
5: Intanto il ministro degli esteri italiani sostiene che la Russia potrebbe cercare di influenzare il voto del 2027 in Italia. Non escludo che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, Italia compresa, ha detto, cercando di condizionare con questa attività deprecabile la volontà popolare. Si concentra sulle chat cancellate dal suo telefono l'inchiesta su Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, è stato aggredito ieri in cella.
7: Schiaffeggiato da alcuni detenuti nel carcere romano di Rebibbia. Un'aggressione nel tardo pomeriggio di ieri dalle conseguenze non gravi per Walter Lavitola, a pochi giorni dall'udienza fissata per lunedì al Tribunale del Riesame, nella quale i difensori chiederanno la sua scarcerazione. Secondo fonti della Polizia Penitenziaria, le condizioni dell'imprenditore non destano preoccupazioni, ma è probabile che la procura vorrà far luce sui motivi dell'intimidazione, mentre prosegue l'inchiesta che lo indica come il mandante dell'attentato dinamitardo subito a ottobre da Sigfrido Ranucci. Gli inquirenti si concentrano sulle memorie dei due telefonini sequestrati alla Vitola. Alcune delle chat sarebbero state cancellate e oltre al contenuto gli inquirenti vogliono anche capire quando la Vitola abbia deciso di ripulire il telefono. Tra le conversazioni mancanti alcune di quelle scambiate con Ranucci, che ha definito una millanteria di la Vitola, il fatto che l'arrestato potesse avere te dell'attentato dinamitardo subito a ottobre da Sigfrido Ranucci. Gli inquirenti si concentrano sulle memorie dei due telefonini sequestrati alla Vitola. Alcune delle chat sarebbero state cancellate e oltre al contenuto gli inquirenti vogliono anche capire quando la Vitola abbia deciso di ripulire il telefono. Tra le conversazioni mancanti alcune di quelle scambiate con Ranucci, che ha definito una millanteria di la Vitola, il fatto che l'arrestato potesse avere una qualche influenza sulle inchieste di Report.

0: meglio e partirà da Cuba venerdì. A riportarlo in Italia un'aeroambulanza, il cui costo sarà coperto dalla polizza assicurativa stipulata prima della partenza. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nell'area dei pressi nel rifugio Quintino Sella, su parte del sentiero che conduce alla sorgente del Po. Non ci sono persone coinvolte, il distacco ha riguardato la parete nord-est, quella più a rischio a causa della degradazione del permafrost. Lo strato ghiacciato, che esercitava un'azione cementante nelle fratture delle rocce, si scioglie sempre più a causa della crisi climatica. Il Monviso è particolarmente fragile e l'ARPA Piemonte lo tiene sotto sorveglianza speciale già da 7 anni. Lo sport: si è chiuso ufficialmente alle 20 di ieri il calciomercato estivo della stagione 26-27. Tempo di bilanci per le big di Serie A. Sentiamo il commento di Andrea Stramaccioni, intervistato da Giorgio Matteoli.
1: Io la palma la darei decisamente al Como, perché ha fatto qualcosa secondo me di veramente interessante con la ciliegina finale Moise Kean, con il riscatto di Nico Paz che non era per nulla scontato, una difesa ricostruita.
2: È la squadra di Fabregas quella che più intriga Andrea Stramaccioni a fine mercato. Dopo 2 interminabili mesi di trattative, l'allenatore opinionista ci spiega però che la favorita per lo scudetto resta l'Inter, anche grazie ai colpi d'oltremanica Stones, Spence e Jones.
1: Secondo me, al netto della perdita di Dumfries, con i 3 giocatori anglosassoni provenienti dalla Premier League, ha sicuramente rafforzato una rosa già solida e già, secondo me, ad altissimo livello.
2: Un gradino sotto ai nerazzurri, per Stramaccioni, Juventus, Milan e Roma. Meno convincente il mercato del Napoli.
1: Molti dimenticano che ha riscattato Højlund e Alisson per quasi 60 milioni, per il resto un po' conservativo, solo Badiashvili, che è 2 anni che non gioca nel Chelsea, sicuramente tanto lavoro da fare per Allegri, ma De Laurentiis l'aveva detto: voglio un allenatore che valorizzi la rosa che ha.
2: Giorgio Matteoli, GR2.
0: La linea torna agli spettinati. Noi ci risentiamo con tutte le notizie alle 13:30.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Gigi D'Alessio, Genova, Napoli. Io vorrei avere la rubrica di Alfa in questo momento. Cioè, sì, lui può chiamare contemporaneamente Giovanotti, sì, Manu Ciao, sì, e Gigi D'Alessio.
1: Sì, aggiungiamo Vecchioni.
0: Aggiungiamo, cioè, sarebbe bellissimo fare una videochiamata a 5 così.
1: Tanti cena, tanti contatti. Cioè,
0: veramente bello.
1: Pettinato, siamo un programma profondamente culturale.
0: Diamo le notizie, diamo quelle notizie
1: oggi
0: che
1: abbiamo inaugurato,
0: culturale.
1: Esatto, abbiamo inaugurato la giornata universale del divano letto. Quindi sì, c'è da dire che il divano letto è però un oggetto pericolosissimo.
0: Come pericolosissimo?
1: Pericolosissimo,
0: che
1: perché
0: succede?
1: Si racconta, un articolo di qualche anno fa del Daily Mirror, racconta di una donna che è stata fagocitata, o meglio divorata viva dal divano letto mentre cambiava le lenzuola, lasciando la sua amica in lacrime.
0: Cioè praticamente il divano letto si è chiuso su
1: e
0: se stessa.
1: E l'ha fagocitata? No, non è così tragica, è semplicemente il titolo che è scritto. Coi piedi, perché in realtà questa ragazza è stata semplicemente
0: chiusa dentro il divano letto.
1: L'amica è rimasta in lacrime, ma dalle risate, quindi non è niente di tragico, è andato
0: tutto bene.
1: Però state attenti quando cambiate le lenzuola,
0: sì,
1: nel divano
0: infatti
1: letto.
0: Infatti al 348 7300 200 ci state inviando tantissimi messaggi in cui ci raccontate le vostre experience, le vostre esperienze anche negative con il divano letto. Continuate, perché tra poco li leggiamo. I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo!

0: Logic e Alessia Cara, sì. Il titolo di questa canzone è incredibile. Allora, segnatevelo perché sì. 1-800-273-8255.
1: Che non è il numero di Radio 2, no, che è 348-7300-200.
0: Sì, sì, no, sì. Io non so con quale criterio.
1: Scusa, ci ripeti cortesemente?
0: Allora, ecco. Il titolo 1-800-273-8255.
1: Ma forse è una sottrazione. È
0: non lo
1: 1
0: so,
1: meno
0: non lo so,
1: 800.
0: Non lo so. Se no? Qualcuno ha in ascolto, ci sa dare una spiegazione.
1: Cercheremo.
0: Però c'è troppo casino, posso dire. Abbiamo bisogno di un attimo di pace.
1: E vogliamo rilassarci.
0: Di relax, per favore. Abbiamo anche chi ci sta ascoltando ha bisogno, forse dopo questo titolo così lungo e complicato, un momento di relax. E qui con noi c'è il nostro maestro di meditazione e mindfulness.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ovunque voi siate, fermatevi un momento.
0: Sì? Sì, ecco.
2: Se siete in macchina, naturalmente, non chiudete gli occhi.
0: Questa voce suadente per chi è in macchina magari è...
2: Se siete in ufficio potete chiuderli, tanto probabilmente stavate già fingendo di lavorare.
0: Ma no.
2: Vittorio, anche tu.
0: Sì, ok.
2: Fingi di lavorare.
0: Vai, faccio finta.
2: Ora
0: Vai.
2: Fate un respiro profondo. Ispirate dal naso ed espirate lentamente.
0: Sì, sì, ci stiamo provando.
2: Lasciate andare tutto quello che vi appesantisce.
0: Tipo?
2: Le mail, le bollette.
0: Sì.
2: E soprattutto mettete in silenzio le voci del commercialista.
0: No, ma perché io devo sentirlo?
2: F24.
0: Lo so.
2: Scadenza.
0: Non è il periodo anche.
2: Fattura. Silenzio.
0: Sì, Simone, io continuo a sentirlo questo commercialista.
2: Non combatterlo, Vittorio, è settembre.
0: No. Lo so.
2: È normale.
0: Sì.
2: Rilassate la fronte.
0: Rilassiamo la fronte.
2: Le spalle.
0: La mandibola.
2: E per qualche secondo immaginate che nessuno abbia bisogno dello speed.
0: Vabbè, il mondo ideale.
2: Adesso lentamente riaprite gli occhi. Siete più leggeri?
0: Simone, ti giuro, mi ha appena richiamato il commercialista.
1: Ho capito, ma non si può fare niente qua.
0: Non si può fare niente.
1: Ariete Angelina Mango.

0: Right for Fighting. Siamo gli Spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato e Simone Calomino. Nel frattempo però ci ha raggiunto un ospite, Patrick Facciolo. Ciao Patrick, benvenuto.
1: Eccolo, buongiorno.
0: Patrick.
1: Gli ascoltatori diranno chi è
0: Patrick,
1: chi è questo Patrick
0: come
1: Facciolo?
0: Chi è Patrick Facciolo?
2: Patrick Facciolo, analista della comunicazione, ecco. Famosissimo anche sui social, lo vedete in TV, sui social e oggi anche qui in radio, quindi qui agli Spettinati, graditissimo ospite.
1: Grazie, ragazzi.
2: Posso dirlo anche amico?
1: E certo, soprattutto.
2: Siamo soprattutto. Carissimi amici, abbiamo fatto anche dei video assieme, Simo, valli a vedere perché sono fantastici. Abbiamo fatto...
0: Chi ti dice che non l'abbia già visto?
2: Ah, hai ragione,
0: no,
2: hai ragione, hai ragione.
0: Andrò a vederli invece. Patrick, tu sei esperto di comunicazione non verbale, cioè osservando le persone, tutto ciò che è paraverbale. No? Tu analizzi quello che fanno le persone mentre comunicano praticamente.
1: Sì, allora diciamo che io analizzo la comunicazione.
0: No?
1: Poi è chiaro che le persone spesso vogliono venire all'analisi del linguaggio del corpo,
0: sì.
1: Sono particolarmente appassionate del dietro le quinte, cioè quando dico una cosa in realtà cosa sto nascondendo,
0: ecco.
1: Questa è un po' l'idea, mi piacerebbe che non fosse così ma è così e quindi sono diventato noto per questo pur facendo anche altro. Ecco.
0: Motivo per cui noi siamo terrorizzati in questo momento, cerchiamo di stare fermi il più possibile per evitare che
1: anzi, potete nascondere meglio con il movimento perché poi è difficile decodificare, più uno si muove più è difficile capire cosa c'è dietro.
2: Certo, ma infatti io conoscendo Patrick è capitato magari all'inizio che appunto venisse fuori questa cosa ma tu quando sei nella vita privata analizzi anche le persone, togliamo subito questo dubbio, no, è un no.
1: No, è un no, poi dipende quanto sono interessata alla conversazione,
2: vero,
1: ma nel senso che ci
2: è
1: sono
2: vero.
1: situazioni,
2: beh,
1: però in linea generale no.
2: In linea generale no. Partiamo da una prima domanda che per me è fondamentale per capire effettivamente qual è una parte del tuo lavoro, cioè quanto è importante l'analisi del corpo rispetto a quello che poi è invece il linguaggio, cioè c'è tanta differenza rispetto
1: certo.
2: a quello che si dice e come lo si dice.
1: È super importante perché le parole sono gratis, nel senso che potenzialmente noi possiamo dire le cose più impegnative del mondo senza assumerci nessun costo, perché dire una cosa è gratuito. Quanto il corpo riesce a spiegarci se dietro quella cosa c'è un ingaggio,
0: ecco.
1: Ed è lì che la cosa è importante, no? Vale nella politica, vale nelle relazioni, vale sul lavoro. A parole possiamo dire tutto e ribaltare il mondo, ma il nostro corpo ci sostiene o è incongruente? Ed è lì che interviene il mio lavoro ed è molto utile per capire veramente quanto le persone sono ingaggiate in quello che stanno dicendo.
0: Capito. E beh, c'è anche da approfondire l'argomento magari con qualche esempio pratico,
1: sì.
0: Che abbiamo pensato di proporti. Patrick, resta con noi perché continueremo a parlare del tuo lavoro. Nel frattempo Malcolm Todd Earrings.

0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a 60%.

0: Ligabue, qualcosa per te, noi abbiamo qualcosa per voi, ovvero un ospite graditissimo, Patrick Facciolo. Stavamo parlando prima appunto di quello che è il tuo mondo, quello della comunicazione. Ci sono arrivati anche dei messaggi al 348-7300-200 dove ci chiedono: il linguaggio del corpo è universale o varia nelle diverse culture? Giacomo.
1: Allora, Giacomo
0: ci ha scritto.
1: Sì, ci sono tanti studi su questo. Si può dire che le microespressioni della nostra faccia sono tendenzialmente universali, cioè le varie emozioni si esprimono con la stessa configurazione facciale, però ci sono culture che trattengono di più. Sono tanti studi, per esempio, sulla cultura giapponese, dove la microespressione risponde come gli altri, ma c'è un intervento immediato a coprire la manifestazione emotiva, no? Quindi culturalmente noi siamo portati a coprire la manifestazione delle emozioni controllando di più il volto a seconda delle nazionalità, delle culture.
0: La capacità di sintesi di Patrick Facciolo è invidiabile.
2: E si vede che ha fatto tanta radio.
0: Esatto,
2: Patrick.
0: esatto. Allora, sempre per quanto riguarda la comunicazione, lascio a te l'arduo compito di raccontare una delle cose più belle secondo me degli ultimi anni, ovvero sia uno spettacolo che un libro che sono usciti sempre a cura di Patrick Facciolo.
2: Grazie. Sì, Patrick, parlaci di questo tuo Silvio Ci Manchi, facciamolo
1: Bravo,
2: vedere agli amici della Visual sul canale
1: con
2: 202
1: con l'intenzione
2: interrogativo.
1: Del punto interrogativo.
2: Silvio Ci Manchi, che cosa hai voluto dire?
1: Sì, il sottotitolo è Le tecniche di comunicazione che hanno cambiato la nostra vita.
2: Già.
1: Berlusconi ha rappresentato 30 anni di storia della comunicazione e ha insegnato anche ai politici di oggi, ma anche agli imprenditori, come comunicare bene. Ha avuto tante fasi di comunicazione efficace, al di là di quello che pensiamo del politico, ci può piacere o non piacere, e ci sono stati episodi più o meno riusciti. So che ne avete selezionato uno per me.
2: Ecco, perché per esempio un episodio che fece particolarmente scalpore è stato il debutto di Berlusconi su TikTok.
1: Esatto.
2: E abbiamo un piccolo estratto, Marco Lolli, mando un piccolo estratto del discorso di inaugurazione TikTok di Silvio Berlusconi. Eccolo qui. Da qui, no, non parte. Adesso parti. Eccolo qua.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok.
2: Ce lo ricordiamo tutti questo suo modo di dire TikTok. Com'era dal punto di vista della comunicazione questo video?
1: Allora, dipende come lo misuriamo. Se lo misuriamo sulle visualizzazioni, è chiaro che andò benissimo. Dal punto di vista dell'efficacia non fu altrettanto fortunato questo video. Intanto perché c'era una scrivania, no? che lo separava dal pubblico. Lui ha continuato, nonostante fossero passati 30 anni, a usare la scrivania come mezzo di comunicazione. Ma la scrivania separa, è un separatore prossemico, soprattutto su TikTok.
2: Sì,
1: è una cosa. Infatti, i video successivi poi li fece tutti alla poltrona senza avere.
2: Qualcuno gliel'ha detto proprio.
1: Qualcuno gliel'ha detto, probabilmente anche io nei miei video che andarono virali all'epoca. E l'altra cosa importante è che lui subito dopo descrisse il pubblico, no? Disse: ah, sapete, siete in 6 milioni, 5 milioni di giovani. Cioè, è come se uno entrasse a casa vostra e descrivesse com'è fatta a casa vostra, ma voi lo sapete già. Cioè, tu non puoi andare da un utente di TikTok a spiegargli com'è fatto TikTok se ci sei appena entrato. No, c'è stato anche un errore di script in questo caso, e questo nasceva da un fatto che Berlusconi era grandissimo comunicatore televisivo ma scarso conoscitore di internet, della rete, dell'informatica.
2: Problema generazionale,
1: nonostante lui dicesse inglese, internet, impresa. Poi non parlava inglese, non conosceva internet né l'informatica.
2: Molto interessante. Il tuo spettacolo teatrale, che è legato al libro, anch'esso si chiama Silvio Ci Manchi,
1: c'è un sito silviocimanchi.it con le date, biglietti eccetera.
0: Prima data?
1: La prossima, il 27 novembre a Seriate, Bergamo.
0: Beh, allora verremo sicuramente a vedere. Io posso dire di essere stato presente
1: a Roma
0: ed è stato incredibile. È stata un'ora e mezza, quasi due.
1: Sì, un'ora e mezza.
0: Proprio dove siamo rimasti incollati ad ascoltare.
1: Grazie.
0: Tutto quello che avevi da dire, perché è stato veramente
1: e
0: molto
1: cantare.
0: Bello. E cantare anche.
2: Patrick, resta con noi. Intanto, Diana Ross and the Supreme.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Sabian Superpowers, sono le 13:13, gli Spettinati su Radio 2, oggi Vittorio Pettinato e Simone Calumino con un ospite, Patrick Facciolo, analista della comunicazione, che ci sta aiutando a capire anche un po' come il non verbale sia una parte importante della comunicazione, forse a volte anche più di quello che si dice.
1: Di questi tempi sì, perché si dice che le parole sono importanti, fanno cose, in realtà come dicevo prima le parole sono gratis, i gesti sono costosi, no? Valgono sia per la presenza fisica delle persone ma anche per come poi gesticolano. Io ti posso dire una cosa ma con i gesti contraddirla o con il linguaggio del volto contraddirla, e questo cambia le cose.
2: E a proposito di questo, ecco, abbiamo pensato a fare un piccolo gioco. Chiaramente facciamo una premessa importantissima, questo non è totalmente cioè nel senso non è che il
1: non
2: fatto
1: ci dà
2: che
1: una risposta certa,
2: esatto,
0: non
1: ci
0: dà vale sempre
2: non vale sempre, però noi ci proviamo a fare.
1: Vai.
2: Questa, allora inizio io. Patrick, io ti sto parlando, però nel frattempo le braccia incrociate.
1: Allora, questo dipende, nel senso che tanti dicono è segno di chiusura, in realtà questa è la lettura pop psychology, no? Però la cosa interessante delle braccia conserte è che tu che cosa fai? Somministri calore al tuo busto, al tuo corpo, no?
2: Okay.
1: Ed è un indicatore, potrebbe essere un tentativo di ridurre lo stress, di ridurre l'attivazione
0: neurofisiologica. Ti senti a disagio, quindi?
1: È un po' come se tu ti abbracciassi da solo, avessi bisogno, si chiamano gesti di autoconforto, che è un po' quello che succede quando per esempio mettiamo le mani sul collo, oppure ci grattiamo i capelli. In generale l'autoconforto, il capello è già un po' diverso, ma per esempio tutto ciò che è automanipolazione, chi ci guarda in TV vede anche che sto facendo i gesti, tutto ciò che è automanipolazione tende a essere somministrazione di calore per abbassare il livello di stress.
0: Sbattere spesso le palpebre invece?
1: Ma chiudere spesso gli occhi, si chiama blinking, è un indicatore che può essere associato all'attivazione emotiva forte, quindi può essere che io sono particolarmente attivato e quindi, o particolarmente concentrato e quindi aumento la frequenza del blinking, però vale anche il contrario. Cioè vi faccio un esempio banale per chi fa la televisione: se voi vedete quando guardate i social o in TV persone che non chiudono mai gli occhi, è un indicatore di alta concentrazione.
0: Non è il botox
1: sulla chiusura degli occhi sarebbe problematico, ma dice o è alta concentrazione o stanno leggendo dal gobbo, perché quando io leggo dal gobbo tendo a tenere gli occhi spalancati per riuscire a leggere sulla distanza
2: e non perdere neanche il filo, perché le righe vanno tenute d'occhio.
1: Esattamente.
0: Quindi faremo caso.
1: Fateci caso anche nei politici spesso è un indicatore di concentrazione. Adesso non vi faccio nomi per non mettervi in difficoltà, però ci sono politici che non chiudono mai, non sbattono mai le palpebre, e questo è un indicatore di grande concentrazione che si ha sulla...
2: Faccio io l'ultima domanda?
0: Ultimissima, vai.
2: Mentre sto parlando mi gratto la fronte.
1: Beh, questo è interessante perché noi pensiamo sempre di sapere che cosa stiamo dicendo e se stiamo dicendo la verità. In realtà c'è una bellissima cosa che si chiama inconscio, che è enorme e che non ci spiega se stiamo dicendo la verità, non lo sappiamo nemmeno noi, e quando ci grattiamo la fronte è il nostro corpo che ci segnala attraverso il prurito che c'è qualcosa che ci sta attivando neurofisiologicamente.
0: Beh, no?
1: E quindi noi andiamo a compensare con questo movimento di autocontatto.
2: Patrick, io ti devo ringraziare tantissimo. Ricordiamo il libro Silvio Cimanchi e il tour teatrale Silvio Cimanchi, prima data a Bergamo.
1: La prossima, il 27 novembre a Bergamo.
2: A Bergamo. Ricordiamo anche l'altro libro, il primo libro che io ho letto, Fallace Logiche, stupendo, veramente molto bello. Patrick, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie Patrick, le vibrazioni.

0: tutti e tre gli spettinati su Radio 2. Oggi abbiamo inaugurato la giornata internazionale del divano letto e quindi lo vogliamo celebrare in musica. Abbiamo scritto una canzone appositamente per voi, come se fossimo Mogol e Battistino. La musica era già fatta, vai!
1: Che confusione
0: sarà, perché divano
1: anche stanotte
0: insieme non dormiamo.
1: Io

0: divano letto, ma una punizione.
1: Attenzione, che c'è? Amici, quello che stiamo per Alberto fare è un viaggio molto particolare.
2: Sta per finire il programma.
1: Torniamo indietro di circa 40.000 anni. L'uomo di Neanderthal rientra Angela nella grotta, così. Si sdraia accanto alla compagna e comincia a russare. È qui che, secondo alcuni studiosi, nasce il primo divano letto.
0: Sì, nelle
1: la
0: caverne.
1: Compagna che chiameremo Wilma prende una pelle di mammut, la trascina dall'altra parte della grotta e pronuncia una frase destinata a cambiare la storia.
0: Che frase?
1: Stanotte. Dormi lì. Nasce così il primo letto separato della storia, un giaciglio rudimentale, pietra, muschio e pelliccia. Scomodo, freddo, ma soprattutto abbastanza lontano da Wilma. Da allora sono passati millenni, l'uomo ha scoperto il fuoco, la ruota e l'elettricità.
0: Però,
1: ma ancora oggi, se russa troppo, finisce sul divano.
0: Grazie Alberto Angela per questa parentesi culturale veramente molto molto molto interessante.

0: Partenope è stata una delle canzoni dell'estate.
1: Tu
0: hai preso in mano un microfono, stai facendo qualcosa che mi fa bene.
1: Ragazzi, ve lo dico, io sto venendo di là, io sto venendo dietro, sto venendo dietro, ragazzi. Allora,
0: chiediamo scusa.
1: Tutti quanti assieme, vi è piaciuta la puntata?
0: Il sondaggio.
1: Eccoci qua, ce l'abbiamo.
0: Ma
1: ce
0: il
1: l'abbiamo.
0: Sondaggino mi vai a fare.
1: No, no, basta questo, non c'è bisogno di chiedere altro.
0: No, infatti.
1: La nostra squadra si è innamorata di noi.
0: Va bene, chi si loda si imbroda, Vittorio Pettinato. Cerchiamo di fare i bravi. No, no, ringraziamo
1: fratelli
0: tutta la nostra
1: squadra. Fratelli e sorelle,
0: squadra.
1: Ringraziamo fratelli. Tutti i nostri amici.
0: Emilio
1: spettinati.
0: Parisi alla parte tecnica, Marco Lolli in regia, la nostra Roberta Bellei alla cura insieme a Maria Lucia Schito. Abbiamo salutato tutti, la Vigio l'abbiamo già salutata. Io saluto te, Vittorio Pettinato.
1: Però
0: che
1: anche
0: ci vediamo
1: qui
0: domani.
1: 3487 300 200,
0: Maria Novella Buccelli.
1: Maria Novella, ringraziamo tutti, ma anche al 3487 300 200, i nostri ascoltatori ci
0: grazie,
1: stanno ringraziando.
0: Amici,
1: grazie
0: ci a vediamo
1: voi.
0: Domani se volete 12
1: ci sentiamo, 3, domani.
0: Ci sentiamo domani.
1: Ci sentiamo
0: 12, 3,
1: vediamo
0: 3,
1: domani.
0: O ci vediamo sul 202, scusami, perché mi devi contraddire?
1: GR
0: al GR2 ora, via. Rai Radio 2.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
8: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
7: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
6: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: La Germania denuncia nuovi atti ostili della Russia nel suo territorio e afferma: abbiamo le prove, il drone a Lipsia era di Mosca. L'Unione Europea e la NATO ragionano sulle possibili risposte contro il Cremlino. Il ministro Tajani, possibili interferenze russe anche sul voto in Italia. Walter Lavitola schiaffeggiato in carcere da alcuni detenuti e i telefonini del faccendiere risultano ripuliti dalle chat con i servizi segreti. Roma invita l'ex moglie ad un ultimo appuntamento e la coltella 4 volte al cuore davanti al figlio minorenne. La donna viva per miracolo. Torino anche la procura contro il GIP che ha rimesso in libertà dopo poche ore il molestatore di una 13enne. I magistrati faranno ricorso contro la scarcerazione. Al Via Venezia 83 apre con George Clooney che riceverà il leone alla carriera. Lo sport con il calciomercato e i colpi last minute in Serie A. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano le tensioni rinnovate tra Europa e Russia. Dopo la denuncia ieri, la Germania punta il dito contro Mosca per nuovi attacchi di guerra ibrida condotta con droni, migliaia di cyberattacchi e sabotaggi. E l'Europa si interroga sul modo giusto per reagire.
11: L'Unione Europea ha convocato l'ambasciatore russo per protestare dopo le rivelazioni sugli attacchi in Germania. Lo ha detto Kaja Kallas, a capo della diplomazia europea, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli esteri qui a Wicklow in Irlanda. Kallas ha aggiunto: è chiaro che i fatti presentano tutte le caratteristiche del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. La domanda ora è cosa facciamo al riguardo, ha detto. E di questo si parlerà oggi, il dossier più caldo, perché NATO e Unione Europea stanno cercando di capire come rispondere rispondere a questa escalation. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ancora più forte rispetto al passato. C'è una lista con 1600 siti militari russi da sanzionare e oggi ne discuteranno i ministri degli esteri. È importante la risposta unitaria dell'Europa, ha detto il ministro Antonio Tajani. C'è il timore di attacchi cyber informatici e, in un punto stampa poco fa, Tajani ha risposto a una domanda sul fatto che la Russia possa tentare di influenzare le elezioni in Italia.
12: Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
11: Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR2.
10: In una conferenza stampa a Bruxelles, la presidente della Commissione Europea von der Leyen è intervenuta sul drone russo trovato a Lipsia il 4 agosto. L'incidente mostra che è in corso una nuova escalation sul territorio europeo. È stato un attacco con materiale militare che, se fosse riuscito, avrebbe potuto provocare vittime. Non possiamo tollerarlo, ha detto von der Leyen, sottolineando la necessità di intensificare la pressione su Mosca. Prosegue la guerra tra Stati Uniti e Iran. Una serie di attacchi incrociati nella notte ha causato la morte di 11 persone, tra le quali anche un bambino. Teheran contrattacca colpendo basi militari in Iraq e Bahrain.
13: Il portavoce dell'esercito iraniano afferma che l'offensiva contro gli americani e i loro alleati continuerà in modo ancora più deciso. Teheran denuncia 11 vittime negli ultimi raid statunitensi, 5 si trovavano a un matrimonio. Decine i feriti e i Pasdaran rispondono bersagliando con missili e droni obiettivi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e in Bahrain. L'escalation imprevista ha colto di sorpresa i paesi del Golfo e scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Due petroliere sono andati a fuoco dopo aver inavvertitamente urtato due mine disseminate dai PAN. Rispondono bersagliando con missili e droni obiettivi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e in Bahrain. L'escalation imprevista ha colto di sorpresa i paesi del Golfo e scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Due petroliere sono andati a fuoco dopo aver inavvertitamente urtato due mine disseminate dai Pasdaran, ma i contatti diplomatici

0: e accusa gli Stati Uniti di portare avanti una guerra ibrida fatta di bombe e sanzioni economiche. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
1: Dall'inizio dei bombardamenti israeliani sul Libano del Sud contro le postazioni di Hezbollah, ma che inevitabilmente coinvolgono la popolazione civile, sono stati uccisi o gravemente feriti e mutilati 1.300 bambini, una media di 7 al giorno. Il dato reso noto da Save the Children. Restano sfollate verso il nord del Libano 350.000 persone che per la maggior parte hanno perso tutto sotto le bombe israeliane. La cronaca: aggredito in cella nel pomeriggio di ieri Walter Lavitola, il faccendiere arrestato il 10 agosto per l'attentato all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, non è in pericolo, mentre le inchieste si concentrano sulle chat cancellate dal suo telefono.
2: Abbiamo parlato con il nostro assistito che ci ha detto di stare bene e di non presentare segni di percosse. Così gli avvocati di Walter Lavitola dopo l'aggressione subita dal faccendiere nel pomeriggio di ieri. Secondo fonti della polizia penitenziaria sarebbe stato schiaffeggiato da altri detenuti del carcere romano di Rebibbia senza subire grosse conseguenze. Un'intimidazione sulle cui cause la procura vorrà far luce mentre si continua a indagare sulle chat sparite dai suoi cellulari. Mancherebbero le conversazioni con persone vicine ai servizi segreti e i messaggi scambiati con l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, tra il 2024 e il 2025. Oltre a ricostruirne i contenuti, gli inquirenti vogliono capire quando Lavitola abbia deciso di cancellarle. Già prima dell'arresto e della perquisizione subita a luglio, il faccendiere sapeva di essere indagato per l'attentato al giornalista, sulle cui cause e le motivazioni fornite da Lavitola non convincono gli inquirenti. Lunedì, quando comparirà davanti al tribunale del riesame, al quale i suoi legali hanno chiesto di scarcerarlo, ha già annunciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua versione. Simone Zazzera, GR2.
1: Ancora una volta una donna è stata attirata dall'ex marito in quello che doveva essere l'ultimo incontro prima della separazione, per venire poi aggredita a colpi di coltello. È accaduto a Roma. Secondo i medici la vittima ha rischiato la vita perché i fendenti hanno mancato di pochissimo gli organi vitali.
3: Voleva solo riprendere abiti ed oggetti da quella casa che per anni era stata il suo inferno. Così, con il figlio adolescente, si è presentata nell'abitazione dell'ex marito, che l'ha aggredita con un coltello da cucina. Resosi conto di aver ferito gravemente l'ex moglie, l'uomo, 47 anni, l'ha accompagnata in auto al pronto soccorso. Qui l'ha abbandonata mentre lui si è dato alla fuga in compagnia del figlio. La donna ha raccontato le violenze subite in passato, spesso davanti agli occhi dei figli minorenni. La polizia ha tentato di rintracciare l'uomo, che nel frattempo aveva manomesso il dispositivo satellitare della sua auto parcheggiata a Tor Vaianica sul litorale laziale. Gli agenti hanno intercettato l'ex marito e il figlio mentre tentavano di raggiungere di nuovo l'auto. All'interno dell'abitacolo, sul sedile posteriore, una valigia con alcuni indumenti e dei farmaci. Nell'abitazione dell'uomo di Fontana Candida, trovato e sequestrato un coltello sporco di sangue. L'uomo è stato arrestato, ora è in carcere. Arianna Di Giorgio, GR2.
1: La vicenda di Torino, dove un uomo che ha aggredito sessualmente una ragazzina di 13 anni è stato rimesso in libertà dal GIP dopo poche ore perché si era pentito. Dopo la decisione del Ministero della Giustizia, che invierà gli ispettori nel Tribunale piemontese, oggi si è appreso che la procura, che aveva disposto il fermo dell'uomo poi non convalidato dal giudice, ricorrerà contro la scarcerazione. Ora la mostra del cinema di Venezia. Al Lido i primi film in concorso e si apre la sezione Orizzonti con l'italiana Lina Marazzi e il suo film su Gerda Taro, la fotografa legata a Robert Capa e morta, come accadde anche a lui molti anni dopo, mentre documentava un conflitto. Stasera George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Poco fa l'incontro con la stampa, in diretta la nostra inviata Miriam Mauti. Buongiorno Miriam.
4: Buongiorno, buongiorno. Sì, come dicevate, si è conclusa da poco la conferenza stampa di George Clooney per il suo Leone d'Oro alla carriera. Sentite la sua voce sotto le mie parole. Ha raccontato del suo amore per Venezia, per il festival che frequenta da 30 anni. Ha parlato degli Stati Uniti, dove in questo momento non vive più, con il peggior governo mai visto, ha sottolineato. Ha parlato dei rischi per la stampa libera, con l'accentramento del potere in alcuni gruppi editoriali e con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Della deriva della stampa parla anche il primo dei film in concorso, Inc. di Danny Boyle, e si apre oggi anche Orizzonti con La ragazza con la Leica di Alina Marazzi su Gerda Taro, che in questo momento sta facendo proprio la sua conferenza stampa. Stasera la

0: Cerimonia di apertura che sarà condotta da Greta Scarano e Nicola Maupin e ci sarà un momento musicale affidato al cantautore Tutti Fenomeni.
1: Canteremo un brano, quello che reputo mio più emotivo, rappresentativo e forse in un qualche modo cinematografico, anche se insomma al momento sarà una performance soltanto canora e musicale.
2: Ci vuoi dire qual è?
1: No.
2: Allora ascolteremo stasera.
1: Stasera credo alle 19 e qualche minuto.
0: E sarà proprio il momento di apertura della cerimonia che poi vi racconteremo. Per il momento da Venezia con Andrea Di Prizio, Miriam Mauti restituisce la linea allo studio.
3: Grazie Miriam, e ora anticipiamo di poco la pagina sportiva facendo un salto indietro nel tempo. La Formula 1 questa settimana farà tappa a Monza con il pensiero rivolto allo storico passato in rosso di Schumacher.
4: Un atto d'amore vero e proprio, quello che la Ferrari a Monza riserverà a uno dei suoi piloti più amati, se non il più amato, Michael Schumacher. Sarà un fine settimana all'insegna della nostalgia, infatti, quella bella, quella dei trionfi. La SF26 di Leclerc e Hamilton correrà con una livrea particolare che richiamerà quella del 96, 30 anni fa, il primo anno in cui Schumi corse a Monza con la rossa, vincendo, peraltro. Richiami a quei colori anche sulle tute dei piloti e su quelle dei meccanici. In più, tra sabato e domenica scenderanno in pista tre delle Ferrari più significative nella carriera di Michael, quella del 96 appunto, quella del 2006 con cui il Kaiser chiuse la sua esperienza in rosso e quella del 2002, la più vincente di un ciclo irripetibile. Saranno portate in pista da due leggende Ferrari: Rubens Barrichello, che di Schumacher è stato compagno di squadra e che nel tempio della velocità vinse col cavallino proprio nel 2002, e Sebastian Vettel, che il titolo con la rossa l'ha solo sfiorato, ma che è nato e cresciuto proprio nel mito di Schumi. Irripetibile quell'epopea, imperdibile il weekend monzese. Manuel Codignoni, GR2.
3: E ora per il resto delle notizie sportive in studio con noi c'è Giacomo Prioreschi. Ciao Giacomo.
5: Ciao Maria Teresa, buongiorno a tutti.
3: Allora iniziamo dal calciomercato con tutti gli ultimi colpi dopo la chiusura.
5: Sono tanti Maria Teresa, partiamo dalla Juventus che si rinforza a centrocampo con Pape Sar dal Tottenham. È un centrocampista molto dinamico, sa fare bene le due fasi, grande fisicità, si ispira tra l'altro a Pogba, vedremo. E poi c'è il centravanti in più, oltre a Colomoni, i bianconeri hanno preso il tedesco Woltemade dal Newcastle, alto 1,98, considerato un giocatore molto tecnico. Sentiamo cosa ne pensa l'allenatore e commentatore Stramaccioni.
6: Sono molto curioso di vedere Woltemade in mano a Spalletti, perché è un 9,5, non è un vero centravanti, è un giocatore che ama giocare, ha un fisico straordinario ma non è fortissimo di testa, ha fisicità molto importante ma grande qualità. È uno dei giocatori che mi incuriosisce di più vedere in Italia, perché non ha fatto benissimo al Newcastle ma aveva fatto cose straordinarie allo Stoccarda.
5: Gli altri colpi last minute: il jolly islandese classe 97 Gudmundsson passa dalla Fiorentina alla Lazio, alla Viola arrivano Beto in attacco, ex Udinese, Gnonto dal Leeds, lo abbiamo visto in nazionale, Gonçalves da esterno offensivo in arrivo dallo Sporting che ha grandi capacità realizzative, e con 13 acquisti la Fiorentina è sicuramente, possiamo considerarla la regina del mercato, almeno per quantità. Altra squadra molto attiva è il Como, che ha ufficializzato l'arrivo di Ken in attacco. Occhio al Venezia e a questo Tony Fernandez, 18enne attaccante che arriva dalla cantera del Barcellona.
3: Giacomo, restiamo sul calcio perché c'è la Coppa Italia.
5: Siamo ai sedicesimi di finale, ieri la Cremonese a sorpresa ha eliminato il Parma, non è bastato al suo allenatore Giampaolo che è stato comunque esonerato, e poi il Monza ha battuto il Torino 1-0. Oggi altre due partite sempre per i sedicesimi, Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia.
3: E poi c'è il tennis con gli US Open.
5: Cobolli che passa il turno 3-2 sull'argentino Comesana, bene anche Bellucci 3-0 sul bulgaro Pirus, e Mosetti risultato contro il britannico Ferri, sfiora l'impresa Sonego, battuto 3-2 dal tedesco Zverev. Nel tabellone femminile oggi c'è un interessantissimo derby tutto azzurro al secondo turno fra Paolini e Stefanini.
3: E chiudiamo in bellezza col volley femminile.
5: E gli europei in corso: alle 19 a Brno in Repubblica Ceca tornano in campo per i quarti di finale le azzurre del CT Velasco contro la Svezia, una squadra che conosciamo bene perché l'abbiamo già battuta 3-0 nella fase a gironi.
3: Grazie Giacomo, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, regia Eddie Cotte, Alessio Caranzetti. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Music Room. Il GR2 torna con tutte le notizie alle 15:30.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Rai Sat hai tutti i 14 italiana. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.

Bentrovati e bentrovati cari ascoltatrici e ascoltatori, le 13.45 quasi esatte, ben trovatissimi oggi fino alle 16 insieme a Silvia Boschero, insieme alla solita squadra del Music Room estivo, ovvero Leonardo Sinibaldi in regia. Oggi c'è Vittorio Vitiello alla parte tecnica, c'è la nostra Simona Banchi, eccola là, che intravedo, la nostra eminenza grigia che ovviamente non si mostra subito ma poi entrerà in trasmissione con le nostre rubriche sul cinema, Massimo Riti, Alex Alongi, i nostri curatori. Allora, come state cari ascoltatori? Rientrati nel tran tran quotidiano? Pronti a chiacchierare un po' con noi? C'è un numero che è il 348-7300-200 per far sentire la vostra bella voce, ma c'è anche una televisione, canale 202 del digitale terrestre, se volete spiarci un po'.

0: vederti mai più.
1: E così iniziamo il nostro Music Room di quest'oggi, di questo mercoledì, mezzo alla settimana, 2 settembre 2026, cercando di non annoiarci, perché questo è il tema della puntata, ovvero la noia, che è un po' un'ossessione, no? Questa, no, non ci dobbiamo annoiare, dobbiamo sempre fare qualcosa perché dobbiamo tenerci vivi, dobbiamo tenerci sul pezzo. Addirittura Seneca diceva che la noia era una cosa negativa, era mal tollerata perché secondo lui la mente umana doveva stare sempre attiva, doveva stare sempre vitale, incline al movimento, era nella sua natura, la natura della mente umana. Solo dopo, solo più tardi, molto più tardi nei secoli, si è cominciato a parlare della noia come anche di una cosa positiva, cioè di un momento di stop, diciamo così, di tutte quante le nostre compulsioni, ossessioni, i nostri pensieri intrusivi, per rilassare la nostra mente e magari per far emergere qualcosa che arriva dal profondo, no? Perché di solito l'intuizione arriva lì, nel momento del vuoto, che può essere anche il momento della noia, perché no? E allora oggi vogliamo parlare un po' di noia, di come vi piace annoiarvi, oppure di come detestate, no, annoiarvi, nel senso che ci sono persone appunto che non vogliono proprio, non vogliono saperne di annoiarsi, per cui riempiono tutto quanto, tutte le giornate, la vita, in maniera da avere sempre qualcosa da fare. E invece no, altre 487 300 200, vorremmo chiedervi di raccontarci magari quella volta in cui avete deciso di proprio così, da un momento all'altro, di avete resistito, no, al fatto di dover fare sempre qualcosa, e avete deciso di prendervi un momento di noia. E se da quel momento è nato qualcosa di bello, appunto, un'idea, un'intuizione, un viaggio, una decisione, una canzone d'amore, una torta che è venuta magari sorprendentemente bene, perché ha queste due accezioni, no, la noia, il fatto di essere qualcosa di molto negativo oppure di estremamente positivo. David Bowie, ad esempio, diceva che non bisogna annoiarsi, perché se non ci si annoia non si invecchia mai. E lui effettivamente, in questa maniera di pensare alla noia, era un esperto, perché ha fatto di tutto per non annoiare anche noi che lo ascoltavamo e lo vedevamo. Mille milioni di trasformazioni, e questa è una delle tante, quella del suo Heroes su Radio 2 Music Room Estate.

Questo è David Bowie in uno splendore accecante, se l'avete visto il video che è passato fino a questo momento sul canale 202 di Radio 2. Splendore accecante la canzone e anche l'estetica, no? Che porta in dono tutte le volte nelle sue trasformazioni, nelle sue mutazioni quasi genetiche. Mr. David Bowie, pezzone del 1977 con la chitarra del grande Robert Fripp dei King Crimson. E vabbè, tutto un significato che aveva a che vedere con quei tempi, perché David Bowie scrive Heroes a Berlino nel 1900, appunto a metà degli anni 70, la fa uscire nel 77, chiaramente il muro è ancora lì, bello alto, che divide la Berlino Est dalla Berlino Ovest. Lui si fa ispirare da questa divisione, no? Chiaramente, oltre che dalle sostanze che stava purtroppo assumendo in quel periodo buio, ma nello stesso tempo luminoso per quanto riguarda la creatività, assieme anche a Brian Eno, suo produttore, amico, eccetera eccetera. Si fa ispirare e scrive questo pezzo dove dice la famosa frase: "We can be heroes just for one day", possiamo essere eroi anche per un solo giorno. Quindi ridimensiona, no, l'idea epica dell'eroismo e ci dice che tutti noi effettivamente, magari proprio cercando di scavalcare quel muro, possiamo essere eroi solamente per quel giorno là. Era difficile il tempo scavalcarlo, però sarebbe di lì a poco venuto giù quel muro. Ebbene, oggi stiamo parlando però di tutt'altro, perché David Bowie, appunto, come esempio estremo dell'opposto della noia, ovvero qualcuno che la noia la combatteva quotidianamente, e invece oggi su Radio 2 vogliamo parlare di noi e il nostro rapporto con la noia. Questa cosa che effettivamente negli ultimi tempi, se vogliamo volare un pochino più basso, non ci è data, nel senso che siamo, che so io, a aspettare l'autobus, no? E ci annoiamo, che dobbiamo fare? E invece no, che cosa facciamo? Prendiamo il cellulare, cominciamo a chattare, guardiamo, scrolliamo, telefoniamo. Telefonare forse oramai con il cellulare è l'ultima cosa che facciamo. Facciamo tutto quanto il resto. Quindi abbiamo sicuramente un po' perso, no, quella capacità di stare nel vuoto e di aspettare che succeda qualcosa, mentre prima ci si annoiava tantissimo. Oppure tutt'altro, si utilizzavano quei momenti di noia per uscire dalla noia, magari, che ne so, attaccare bottone con qualcuno. 3487 300 200, voi e la noia, fateci sapere che cosa ne pensate.

0: Marrakesh, Radio 2 Music Room. Importante la canzone che abbiamo ascoltato adesso. Importante anche vedere che i nostri ascoltatori non si annoiano, perché addirittura Peppa ci fa vedere il suo video del computer, è al lavoro e sulla destra in fondo c'è il riquadrino di Radio 2 in diretta. Quindi insomma sta facendo un po' tutto, non si annoia mai lei, no? Lavora, ma nello stesso tempo laggiù in fondo sbircia per guardare un po' Radio 2. Non so se dirti che fai bene o meno. Salve a voi, scrive Enzo. La noia è quindi la solitudine. No, perché la noia dovrebbe essere la solitudine? Non è un bene né un male, dice lui, ma un moltiplicatore. Se stai solo ti fa stare bene, allora stai benissimo. Se ti fa male, di conseguenza è qualcosa di non voluto, allora fa malissimo. Vabbè, ora non entriamo in questo ginepraio di discorsi che poi non ci capisco più niente, non riesco più a uscirne. Ho scoperto invece, dice Fabiola, sempre al 348 7300 200, che annoiarsi è un privilegio e quindi quando posso cerco la noia. Ah, bella questa qua, mi piace. E allora cos'è la cosa, qual è stata la cosa più bella che avete fatto per noia? E quando riuscite a resistere senza prendere in mano il telefono 10 minuti, quanto lo fate? Fateci sapere queste cose, sempre al nostro numero.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: 2-2.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

Madonna, Radio 2, Music Room, estate, la noia, cari ascoltatori. C'è una canzone bellissima dei REM che si chiama Daydreamer, non so se la ricordate, anzi ce n'è forse anche una dei Radiohead. In ogni caso, chi è il Daydreamer? È quello che sogna a occhi aperti? Sì, in pratica sì. Il Daydreamer è la persona che riesce a fantasticare da sveglia senza bisogno di entrare nella fase, insomma, del sonno oppure nella fase REM. Ebbene, il fantasticare da svegli è qualcosa che porta a grande creatività. E lo si può fare solo nei momenti di noia, è legato al momento della noia. La cosa bella è, arriva da uno studio di un po' di anni fa di due psicologhe che si sono messe lì a vedere se è vero che la noia porti alla creatività, e ci sono riuscite. Il titolo dello studio era La noia ci rende più creativi. Praticamente hanno preso due gruppi, un gruppo di controllo e un gruppo a cui hanno dato un compito praticamente, anzi a entrambi in realtà hanno dato un compito, poi c'era anche un gruppo di controllo. Ad una parte dei partecipanti hanno assegnato un compito volutamente noiosissimo, come ad esempio ricopiare dei numeri di telefono, quindi un compito ripetitivo, noioso, eccetera. Mentre l'altro gruppo lo saltava, praticamente non faceva niente. Alla fine tutti venivano invitati a trovare delle soluzioni creative, gli davano in mano due bicchieri di plastica, così semplicemente, gli dicevano: beh, trovate degli usi creativi per questi due bicchieri di plastica. Ebbene, alla fine, coloro i quali si erano terribilmente annoiati nello scrivere, ricopiare numeri di telefono, avevano avuto delle idee strepitose per l'utilizzo di questi due bicchieri di acqua. E gli altri invece, che erano stati lì semplicemente a evitare, no, il momento di noia, non ce l'avevano fatta. Quindi più la mente era libera di vagare, più la creatività emergeva. In pratica, che cosa succede durante il momento della noia, scientificamente parlando, visto che vanno tantissimo di moda le neuroscienze? Succede che noi siamo lì, siamo insoddisfatti perché vorremmo fare qualcos'altro. Tecnicamente è quello, no? Siamo in un momento, in uno stato del nostro essere in cui la stimolazione che abbiamo intorno è inferiore rispetto a quella che vogliamo, che desidereremmo. Quindi noi vorremmo essere più stimolati. E quindi è la ricerca di questa stimolazione, la ricerca della stimolazione che non trova soddisfazione. In questa ricerca il cervello va, ovviamente, no? Quindi comincia a pensare come uscirne, come fare, come tirarci fuori da questa impasse, e alla fine si inventa delle cose. Ecco perché la noia è creativa, ecco perché tantissime grandi invenzioni, intuizioni della storia dell'umanità sono state fatte durante momenti di noia. Avete capito? Ora cosa mi dite di questa noia? È tanto terribile questa noia? Sentiamo i vostri momenti di creatività usciti dalla noia. 348 7300 200, dai! Che bello!

0: Radio 2 Music Room, estate 14:12, rido già perché la vedo con l'ennesima montatura diversa di occhiali. Simona Banchi, che ci fai con questi occhiali?
1: Ma sono occhiali blu, descrivo per gli ascoltatori che non sono davanti al canale 202 del digitale terrestre. Sono degli occhiali blu, una montatura semplicissima, in palette col vestito.
0: Giustamente.
1: D'altronde anche Marzullo porta una montatura blu.
0: Ah, quindi vogliamo emulare Marzullo?
1: Beh sì, mi sento un po' posseduta anche dalla sua verve.
0: E che verve, direi, certo, ma siamo felici.
1: Non sono, ma poi scusa, ma c'è ton sur ton, non sono come te che descrivi agli ascoltatori, ecco.
0: Io
1: chi non la potesse vedere, vi dico che la Boschera oggi indossa una canottiera un po' elasticizzata rossa, indossata su un pantalone arancione.
0: Non è bello tutto
1: e noi
0: questo.
1: Siamo in uno studio rosso.
0: Non si fa?
1: Non si fa.
0: Io non sono molto.
1: A te è morta l'armocromista in seconda elementare.
0: Io
1: sicuro.
0: Quando ho scoperto che cosa fosse un armocromista.
1: Vedi, non sai dirlo neanche te. Armocromista.
0: Mi sono cascate le papille gustative. Non, cioè.
1: Certo, ogni volta che ti vesti un armocromista muore.
0: Lo so, ci sei. Cioè, bisogno, ma sinceramente pensavo che non ce ne dovesse essere bisogno, ma va bene.
1: Bando alle ciance. E quindi anche in onore della mia piattaforma preferita, quindi sono tutta di blu vestita.
0: Rai Play.
1: E parliamo di un film. Oggi in verità su tutte e tre interventi ci sono tre film clamorosi e sono tutte e tre su Rai Play.
0: Guarda che non lo facciamo apposta.
1: È un caso.
0: È diventata
1: a parte quello che proprio mi vado a cercare, ormai è diventata.
0: Anche ieri hai detto di un film, siamo andati a vedere e stava su Rai Play. Vabbè.
1: Ma ci assumeranno a Rai Play, secondo
0: te? Ma speriamo, guarda, noi
1: facciamo un appello
0: per questo.
1: Il tempo che ci vuole, il film che ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024 di Francesca Comencini.
0: Ah, ok.
1: Un gran bel film. Mm-hmm. Un film che ha vinto diversi nastri d'argento. È un film autobiografico, un film sulla droga, sugli anni 70, sul cinema, ma soprattutto parla di una cosa pazzesca che è nel titolo: il tempo che ci vuole per stare accanto a una persona, per sostenerla, per quanto siamo disposti ad aspettare per aiutare una persona che ci amiamo.
0: Che amiamo?
1: Che ho detto?
0: Che ci amiamo.
1: Vabbè, quel C in più, vedi, oggi sono sociale. Ci.
0: Amiamo la persona, però dobbiamo amare anche noi, perché altrimenti veniamo, come dire, assorbiti dalla malattia altrui e dalla fatica altrui.
1: È molto difficile, chiaramente qui si parla di un padre, Luigi Comencini, il famoso regista, e una figlia, Francesca, che è la regista di questo film. Il padre è dovuto stare molto vicino quando Francesca poi, insomma, in età adolescente l'aveva descritto già in un film precedente, anche in un documentario, è caduta, insomma, in quegli anni.
0: Erano anni difficili, no? Per l'Italia,
1: la
0: famosa strage di Stato è stata poi chiamata, no?
1: E Francesca, la trama è semplice: Francesca cresce sul set del papà, in particolare è meravigliosa tutta la prima parte perché c'è questa Francesca bambina che sta sul set del Pinocchio,
0: Pinocchio
1: di Comencini, per come ce lo ricordiamo. Pensa che c'è una scena dove lei va a vedere, tu forse non eri a Roma e forse non eri neanche nata in quegli anni, ti ho dato della
0: grazie, sei così molto gentile.
1: Però a Roma misero a Piazza del Popolo un'enorme balena ed era una mossa, cioè tu si andava a vedere sta balena di Pinocchio, e io bambina, come Francesca nel film, sono andata in fila, mano nella mano col mio papà, per vedere sta balena, che poi in realtà era una truffa. Perché c'è stato un grandissimo
0: deludendo.
1: Non si
0: deludendo. Entrava nel ventre della balena.
1: No, si entrava dentro una specie di, come si chiama, di costruzione a forma di balena, quindi tonda, ma dentro non c'era niente.
0: Oh, che tristezza.
1: Sì, no, io pensavo le visce, la lingua, i denti, quello che ti immagini
0: qualche
1: quando sei piccola.
0: Qualche altra persona che è stata mangiata dalla balena, no?
1: Sì, che ne so, un pezzo di Geppetto.
0: Esatto.
1: Cioè, quelle cose così.
0: Non c'era niente, però.
1: Quindi? Tu l'hai visto sto film?
0: No.
1: Mi sa che te lo devi vedere per parecchio.
0: Mamma mia, sto studiando tantissimo grazie alla banca.
1: Parecchio. Perché poi non solo c'è il set, quindi il cinema. È un film che parla di cinema, ma soprattutto è un film che dice che non è che il cinema sia la soluzione di tutti i problemi.
0: Ok.
1: E quindi questo è già molto intrigante. Però parla di, racconta l'Italia di quegli anni, le contestazioni, gli studenti. Beh, bello, bello.
0: Un film recente, peraltro.
1: Del 24.
0: No? Del 2024.
1: Quindi di ieri, praticamente.
0: Dell'altro ieri. Dire. Grazie alla nostra Banchi, il
1: grazie,
0: tempo che
1: presto,
0: ci vuole.
1: Fine, grazie.
0: Francesca Comencini su Rai Play. Ci sentiamo dopo,
1: a
0: ok?
1: Dopo.
0: Billie Eilish per te. So ti piace.
1: Bello.
2: Maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember.

quasi un carillon, dei micro suoni in questo pezzo Ilo Milo, qualcosa del genere, di Billie Eilish, che amiamo tanti, io almeno rimango sempre colpita, vero, anche Leo in regia, dalla scrittura e l'interpretazione di questa ragazza, Billie Eilish. 14:20 Radio 2 Music Room Estate, stiamo parlando di noia, anche se vi intratteniamo, no, vi cacciamo via la noia con i nostri programmi di Radio 2. Pensate che in realtà, appunto, noi abbiamo tanti modi per cacciare la noia, e la noia non è più nella nostra quotidianità, come dicevamo prima. Quindi accendiamo la radio, prendiamo essenzialmente lo smartphone. Però pensate che in una recentissima rassegna scientifica è uscito fuori che, nonostante questa disponibilità immensa di roba, intrattenimento, device, eccetera, le persone sembrano sentirsi sempre più annoiate, o almeno questo dicono quando le si intervista. Quindi i media digitali, vien da sé, potrebbero alimentare la noia. Perché che cosa fanno? Frammentano l'attenzione continuamente e stimolano, no? Come raccontiamo sempre, continuamente stimolano il desiderio e ti fanno entrare in questo circuito, il famoso circuito della ricorda, compensa, per cui alla fine non sei mai soddisfatto e quindi senti questa strana noia di sottofondo. Vorrei annoiarmi con intelligenza, scrive Gabriella, vorrei quella sana sensazione di annoiarmi in relax e di non avere paura di farlo perché non produco. Vedete, questo infatti, come dice la nostra ascoltatrice, è il grande problema. La noia uguale non sto producendo, non sono sul pezzo. È come se avessi sensi di colpa. Eh sì Gabri, è proprio questo il problema. Poi prima parlavamo di daydreaming, ovvero di coloro i quali invece sono capaci di avere quei momenti di noia in cui fantasticano, no? Per cui di giorno si mettono a sognare. Io ho, dice Lidia, un daydreaming da quando sono piccola. È la storia di due innamorati e nel corso di 5 decadi ho aggiunto un sacco di dettagli. Ma pensa a te. Quindi più che un daydreaming, secondo me questa è la stesura, che ne so, di una sceneggiatura oppure di un romanzo. Pensaci, potrebbe essere interessante.

Radio 2 Music Room, estate 14:25, noia, qualcuno sempre al 3487-300-200 mi suggerisce che i giovani ultimamente stanno cercando la noia attraverso l'abbandono dei cellulari. Bah, c'è una, veramente c'è questa sfida sui social che mi scrivete? Questa sfida, la challenge, io vedo solo challenge deliranti, gente che fa cose assurde, anche pericolose spesso. E invece qua mi suggeriscono che esista una challenge, una sfida sui social di sedersi 15 minuti senza telefono. E quindi come funziona? Cioè c'è un video di 15 minuti di uno che ha le mani legate e il telefono distante, fatemi capire. Ah, non solo senza telefono, anche senza musica, senza televisione, senza libro, senza nulla. Vabbè, ma santo cielo, la musica la possiamo anche sentire, il libro farebbe anche comodo visto che in Italia non leggiamo niente. Comunque, no, è una roba americana, si chiama Intentional Boredom. In pratica, niente, su TikTok e bisogna diventare annoiati. In realtà, vabbè, insomma, è un gioco. Ma no, queste cose delle challenge mi fa impazzire questa cosa qua. Comunque, sempre al nostro numero di WhatsApp, vedo un bellissimo screenshot di una nostra ascoltatrice che ci mostra un gioco enigmistico, una parola crociata, tutta quanta insomma fatta a mano da lei, e dice che lei è una correttrice di bozze di una rivista enigmistica. Già questo mi fa volare, ragazzi. Cioè esistono i correttori di bozze di riviste enigmistiche, ma questo è il lavoro del secolo, è bellissimo. La Banchi sta impazzendo, lei le piacciono queste cose, è la nostra Bartezzaghi lei, quindi vedo che si è emozionata. Insomma, sta di fatto che a un certo punto, mentre la nostra ascoltatrice Laura stava correggendo le bozze della parola crociata, è venuta fuori la parola noia. Ah, ma questo è un segno del destino, ed è venuta fuori anche la parola beato, quindi beato chi trova la noia che fa vagare la mente quando l'attenzione non è occupata da questi compiti esterni, quando questo senso del dovere, di dovere fare, non ci assilla come purtroppo fa molto molto spesso. Ma ragazzi, davvero abbiamo i Blues Brothers? Ma se ne abbiamo parlato l'altro giorno dei Blues Brothers, ma tutto ciò è meraviglioso, ma continuiamo così, ma godiamone, questa è un'estate fantastica. D'altronde, everybody needs somebody to love.

Somebody needs somebody to love, super pezzone rhythm and blues dei Blues Brothers, in realtà un pezzone scritto negli anni 60 e poi reso celebre a livello stramondiale da i Blues Brothers, appunto 1980, film di cui abbiamo parlato, filmone dove dentro c'è la creme della musica mondiale, Aretha Franklin, James Brown, poi Ray Charles, ci picchia, mamma mia, che film incredibile. Che dire, questa canzone fu incisa all'inizio da Solomon Burke, il re del rock and soul, quell'omone fantastico, e poi dopo insomma ci sono state una marea di cover, addirittura l'hanno fatta anche i Rolling Stones, che erano appassionati sia di blues che di rhythm and blues, che hanno rubacchiato qua e là, e si sa perché insomma lo dicono anche loro, e poi insomma nell'80 arriva questo film dove ci sono John Belushi, Dan Aykroyd, che sono i Blues Brothers, appunto Jake and Elwood, che interpretano questa canzone sul palco accompagnati da questa band pazzesca. Film incredibile, incredibile veramente, tutt'oggi dopo secoli oramai, sembra un secolo il 1980, continua a piacere tantissimo anche ai super giovani. Credo che non annoi come film, perché in certi momenti è veramente surreale, ci sono dei dialoghi surreali, ci sono dei momenti veramente deliranti, e quindi noi siamo felici certe volte anche di non essere annoiati, ma di essere super intrattenuti.

French Montana featuring Swae Lee, Unforgettable su Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boschero con voi fino alle 16 di quest'oggi a parlare di noia, penso un po' te. Speriamo di non annoiarvi, o forse sì, perché stiamo scoprendo che c'è tanto di bello dentro la noia. Le grandi scoperte fatte grazie alla noia. Sarò noiosa, ma Albert Einstein elaborò delle idee che poi finirono nell'anno miracoloso in cui appunto ci furono le sue più grandi scoperte, 1905, mentre lavorava

all'ufficio brevetti di Berna. Immaginate che due scatole infinite lavorare all'ufficio brevetti di Berna. Noiosino, no? Probabilmente. Eppure, vedi, matura proprio lì, mentre ha poco da fare, lui lo racconta, un pensiero lontano dall'accademia, lontano dall'Accademia delle Scienze, perché sennò le scoperte non si fanno, eh? Se si continua, se si prosegue sulla retta via, diciamo così, quella già segnata, già percorsa, difficile, eh? Se si sta nella routine bisogna avere un pensiero laterale, e lui ce lo ebbe, ce ne ebbe diversi. Ancora Newton tra il 1665 e 1666, quindi un anno intero quasi, che cosa fece? Dovette starsene ben chiuso a casa, come tutti quelli in giro per Cambridge e dintorni, perché, compresa l'università, era tutto chiuso perché c'era la peste, la famosa peste scusate, del 600, per cui nascondiamoci, chiudiamoci in casa, che noia terribile. Eppure, proprio lì, lontano dall'università di nuovo, fece un sacco di scoperte, ebbe delle intuizioni spaventose sul calcolo, sull'ottica, sulle questioni gravitazionali. La mela probabilmente non gli cadde in testa in quel periodo, però, perché insomma stava chiuso in casa, però siamo lì. Nella letteratura c'è il famoso racconto, però quello è un po' fuori dalla noia, vabbè, di Mary Shelley. Mary Shelley, moglie di Percy Bysshe Shelley, famoso poeta, che cosa fece? Un giorno si annoiava terribilmente a casa con gli amici. Che cosa facciamo? Che cosa non facciamo? Ci sfidiamo. Chi fa chi riesce a raccontare la storia sui fantasmi più entusiasmante, più sorprendente di tutte, vince. Vinse lei, perché poi alla fine da quella storia tirò fuori niente meno che Frankenstein. E va bene, quindi, se avete cose di questo genere da raccontarci, ovvero grandi idee, intuizioni, ma anche piccole uscite fuori dalla noia, fatecelo 348 7 300 200.

Achille, il pelide Achille, Lauro, la città degli angeli, Radio 2. E la nostra noia, guardare fuori dal finestrino, qualche ascoltatore mi dice, noi lo facciamo, riguarda la sua coppia, diciamo così. Beh, guardare fuori dal finestrino è effettivamente, non lo so se descriverlo come momento di noia, sicuramente un tempo era un momento di intrattenimento, era un modo per fantasticare, per l'appunto, no? Per fare il daydreamer. Oggi cosa fate voi durante un viaggio, ad esempio in treno? Guardate fuori dal finestrino e qualcuno dirà no, non si può, va troppo veloce il treno, le immagini sono troppo, non le catturiamo, sono troppo veloci. Siete tutti lì a guardare gli smartphone, a guardare le serie televisive, a guardare i film, con l'auricolare, isolati. Una nostra ascoltatrice invece, l'Anna Maria, al 3487 300 200, dice che lei ha viaggiato molto attraverso l'Europa e ha viaggiato in moto come passeggera. Guardarsi intorno, scrive, non ti impedisce di pensare, per questo per scelta noi in moto non abbiamo l'interfono che ci collega, no, tra il passeggero e il pilota, con il telefono. Tutto per dire che mi godo quei momenti in cui non ho niente da fare e mi invento qualcosa. Ad esempio, lei come esercizio fa quello fa il riassunto del viaggio in inglese. Però vedi, anche tu ti inventi un'attività da fare, non ti basta guardare la strada. Dice vabbè dai, comunque è un modo anche per trascorrere quel tempo e non mettersi a fare altro. Beh, in moto è difficile fare altro, è molto molto difficile. C'è Madame, mamma o non mamma, questa è la questione che ci portiamo avanti da diverso tempo, a dire la verità.

0: sacco di musica folk, la voglia di divertirsi. Non era Madame, ovviamente, ma erano i Lumineers che arrivano da Denver, Colorado, e ci siamo ascoltati con questa Stubborn Love.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, tutti possono fare un lascito?
3: Assolutamente sì, chiunque può fare un lascito solidale, anche con una piccola somma di denaro, titoli, azioni, fondi, beni immobili oppure immobili.
2: È possibile modificare un lascito?
3: Sì, è un atto modificabile in qualsiasi momento. Assicura che le proprie volontà siano rispettate e il proprio ricordo rimanga nei sorrisi delle persone seguite dalla Lega del Filo d'Oro.
2: Come posso scrivere un testamento?
3: Rivolgendosi a un notaio che provvederà a trascrivere le volontà in un testamento pubblico, oppure scrivendo di proprio pugno un testamento olografo. Tutti i dettagli sono nella nostra guida, da richiedere sul sito lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

Vedi che ora la nostra madama finalmente è arrivata alla grande con il suo mamma non mamma, sempre insieme a noi, cari ascoltatori e ascoltatrici. Alle 14.54 c'è il Music Room dell'estate che parla di noia buona, di noia rompiscatole. Vabbè, l'importante è non santificarla, no? La noia occasionale può essere fertile, tipo ad esempio Christian al 3487-300-200 dice che lui lavora sulle macchine da cucire in una routine che definisce mostruosa, sotto certi versi sicuramente molto noiosa, però sono proprio in quei momenti, ci scrive Christian, quei momenti di vuoto cosmico che mi vengono le idee più disparate e belle. Beh, hai anche delle risorse per saper trovare cioè il momento per elaborarle, no? Queste idee. Poi ancora, vabbè, ascoltatori che parlano di sogni, ma noi parlavamo di sogni ad occhi aperti, di quelli che si fanno quando non abbiamo nient'altro da fare. Io quando viaggio in treno, scrive Lucia, mi diverto ad osservare gli altri passeggeri, ah che bello, a fantasticare su chi potrebbe essere e su cosa faccia, mi piace immaginare le loro vite. Beh, potresti anche parlargli. Mi viene da pensare sempre a me, no? Ma se io ora mi metto a parlare, attacco bottone con qualcuno, questo qualcuno secondo me si preoccupa, perché non siamo assolutamente più abituati. Oddio, cosa vorrà questa? Mi vuole rubare qualcosa, mi vuole sedurre. Buon pomeriggio ragazzi, scrive Francesco. Di solito io quando viaggio per vacanza o prendo il treno o l'aereo, in entrambi i casi sono solito utilizzare un gioco tridimensionale che si chiama libro. Bravo, sei tutti noi, caro Francesco. E allora, voi che cosa utilizzate per riempire i vostri momenti di noia? Intanto arrivano gli Hoover con Two Wiki. Perché sì, è questa noia. Nelle generazioni poi è cambiata, no? Nel tempo, l'idea della noia. I nostri genitori forse avevano un'idea diversa e un occuparla in maniera diversa, la noia. I bambini che rapporto hanno con la noia? Non esiste per loro.

0: verissimo quello che mi suggerisce il nostro regista Leonardo Sinibaldi, questi Hooverphonic in un pezzo di fine di anni 90, anzi 97, no, per essere esatti, si avvicinavano a quella atmosfera sulfurea, morbida e intricata che era quella del cosiddetto trip hop, ovvero quello suonato dai bristoliani Tricky, Massive Attack e compagnia. Eh sì, era proprio quello il genere, molto molto molto morbido, molto meditativo. Poi hanno fatto cose anche molto più pop che sono diventate effettivamente più famose di questo brano che abbiamo ascoltato, che si intitolava Two Wiki. Ma per rientrare dal sulfureo all'estivo, direi che un Karol G featuring Manu Chao ci sta tutto.
1: Salida del vuelo con destino alla

Sono le 15:06. Boscaro con voi su Radio 2 fino alle 16. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere assieme senza annoiarci. Altre 487-300-200 ancora i vostri messaggi sulla noia. Ad esempio, se non mi fossi annoiata, dice Carla da Torino, non avrei mai imparato a fare l'uncinetto. Adesso non mi annoio più, però in famiglia ci sono preoccupanti quantità di presine. Ma solo le presine fai? Ci sono tante cose da fare con l'uncinetto, anzi mandacele qua, via Asiago 10, presso via Asiago 10, redazione Radio 2 Music Room. Oppure di nuovo bambini, ecco, i bambini e la noia, come dicevamo prima. Da bambino, Andrea Bologna, mi annoiavo per interi pomeriggi e con mio fratello inventavamo mondi usando due sedie e una coperta. Beh sì, anch'io effettivamente facevamo un sacco di case segrete dove ci nascondevamo, le arredavamo. Mio figlio, scrive sempre Andrea, se si spegne il tablet mi guarda come se fosse crollata la civiltà occidentale. Ho capito, però chi gliel'ha dato in mano quel tablet? No vabbè, non le faccio questi discorsi perché non li posso fare. Però questo è un buono spunto, perché cari genitori, cari nonni, cari insegnanti, quando il pupo a un certo punto pronuncia queste parole che sicuramente vi terrorizzano, mi annoio, voi che cosa fate? Gli organizzate la giornata, cominciate a fare, non lo so, a testa in giù, gli consegnate lo schermo, appunto, il tablet, oppure resistete e vedete un po' che cosa si può inventare, che cosa succede dopo che ha detto mi annoio. Provate a dircelo, sempre al 3487 300 200. Siamo molto molto curiosi di sapere come funziona nelle vostre famiglie. E poi mi annoio, sono veramente due parole spaventose.

0: Boys su Radio 2. Ultimamente, quando partono gli U2, in questo caso con Martin Garrix, mi chiedo sempre: ma sono i Coldplay? Quando partono i Coldplay dico: ma sono gli U2? Vero, no? Si stanno un po' fondendo.
1: Poi stai facendo un po' quello che hai fatto prima con i biscottini, perché pensate, adesso mi sfogo.
0: Ma perché devi raccontare queste cose prima?
1: Perché lei gli viene il languorino, io carinamente,
0: gentilissima
1: come uno zerbino, vado a prendergli dei biscottini al bar, glieli porto e lei: non mi piacciono.
0: Sì, ma perché?
1: E poi se li strafoga tutti. Capito?
0: Li ho mangiati tutti, grazie. Erano quelli con il buco.
1: Quelli con il buco da
0: e con
1: mettevamo
0: il bianco dello
1: zucchero. Adesso non ci dobbiamo dire tutto, hanno capito.
0: Ho capito,
1: con il buco tutta Italia ha capito.
0: Era per dire che mi ha anche sbloccato un ricordo infantile che forse non era così bello. Per questo ti ho detto che non mi piacevano. E invece mi piacevano.
1: Ma non è vero, se li ho mangiati tutti.
0: Simona Banchi!
1: Eccomi!
0: Allora?
1: È un giorno perfetto.
0: Ah, ma veramente?
1: Certo.
0: È una bella frase dire oggi è un giorno perfetto.
1: Perfect day.
0: Ah, ok.
1: Sulla nostra piattaforma di replay c'è
0: anche questo
1: pazzesco film di Wim Wenders.
0: Va bene, siamo contenti.
1: Sento qualcosa.
0: Sento una Nina Simone.
1: È una Nina Simone. Questa è la fine del film.
0: Wow, sentiamo un pezzettino.
1: Feeling good.
2: You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.
1: Irama, il protagonista, guida per Tokyo e ascolta questa canzone.
0: E lui l'ascolta invece che ci parli sopra.
1: Vi devo parlare di Perfect Day. Allora, chiudiamo la rubrica di cinema e facciamo la rubrica di Nina Simone.
0: Irama, che non è il cantante nostro.
1: No,
0: guida,
1: per carità,
0: okay.
1: Irama è il protagonista, vive a Tokyo e lavora come addetto delle pulizie dei bagni pubblici, ma non i bagni pubblici vespasiani nei nostri,
0: no.
1: I bagni pubblici di Tokyo.
0: Perfetti.
1: Che sono bellissimi, ognuno ha uno stile, un architetto incredibile. Wim Wenders era stato chiamato per realizzare un videoprogetto sui bagni pubblici di Tokyo, si doveva chiamare The Tokyo Toilet. E invece poi alla fine ha avuto l'idea di questo.
0: Si è innamorato
1: film.
0: Di questi bagni pubblici. Ci ho fatto una volta la pipì e ha detto: ma questo è un'opera d'arte.
1: Ma di più, questo altro che spot. Qui facciamo proprio un film. Il film si doveva chiamare Komorebi, una parola giapponese che significa la luce del sole che filtra attraverso gli alberi, perché il protagonista fotografa spesso gli alberi durante tutto il film.
0: Pensa che posso dirti una cosa romantica ma anche vera, verissima.
1: Pensa che non sia romantica nei miei confronti.
0: No, per l'amor di Dio. Una mia amica si è fatta il tatuaggio con scritto Komorebi dopo aver visto questo film.
1: Ci credo, perché questo film è un inno alla vita, alle cose semplici, a tante cose, ma è anche un omaggio al maestro. Te l'ho detto l'altro giorno, t'ho spiegato.
0: No, non me lo ricordo più. A chi?
1: Il maestro Ozu.
0: Ah, il tuo famoso eroe.
1: Il mio famoso, il suo. Cioè, Wim Wenders con questo popò di regista ha fatto un omaggio, perché il suo riferimento cinematografico, a Yasuhiro Ozu, per il quale lui aveva, Wim Wenders stesso aveva già realizzato un documentario che si chiamava Tokyo Ga. Fammi sentire un altro pezzetto.
0: Sì, ma qui c'è proprio il momento drammatico.
1: La musica è protagonista di questo film.
0: Anche perché girano delle cassette, delle audiocassette dentro questo film e io non sapevo, ma ci raccontano una realtà giapponese attuale, cioè le persone sono tornate in fissa con le audiocassette in Giappone. Pazzesco,
1: guarda. Ma tutto...
0: Tutto torna.
1: Si stava meglio quando si stava peggio.
0: Oddio, non fare queste citazioni. Posso dire una cosa?
1: Dilla, ma.
0: Anche se è proprio una cosa
1: banale.
0: Da profana e di una banalità scrosciante. Questo film ha diviso. Ci sono persone che sono impazzite letteralmente gridando al miracolo. Altri hanno detto: io non ci ho trovato proprio niente, una palla mortale.
1: Io non conosco nessuno che ha detto:
0: davvero?
1: Io non ci ho trovato niente.
0: Incredibile, io sì, purtroppo.
1: Tutti mi hanno detto: corre, guaglio, va a vedere un film. Bello, bello. Miglior attore a Cannes nel 2023. Che dire?
0: Bellissimo.
1: È un giorno perfetto.
0: It's a perfect day. Ovviamente c'è anche Lou Reed.
1: Ma certo, ma noi non siamo così banali che ascoltiamo Lou Reed e noi sentiamo Nina Simone.
0: Sentiamo, si fa per di, l'abbiamo sentita.
1: L'abbiamo sentita.
0: Però già qualcosa.
1: Sempre da ridì, come per i biscotti.
0: Prossimo pezzo, Kings of Leon. Stavolta dico bene, Leo?
1: Ah, sta su replay, eh?
0: Ma che, Kings of Leon?
1: No, Perfect Day.
0: Anche Perfect Day.
1: A voglia.
0: Replay. Vabbè, ragazzi, ma ci stiamo rendendo conto durante questa estate, grazie alla nostra Banchi, che RaiPlay è veramente un pozzo di meraviglie. grazie, grazie. Posso toccarti?
1: No.
0: Ti prego, dammi qualcosa di te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, Radio 2, alle 15.23, noi che parliamo ancora un po' di noia, la noia con i bambini, no? Che ti vengono a dire mi annoio, e voi che cosa fate? Vi avevo lanciato questa provocazione, perché tutti noi, no, da bambini abbiamo avuto i nostri momenti di noia che abbiamo, a cui abbiamo risposto con la nostra fantasia magari. Silvia, anzi Gigi, mi dice, io se un bambino mi dice mi sto annoiando, rispondo sempre con calma e un sorriso, annoiati un po'. Che ti fa bene, quindi evidentemente hai questa idea, un po' quella che abbiamo divulgato anche noi. Ai tempi, dice Nando, rispondevo ai miei figli al non mi annoio con al mi annoio con anch'io mi annoio, ma al comune mezzo gaudio, diciamo. Ciao, sono Mauro da Roma. Quando eravamo piccoli non avevamo tempo per annoiarci, giocavamo, facevamo capanne, si giocava a palline, a figurine, ogni tanto anche con la corda. Ora mi annoio al mare e vi ascolto tutti i giorni con molto piacere, dalla Puglia. Beh, insomma, dalla foto che ci hai mandato è un'eresia dire che ti stai annoiando. Salve la noia, ecco qua, un ricordo di infanzia, terza elementare, noi figli di operai e di famiglie semplici ci divertivamo molto a giocare in strada e non ci annoiavamo mai. Ogni tanto ci mandava a chiamare la mamma di un compagno di scuola pieno di giochi perché aveva una famiglia molto benestante, ma lui sì che si annoiava a morte, per noi una grande occasione di divertimento con giochi veri. Questa cosa del compagno benestante che si annoiava pur in mezzo a milioni e milioni di giochi ci fa molto sorridere anche un po', cioè ci fa riflettere un po' anche sorridere. Ci ascoltiamo Eminem, ve la ricordate? Eminem featuring Aerosmith. Questa si intitola Sing for the Moment su Radio 2 Music Room.

0: Eminem che sfornava questa canzone oramai più di una ventina di anni fa con un campionamento di un pezzo famosissimo dal primo disco degli Aerosmith, che poi è stato molto amato dagli Aerosmith perché gli hanno restituito il favore, sono saliti con lui sul palco e hanno realizzato la canzone assieme. Ora ci ascoltiamo le notizie del GR2 e poi torniamo per l'ultima tranche del Music Room Estate.
1: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. Le tensioni tra Europa e Russia, mentre la Germania denuncia nuovi attacchi ibridi da parte di Mosca, la presidente della Commissione Europea von der Leyen interviene sul drone russo trovato a Lipsia il 4 agosto.
4: È in corso una nuova escalation sul territorio europeo. L'incidente a Lipsia è stato un attacco con materiale militare che, se fosse riuscito, avrebbe potuto provocare vittime. Così Ursula von der Leyen, sottolineando la necessità di intensificare la pressione su Mosca con ulteriori sanzioni e annunciando che l'Europa sta lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici. Mosca non ci spaventa, la nostra unità è incrollabile, conferma il capo della NATO Rutte. Temi al centro anche del Consiglio europeo informale dei ministri degli esteri a Wicklow in Irlanda. L'alta rappresentante europea per la politica estera Callas ha auspicato una risposta unitaria da parte dei paesi membri e ha annunciato di aver convocato l'ambasciatore russo presso l'Unione. Partecipa il capo della Farnesina Tajani, che ha sottolineato i rischi derivanti anche da eventuali attacchi cyberinformatici, tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Valentina Isa, GR2.
3: Le indagini sulla sparatoria durante un rave nel cantone di Argovia in Svizzera, nella quale è morta una ragazza italiana. In conferenza stampa gli inquirenti hanno rivelato che l'attentatore, un uomo di 43 anni di cui non vengono dette le generalità, si è costituito da solo alle forze dell'ordine e che è una persona con problemi di salute mentale. Era in possesso di due pistole e di un fucile comprati 20 anni fa in un'armeria con un'autorizzazione cantonale. Per la spesa sanitaria pubblica pro capite l'Italia è ultima tra i paesi del G7 e al 15° posto tra i 27 paesi europei. Il bel paese impegna per la sanità il 6,2% del prodotto interno lordo, un dato nettamente inferiore sia alla media OCSE sia a quella dei paesi europei, entrambe pari al 7,1%. Lo afferma un'analisi della Fondazione Gimbe, secondo cui il sottofinanziamento pubblico della sanità è causa di liste attesa fuori controllo, pronto soccorso al collasso, carenza di medici di famiglia, disuguaglianze territoriali e sociali sempre più marcate. Proseguono le indagini sulla strage familiare avvenuta a Roma 2 giorni fa. Emersi i nuovi dettagli sui viaggi della coppia per sottoporre la bambina gravemente malata a cure sperimentali.
5: A Pietralata restano ancora molti interrogativi sulla morte di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della loro figlia Bianca, una famiglia che, secondo quanto raccontato da amici e conoscenti, viveva da tempo una situazione molto difficile, legata soprattutto alle condizioni della bambina, nata con una grave paralisi cerebrale, incapace di parlare e camminare e bisognosa di assistenza continua. Secondo una persona vicino alla coppia, i genitori avrebbero investito tutte le loro speranze in terapie sperimentali all'estero, soprattutto in Messico, spendendo negli anni cifre importanti. Ma le condizioni di Bianca, racconta, erano peggiorate e sullo sfondo emerge anche la figura di un medico le cui pratiche non sarebbero riconosciute in Italia. Il papà di Bianca stava lavorando anche ad un'app per aiutare le famiglie con figli autistici, orientandole tra servizi e assistenza, un progetto seguito anche dalla Regione Lazio. Intanto si cerca di capire se ci siano stati segnali d'allarme sottovalutati dai servizi sociali della ASL Roma 2 e dal Santa Lucia. Non risultano segnalazioni sulle difficoltà della famiglia. Dal quarto municipio riferiscono che esisteva un sostegno economico, ma che non era mai stata richiesta l'assistenza domiciliare. Una vicenda che lascia aperta soprattutto una domanda: quanto fosse profondo l'isolamento in cui questa famiglia era precipitata. Danilo Fumiento per il GR2.
3: Lo sport: stasera tornano in campo le azzurre del volley. L'Italia sfida la Svezia nei quarti di finale degli europei.
2: La sfida spartiacque per Velasco, da sempre quella più difficile in un grande torneo, il bivio quarti di finale. 10 giorni dopo il girone di Göteborg, ancora la Svezia sul cammino delle azzurre, la Svezia di Isabel Hawke, opposta di Conegliano, già quota 205 punti, e del CT italiano Lorenzo Micelli, che alla vigilia ha ammesso: ci proveremo, sapendo di non avere la qualità dell'Italia. Italia sempre vincente con le svedesi agli europei, ma i numeri, seppur indicativi, contano relativamente. Conta la nostra fame di vittoria, ancora intatta nonostante i trionfi, assicura il Libero, Eleonora Fersino, che ha raccolto senza tremare un'eredità pesante, quella di un'icona come Monica De Gennaro. Egonu e Antropova da una parte, Hawke dall'altra. Oggi, dalle 19 a Brno, saranno di fronte le tre migliori realizzatrici dell'ultima Serie A. Ma se la Svezia dipende quasi totalmente dai colpi della sua stella, la nostra nazionale ha confermato anche negli ottavi con la Bulgaria una compattezza di squadra e un'autorevolezza che vanno oltre le individualità. Manuela Collazzo, GR2.
3: La linea torna a Silvia Boschero e al suo Music Room il prossimo GR2 alle 19.30.
2: Ove a Brno saranno di fronte le tre migliori realizzatrici dell'ultima Serie A, ma se la Svezia dipende quasi totalmente dai colpi della sua stella, la nostra nazionale ha confermato anche negli ottavi con la Bulgaria una compattezza di squadra e un'autorevolezza che vanno oltre le individualità. Manuela Collazzo, GR2.
3: La linea torna a Silvia Boschero e al suo Music Room il prossimo GR2 alle 19.30.

0: gli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: yeah, direi. Sienna Spyro, Great Expectations. Grandi aspettative per l'ultima di oggi, come rubrica della nostra
1: Great
0: Simona.
1: Come Charles Dickens.
0: Bravissimo.
1: Di Charles Dickens.
0: Questi libri di Charles Dickens allegri, no?
1: Belli, belli.
0: Ho capito, però una tristezza infinita.
1: Io ero piccolo e leggevo, mi consumavo.
0: Ora su, capisco.
1: Su Charles. Mamma mia, che bello.
0: Insomma, Simona Banchi, ben ritrovata.
1: Andiamo sul facile, perché voglio chiudere con un po' di leggerezza, sempre queste pesantate.
0: Va bene,
1: sei
0: va
1: d'accordo?
0: Bene. Sono d'accordo, anche perché tu facevi tutta quanta la simpaticona, nessuno ha mai parlato male del film di cui hai parlato te, ovvero Perfect Day. Invece un ascoltatore dice: mi annoio alla grande guardando Perfect Day.
1: È una prevenzione, è una pura prevenzione. Invito l'ascoltatore
0: a riguardarlo,
1: che già che non si annoia ascoltare noi quindi può anche guardare Wim Wenders, ecco, diciamo.
0: Giuliano, te lo devi riguardare.
1: No, ma lo fa apposta. Giuliano stuzzica.
0: Va bene.
1: È caro, vabbè, comunque, insomma, non è che mi rendo conto che a volte qualcuno può annoiarsi.
0: Può non
1: ci
0: avere
1: può stare,
0: quella cifra,
1: può stare,
0: no?
1: Okay. Ma sicuramente nessuno si è annoiato a vedere Forrest Gump.
0: Io no, per niente, mi è piaciuto tantissimo.
1: Ma quanto ci siamo divertiti con
0: tanto,
1: Forrest Gump.
0: Tanto tipo, dolce, anche pianto,
1: amore,
0: di tutto.
1: Quanto è tenero. Tu lo sai che invece, allora, questo film è tratto da un libro di Winston Groom, che si chiama Forrest Gump, e mi pare, credo che si chiamasse Forrest Gump, ma il personaggio del libro

0: Bro non era così dolce, tenore, era cinico,
1: no,
0: era un po' più cattivello, non era un po' più così ingenuotto.
1: E invece per Hollywood hanno fatto il personaggio in cui tutti si possono,
0: certo, dai, un po' woldisneyano, ecco, come
1: woldisneyano, è vero.
0: Robert Zemeckis, un grande regista,
1: paragnozzo.
0: E poi obiettivamente Tom Hanks è un attore adatto, giusto. Che dire, è inutile che vi racconti la storia di Forrest Gump perché tutti quanti la conosciamo a memoria. La cosa che di bella, curiosa, divertente di questo film è che la vita di Forrest incrocia personaggi e avvenimenti veramente reali come Elvis Presley, John Fitzgerald Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon. Parla della guerra del Vietnam, delle proteste pacifiste.
1: E te li vedi anche proprio accanto a Forrest,
0: sì,
1: no? Che partecipa davvero a tutto.
0: È un film del 94, comunque ci sono degli effetti speciali già abbastanza evoluti. Tu lo sapevi che praticamente la frase che forse più famosa del film, la vita non è come una scatola di cioccolatini, Forrest non la dice mai?
1: Cioè?
0: Lo diceva la mamma.
1: Ah, è vero.
0: E lui la ripete.
1: Mamma dice che la,
0: mamma
1: vita,
0: dice che la vita è come una scatola di cioccolatini.
1: È vero, hai ragione.
0: Che dirti, l'immagine.
1: Sono un po' stanchino, però è sua.
0: Sì. L'immagine del film La piuma. Oh. È una bella. Alla fine, no?
1: Ah, alla fine.
0: La piuma è diventata una delle immagini simbolo del film, che ci inneggia alla leggerezza.
1: Mm-hmm.
0: Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo.
0: C'è sonno. Signori, la Boschero c'ha l'occhio pendulo. C'ha l'occhio pendolino. Non lo devo far mangiare i biscotti, vedi?
1: Ma lo sai che il carboidrato uccide ad un certo punto della
0: adesso
1: giornata?
0: Adesso ti interrogo.
1: No, su
0: che cos'era?
1: Oddio, sì. No, la colonna sonora.
0: Bubba Gump.
1: Bubba era l'amico e aveva questo, come dire, questa attività di gamberi,
0: di
1: no?
0: Gamberetti.
1: Di vendita di gamberetti.
0: Lo sai che Bubba Gump è un marchio veramente?
1: Davvero?
0: Sì, infatti non lo potevamo dire.
1: Vabbè. Perché i nostri ascoltatori vanno a comprarsi dall'altra parte dell'oceano
0: i gamberetti.
1: No,
0: Vabbè, la musica in questo film è super importante.
1: Mm-hmm.
0: Ti spiega perché?
1: Perché
0: ho detto musica, quindi
1: colonna sonora pazzescamente piena di giganti, dai Jefferson Airplane ai Doors, dai Beach Boys a Bob Dylan, da, fammi vedere perché non me le ricordo, John Bites, Elvis Presley, Birds, insomma chiaramente tutta la musica che racconta tutti quei decenni,
0: certo,
1: del film
0: 70, 80, 90 non arriva ai 90 quel film,
1: Vietnam, quindi anche
0: arriva
1: un po' prima,
0: Watergate, quindi prima. E che ci ascoltiamo qualcosa?
1: Sì, però non ci ascoltiamo un pezzo da quella colonna sonora.
0: Secondo me sì, comunque qui c'è un dibattito.
1: No, secondo me.
0: Sì, sì, io e il bel Leo
1: Antonio,
0: sosteniamo il bel Antonio, che abbiamo in regia.
1: Diciamolo.
0: Il
1: nostro regista.
0: Dai.
1: È un bel ragazzo.
0: Ammazza.
1: Oltre a essere molto bravo. Secondo me questa sta solo su Platoon, non sta sulla colonna sonora.
0: Ma sì, è una citazione.
1: Vabbè, comunque i Doors c'erano. Grazie. Sei meraviglioso.
0: Comunque mai toccato, dopo.

poi Sivan, questo cantautore, attore, modello, bellone, personaggio televisivo ma anche del web, perché oramai le due cose devono andare sempre assieme, australiano, con il quale ci siamo ritrovati assieme. Allora, mea culpa, faccio pubblica ammenda, sì, era giustissimo quello che diceva la Banchi e anche il nostro regista, ovvero il fatto che Hello, I Love You dei Doors è sia sulla colonna, come dicevo, di Platoon, ma anche e soprattutto sulla colonna sonora del film di cui ci ha parlato la Banchi, ovvero Forrest Gump, in particolare quando vanno in Vietnam e incontrano il Tenente Dan, il mitico Tenente Dan, diciamolo, un personaggio bellissimo, bravissimo attore. Ebbene, bene, cari ascoltatori, l'ultima tranche, gli ultimi 10 minuti da trascorrere assieme con voi, grazie per tutti quanti i messaggi che ci avete mandato sulla noia, sull'annoiarsi e sul come la noia un po' cambiata anche, no, nel nostro racconto quotidiano nel corso dei decenni e nelle generazioni. Tantissimi ascoltatori ci scrivono ancora che loro da bambini, ad esempio, tendevano ad annoiarsi mai, anche perché se dicevi che ti annoiavi magari ti arrivava pure lo scapaccione, come si diceva dalle nostre parti. Vabbè, poi ci sono altri ascoltatori che stanno adorando la rubrica della Banchi e anche la mia, come dire, la mia tenuta, no, di fronte a questi personaggi femminili strepitosi come la Banchi, che insomma entrano in maniera autorevole, no, non autoritaria, autorevole all'interno della nostra trasmissione, e bisogna che lo spazio se lo prendano tutto. Che dirvi, che c'è ancora della musica, come ad esempio questa che mi piace tantissimo, My Body Isn't Ready, ormai abbiamo imparato a conoscerla, questa canzone di Somber, su Radio 2 Music Room, estate che volge al desio, alla fine.

dirvi, cari ascoltatori e ascoltatrici, è sempre bello ascoltare i vostri racconti, le vostre esperienze che ci comunicate. Ad esempio sulla noia ho letto il messaggio di Stefano poco fa che mi parlava di come lo abbia sperimentato lui stesso la noia, ma anche l'alienazione, perché ha lavorato per anni a una catena, anzi per mesi, non per anni, a una catena di montaggio, e lui quel momento di alienazione l'ha trasformato addirittura in testi, in idee liriche che sono finite dentro alcune canzoni. Beh, possiamo dire che non dobbiamo per forza, dai, trasformarla in qualcosa di utile questa noia, cioè il fatto di mettersi magari a fissare il soffitto per 10 minuti certe volte può far scaturire anche semplicemente niente, un tubo di niente, però già quello è molto, in un momento come questo in cui dobbiamo per forza essere iperproduttivi. Facciamo una cosa, rilassiamoci, ascoltiamoci Vasco Rossi.

0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. 22.
1: Quando ci fa

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

8 fino alle ore 16, sempre qui su Radio 2. Sono Barti Colucci, il pomeriggio di Radio 2 in vostra compagnia fino alle ore 18. Saluto come sempre tutta la squadra. Vi ricordo che però, essendo oggi il 2 di settembre, cominciamo a fare questo giochino. Mancano 120 giorni alla fine dell'anno. Non lo dico per mettervi un po' d'ansia, ma anche per cominciare a pensare, visto che siamo ormai nel pieno di pieno proprio di settembre, no, 2 settembre, però cominciamo comunque a metterci in testa di dover fare già i regali di Natale. Lo dico anche per non pensare al caldo che incombe in questi giorni e continua a crescere sempre di più. Allora, tornando invece alla squadra del pomeriggio di Radio 2, c'è Caterina D'Aleo che assieme alla Valle Totta, che ha la cura di questo programma, si mettono le mani nei capelli perché gli ho spoilerato il fatto che mancano solo 120 giorni a fine dell'anno. È per quello? È per quello che fai così? Ecco. Saluto alla regia Edi Brundo, grazie Edi. Alla parte tecnica Giulio Salvatelli. Vi ricordiamo ovviamente, siamo anche in una visual radio, in questo caso potete anche vedermi, non tanto me quanto i miei occhiali nuovi che stanno facendo parlare nei meandri della radio, se sono belli o non sono belli. Potete anche vedermi e scrivermi a 348 7300 200, qualora vi piacciono, oppure è meglio che li cambi. E intanto vi ricordo che alla visual c'è anche Giuseppe Caporale, e iniziamo questa puntata in cui parleremo di parecchi argomenti, parecchi svariati argomenti, partendo anche dal fatto che fra poche ore si aprirà l'83esima mostra del cinema di Venezia. Intanto la musica di Radio 2, iniziamo con lei, francamente Cattedrale. Torniamo fra pochissimo.

Francamente, cattedrale, io vorrei puntare una camera fissa nella zona regia per farvi vedere Edi Brundo e tutta la redazione, anche i curatrici, le curatrici del programma, come ballano questa canzone. Ragazzi, andreste, come dire, spinti a livello mediatico, perché avete fatto un balletto meraviglioso, devo dire. Complimenti, complimenti. Allora, pomeriggio di Radio 2, sono Marti Colucci in vostra compagnia, lo dicevo per gli neofiti di questa trasmissione, fino alle ore 18. Di cosa parleremo? Beh, tanti argomenti, sicuramente non possiamo non iniziare parlando del fatto che appunto oggi, mercoledì 2 settembre, fra poco, quindi alle 19 circa, nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, ci sarà appunto, verrà inaugurata l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Una cerimonia di apertura trasmessa anche in diretta, se volete vederla, su Rai Movie e in streaming su Rai Play a partire dalle 18.45. Allora, alla serata prenderanno parte poi tantissimi, dal presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il sindaco di Venezia, ovviamente, Simone Venturini, e il sottosegretario al Ministero della Cultura con delega al cinema, Lucia Borgonzoni. Ma il momento saliente di questa 83esima edizione sarà sicuramente l'assegnazione del Leone d'Oro a Mr. What Else, George Clooney. Infatti lui sarà insignito appunto dell'ambizioso premio, prestigioso premio, che solitamente si dà appunto a coronamento di una carriera, nonostante George sia abbastanza, come dire, giovane tra i giovani, no? Io mi sarei aspettato magari un po' più là nel tempo, invece hanno deciso magari anche di premiarlo anche per la sua vicinanza al territorio italiano, non solo per quanto riguarda le sue doti cinematografiche, non solo come attore, ricordiamo anche un grandissimo regista. E quando parliamo di cinema, ovviamente non possiamo non parlare degli attori, dei film che ci hanno più accompagnato, ci hanno più colpito anche a livello sentimentale nel percorso della nostra esistenza, e continuano insomma ad accompagnarci anche a livello culturale. Quindi voglio aprire l'argomento di puntata parlando non tanto di film in particolare, quanto appunto degli attori, prendendo spunto da Leone d'Oro appunto alla carriera a George Clooney. E allora la domanda che voglio fare a tutti gli ascoltatori di Radio 2: se voi poteste rinascere, quale attore vorreste essere? Cioè, nel caso, per esempio, Edi Brundo, che io interpello sempre di alla regia, c'è un attore in particolare in cui ti vorresti reincarnare? Cioè, nel caso tu potessi scegliere, quale attore avresti voluto essere? Mary Streep, bella Mary Streep, bellissima, ottima risposta, sai. Pensavo una risposta un po' più becera, Edi, invece devo dire che stiamo crescendo anche a livello nozionistico. Allora voglio sapere invece voi, ascoltatori, qual è l'attore o l'attrice, ovviamente, che avreste voluto essere, oppure in quale attore vorreste rincarnarvi, perché no? Prendete spunto anche facendo riferimento ai film che vi hanno accompagnato nella vostra infanzia e anche i film che tutt'oggi vi hanno, come dire, dato una spinta in più anche a livello nozionistico. Aspetto i vostri messaggi scritti, ma anche graditissimi vocali. Cercate di essere abbastanza, come dire, contenuti nell'esposizione dei vocali, per fare in modo che io possa mandarli in onda quanti più possibile. Il numero lo conoscete: 348 7 300 200.

0: Smells Like Teen Spirit, 16:12. Che brano, ragazzi, sì, è uno di quei brani che potremmo riascoltare, insomma, come si vuol dire, per tutte le due ore del pomeriggio di Radio 2, non ci stancherebbe. Allora, io sono Marti Colucci, in vostra compagnia fino appunto alle ore 18. Abbiamo parlato e aperto l'argomento di puntata traendo spunto dalla 83esima mostra del cinema d'arte cinematografica di Venezia, che si aprirà proprio a partire dalle ore 19, e abbiamo citato anche il premio alla carriera che verrà dato appunto a George Clooney. Allora, partendo da grandi attori che saranno presenti anche quest'anno, questa meravigliosa manifestazione, abbiamo aperto come argomento di puntata chiedendovi quale attore o attrice avreste voluto essere, oppure se mai ci fosse la possibilità di scegliere di incarnarsi, in quale attore vi vorreste reincarnare. Eddie Bruno ha citato, scusami, già l'ho dimenticata, Eddie, qual era la... No, non era Valeria Marini, che salutiamo, era un'attrice, Meryl Streep. Allora, tanti vocali, partiamo il primo, sennò poi non ho tempo di sentire tutti quelli che ci inviate al 348 7 300 200. Potete continuare a inviarcene anche di scritti se vi è più facile. Partiamo col primo, sentiamo chi è.
1: Ciao Barti, dunque a me sì, mi sarebbe piaciuto essere Robert De Niro, Antonio da Palestrina.
0: Beh, diciamo che è abbastanza gettonato Robert De Niro, tra i più iconici attori internazionali che hanno accompagnato e accompagnano, insomma, la nostra vita cinematografica.
2: Io vorrei essere Peter Sellers, nell'interpretazione meravigliosa Pantera che Rosa ha fatto in Hollywood Party, nella Pantera Rosa.
0: Certo,
2: straordinario, veramente veramente esilarante. Ciao, Maria Elena dall'Aquila.
0: Maria Elena, grande citazione quella di Peter Seller, che è assolutamente. Altro vocale, chi è?
3: Buonasera, Salvatore da Cerea. Il mio personaggio sarebbe stato Bud Spencer.
0: Grande, è vero, il grandissimo Bud Spencer, che devo dire ultimamente è stato ricordato con un omaggio in cui ha partecipato appunto il grandissimo Terence Hill, perché una volta all'anno hanno deciso appunto di fare questa commemorazione per il grandissimo Bud Spencer. Abbiamo tempo per un altro vocale, dai, al volo, chi è? Sentiamo.
4: Ciao carissimi,
0: ciao
4: Varti, sono Filippo da Ravenna.
0: Ciao Phil.
4: A me sarebbe piaciuto tantissimo essere Cary Grant.
0: Cary Grant
4: è un attore buon'anima, che ho sempre amato, sempre stimato.
0: Sì.
4: E tra l'altro quest'anno saranno i 40 anni dalla morte. Che infatti morì proprio esattamente qualche mese dopo la mia nascita, perché io sono del 1986. Ciao a tutti.
0: Grazie Filippo, grandissima citazione anche di Cary Grant. Intanto continuate a dirmi in quale attore vorreste reincarnarvi. 348 7 300 200. Fra poco parleremo anche di quelli che sono gli attori e la classifica degli attori più iconici della storia del cinema.

0: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, 16:18 il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia fino alle 18. Allora, grazie per i tanti messaggi, sia d'affetto sia inerenti all'argomento di puntata. Vi sto chiedendo quale attore o attrice avreste voluto essere qualora potessimo tutti noi reincarnarci, oppure magari rinascere scegliendo di essere uno degli attori, prendendo uno spunto appunto dalla Mostra del Cinema di Venezia che parte questa sera alle ore 19. Tanti messaggi, non mi perdere in chiacchiere, ascolterei subito un vocale. Chi è? Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Ciao
1: Federico.
0: Ciao Fede.
1: Roma, sì. Pullman turistici.
0: Sì.
1: Se dovessi scegliere, sì, di rinascere incarnando un attore,
0: sì,
1: Vittorio De Sica.
0: Sì, Vittorio De Sica, grandissimo.
1: Vittorio Gassman.
0: Sì, Vittorio Gassman. Sì.
1: C'era Gable.
0: Ok, ma
1: già ne... cascino da Conquistadores.
0: Baffetto, certo.
1: Siamo, sì, i baffetti, certo, da Sparviero.
0: Ma ne già detti tre, basta Fede. Sì.
1: Spencer Tracy.
0: Pure, quattro, sono quattro così,
1: e
0: eh.
1: E poi... Sì? Mi fermo qua perché sennò,
0: sì,
1: la lista sarebbe troppo lunga. Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Ma
1: e buon lavoro.
0: Grazie Fede. Sentiamo un altro vocale. Chi è?
2: Io non solo avrei voluto essere,
0: sì,
2: ma addirittura Errol Flynn.
0: Ah, Errol, grande citazione. Non so se lo ricordate, non so se il buon Eddie Brundo ricorda Errol Flynn, un attore un po', insomma, Dante, come si suolebbe dire. Lo ricordiamo, forse è stato uno dei primi. Ora vado un po' così a memoria, che ha interpretato Robin Hood, il generale Custer, il Don Giovanni e via dicendo. Grandissima citazione. Allora, se abbiamo tempo, un minutino, però vado a leggervi quella che è la classifica, abbiamo buttato giù riguardo gli attori più iconici della storia del cinema. Classifica, vi dico già, che si basa su elementi quali iconicità, qualità attoriale, influenza sulla storia del cinema, longevità e consenso critico e popolare anche nel contemporaneo. Allora, al primo posto, ragazzi, sembra scontato, ma è lui, Mr. Marlon Brando, del Padrino, 1972 in poi. Lui è diventato un'icona del cinema e a tutt'oggi è riconosciuto tra i primi, appunto, tra i primi attori che vengono ricordati anche dai ragazzi. Ricordiamo tra i tanti, le tante citazioni, siccome prendiamo dal Padrino quella più famosa, gli farò un'offerta, non potrà rifiutare. Poi parleremo anche delle frasi famose di cinema e dei film. Al secondo posto Mr. Robert De Niro, ci sta. Terzo posto Jack Nicholson. Wendy?
3: Oh, mal di testa, Wendy.
0: Devo dire che Jack Nicholson è il mio preferito. Ecco, voi non me l'avete chiesto, però ve lo dico io. Io se mai potessi reincarnarmi, forse sceglierei Jack Nicholson. Insomma, ma solo per fare Shining, eh? Solo per fare quel film. Andrei via poi, solo per fare Shining. Al quarto posto, anzi al quinto, avevo Humphrey Bogart. Al sesto Daniel Day-Lewis, Denzel Washington, e segue la classifica Tom Hanks all'ottavo posto. Beh, poi faremo ora fra poco la classifica anche delle attrici donne più iconiche. Intanto continuate se volete 3487 300 200.

0: Jungle Sunshine, 16:24, Radio 2, il pomeriggio di Radio 2. Allora ragazzi, tanti vocali ancora. Allora facciamo una cosa di brutto, qui era previsto il gioco, lo slittiamo un po' perché non posso ascoltare tutti i vocali che mi avete inviato al 348 7300 200, riguardo l'argomento di puntata che verte su quale attore o attrice avreste voluto essere. Parto con il primo, dai, sentiamo chi è.
1: Ciao a tutti, complimenti, ciao. Complimenti. Grazie. Per la trasmissione, speriamo che sì? Incominci a fare un po' più freddo. Grazie, perché sì. Qui si soffoca, sì, e io Sean Connery nel nome della
0: bravo Sean Connery, abbiamo citato. Ciao. Ancora Sean Connery, tra l'altro è strano che in questa classifica abbiamo citato non ci sia Sean Connery nei primi 10, ragazzi. È bello che gli attori sono poi tantissimi, non abbiamo citato Charlie Chaplin, Leonardo DiCaprio, poi in redazione mi prendevano in giro che quando ho menzionato Humphrey Bogart, si dice Humphrey Bogart in americano. Allora abbiamo un altro vocale, abbiamo tempo? Sì, o meglio facciamo una cosa, leggiamo un po' la classifica riguardo le attrici più iconiche, mi sembra doveroso. Allora al primo posto c'è Katharine Hepburn, che ricorderete magari gli amanti un po' più del cinema, tra i tanti film che ha fatto, La donna del giorno del 1942, da cui si estrapola la famosa frase "non credo che potrei mai essere una signora", famosissima questa frase qui. Secondo posto Meryl Streep, quindi l'abbiamo già citata grazie al nostro Eddie Brundo, sei l'unico che ha citato Meryl Streep, Eddie, quindi datti una pacca sulla spalla, vedi che tu ti butti giù poi col tuo sapere. Terzo posto Bette Davis, quarto posto Ingrid Bergman, quinto posto Audrey Hepburn, pensavo scalasse al primo le tre posizioni, invece no. Poi c'è Jodie Foster, Kate Blanchett, Julianne Moore, Frances McDormand. Insomma ragazzi, poi la classifica potrebbe andare e continuare. Questi sono gli attori e le attrici più iconiche che abbiamo citato, le abbiamo citate prendendo spunto appunto da questa classifica stilata sulla base di valutazioni oggettive riguardo appunto l'iconicità, la qualità attoriale, l'influenza sulla storia del cinema, la longevità e il consenso di critica e il consenso popolare. Ora ragguaglio un altro po' di messaggi, ci fermiamo un attimo perché fra poco giochiamo proprio con un gioco sul cinema. Rai
2: Radio 2. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Si spengono nella serata i pur isolati temporali arrivati nelle ultime ore sulle Alpi orientali, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino meridionale, con il cielo che torna sereno ovunque. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazioni da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare, 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti, 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Show.
1: Boogies in my soul, Chuck E. Cannon, Snoop Dogg, sicuramente molti di voi all'ascolto di Radio 2, il pomeriggio di Radio 2 avranno cantato in macchina cercando di imitare quel, insomma, il ritornello faceva sono sicuro. Fatemi sapere se ci siete riusciti. Intanto continuiamo a sentire un po' di vocali riguardo all'argomento di puntata, che poi chiuderemo, perché io volevo chiuderlo prima, ma sono tanti vocali, tanto l'affetto, tanta la partecipazione a questo programma, che non posso non sentirne almeno tre. Se il mio regista Eddie Brundo mi dà l'ok, posso ascoltare tre vocali, Eddie? Grazie, sentiamo chi è.
2: Ehi, sì, sono Antonino. Io volevo dire, ecco, che se rinascessi vorrei essere a Bar di Columbia.
1: Grazie.
2: Quello guadagna soldi a fare niente.
1: Sì, questo è vero.
2: Mangia, dorme e non capisce
1: niente.
2: Siamo capiti. State per buona.
1: Ciao Simone, grazie per la citazione. Altro vocale, chi è?
3: Ciao, se non è troppo ambizioso vorrei essere Grace Kelly nel film La finestra sul cortile di Hitchcock, un film per me cult. Ciao Irma da Santena.
1: Ciao Irma. No, non è troppo ambizioso, ognuno sceglie appunto l'attore in cui vorrebbe reincarnarsi, quindi grande citazione di Grace Kelly e anche grande citazione del grandissimo Hitchcock. Abbiamo un altro vocale, sentiamo, allora questo l'abbiamo sentito, scusate, io devo fare, ecco, vediamo chi è.
4: Ciao Barti.
1: Ciao.
4: Dunque, io se potessi
1: rinascere
4: rinascerei Gian Maria Volonté.
1: Grande citazione.
4: E potendo rinascere femmina, rinascerei Anna Magnani, l'immensa Anna Magnani. Ciao Icilio da Napoli.
1: Ciao Icilio, che bella citazione, assolutamente sì, Anna Magnani, Gian Maria Volonté, che poi è scomparso, se non erro, nel lontano 94. Hai fatto bene ricordare lui, ovviamente, la grandissima Anna Magnani. Allora ci fermiamo un attimo sul cinema, con la promessa che continuiamo a parlare di cinema, perché fra poco c'è il gioco sul cinema, vi darò degli indizi e dovete indovinare di quale film sto parlando. Vi do già un indizio tra gli indizi, un film del passato iconico, ok? Quindi mi raccomando, intanto ascoltiamoci Sting con la sua Englishman in New York e torniamo fra poco qui, sempre su Radio.

0: Similar Man Abracadabra, 16.54, quasi 55 per essere proprio precisi, il pomeriggio di Radio 2, visibile anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Complimenti alla nostra Martina, ma tutti quelli che hanno risposto correttamente al gioco di prima, rispondendo appunto la soluzione come via col vento. Allora, cambiamo argomento, parliamo un po' di fortuna, che ci vuole un po' di fortuna, fortuna in questo caso con la C maiuscola. Vi porto in Belgio. Edi Brundo, in Belgio sei stato, Bruxelles?
1: Con chi credi di parlare?
0: Esatto, con te, Edi Brundo, alla regia. Dico, sei mai stato in Belgio? Ho visto, no, in Belgio neanche. Ah, in Belgio ci sei stato? Vedi, la fortuna ti ha, come dire, accarezzato, perché se fossi andato a 30 km a nord di Bruxelles, precisamente a Dendermonde, magari lì avresti potuto trovare un lavoro come operaio, perché di questo stiamo parlando. 30 operai addetti alla ristrutturazione di questo casale storico, a un certo punto, mentre cercavano, stavano ristrutturando il pavimento e anche le mura, hanno trovato un camino segreto. Sai come succede soprattutto nelle case di un tempo, i cammini venivano coperti, hanno ritrovato questo camino, e all'interno di questo camino, visto che parlano di fortuna, secondo voi cosa hanno trovato? Dai, dai, provate a dire. Voi ci state pensando, dei soldi? Degli ori? No, un cofanetto. Un cofanetto, hanno aperto il cofanetto. Signori, hanno trovato sì dell'oro, ma no, macchina fotografica, i giri catena da Leo, no, no, perché nel passato forse non c'era neanche quando ho costruito quella casa lì. Cosa c'è, Edi? Dimmi. Non hanno trovato la cena nel camino, no, neanche Babbo Natale. Hanno trovato questo sarcofago, diciamo così, il cui al cui interno hanno trovato ben, non so quanti esattamente, però il valore totale di questi lingotti d'oro si aggira intorno a 9 milioni di euro. Allora, ovviamente hanno chiamato la polizia, che ha sequestrato l'oro. Non so cosa state pensando, ma perché non si sono sostenuti? Perché gente onesta, Edi Bruno. Quindi si fa così: quando si trova qualcosa che non è tuo, si chiamano le forze dell'ordine e si dichiara appunto quello che è stato ritrovato. Questi 9 milioni di euro in lingotti d'oro non sono ancora stati riassegnati ai ragazzi che hanno trovato l'oro, perché devono passare 5 anni. In questi 5 anni, se qualcuno, attenzione, del Belgio oppure dei familiari che hanno posseduto questa casa anche in antichità, si presenta e testimonia il fatto che c'è una parentela, potrebbero consegnarle appunto ai familiari di questa vecchia casa. Ecco, al momento si sono presentate 2 persone, ti immagini tu, ma il giorno dopo, 2 persone, guarda, io sono familiare, sono state arrestate per dichiarazioni false. Stanno tentando tutte, vabbè. Detto ciò, ci fermiamo un attimo, sempre pomeriggio Radio 2, torniamo fra pochissimo, state qui.

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ariana Grande, Petzal, che bella questa canzone, molto intima. 17.01, il pomeriggio di Radio 2, in vostra compagnia fino alle ore 18, con il sottoscritto Barti Colucci. Allora, quando ho citato poc'anzi la notizia del ritrovamento di questi 9 milioni di euro, c'è chi mi ha scritto, e non pochi, al 348 7300 200, fidati, sono 10. E vabbè, andremo a fare un controllo e verificare se i lingotti che sono stati trovati da questi operai abbiano il valore di 10 o di 9 milioni. Comunque, fatto sta, ragazzi, anche a trovarne 9 sarebbe comunque una buona cosa, ecco. Allora, il pomeriggio Radio 2, Radio 2 sempre presente sul territorio, e anche oggi ci colleghiamo con il nostro Ivan Cardia, che è andato a Rignano Flaminio per accendere i microfoni e conoscere i tantissimi ragazzi che sono una vera squadra per tutto il territorio. Ciao Ivan, ci senti?
1: Ciao Barti e ciao a tutti i nostri ascoltatori del pomeriggio di Radio 2. In questo nostro viaggio oggi mi sono fermato a Rignano Flaminio, siamo a pochissimi chilometri da Roma, e qui c'è una realtà di ragazzi che fanno parte del servizio civile, della Proloco, ragazzi giovanissimi, insomma. Daniele, che si scopre qui?
2: A Rignano si possono scoprire tantissimi tesori, ad esempio in questo momento ci troviamo proprio davanti alla Bombarda, un cannone costruito nel XVI secolo, e anche davanti alla Rocca, la fortezza di Rignano.
1: Cioè, questo è un gioiellino, questo paese, ma voi ragazzi, no? Questo entusiasmo, questa voglia di promuovere il territorio.
2: Noi diciamo che ci occupiamo di tantissime attività, ad esempio allestiamo le sagre, le feste, l'estate rignanese con concerti, tantissime attività per il divertimento delle persone, ad esempio guidiamo anche i visitatori nei diversi monumenti, compagni turisti nelle catacombe e in altri posti importanti.
1: Ma è vero o no che Rignano è collegato un po' alla storia di tutta l'Europa?
3: Assolutamente sì, vengono persone da tutto il mondo. E siamo anche collegati alla Via Lauretana. Venire qui quindi significa scoprire un territorio vivo, un territorio che vuole valorizzare tutto ciò che ha, è fatto di giovani.
1: Che cosa regalano esperienze come il servizio civile oppure far parte di un grande gruppo come la Proloco?
4: Ci regala queste esperienze meravigliose che comunque a me rimangono nel cuore, e infatti invito tutti i giovani a partecipare, perché sono esperienze che rimangono. E infatti io, che facevo il volontario, quest'anno ho vinto il servizio civile e non vedo l'ora di partecipare e di prendere servizio al Proloco.
1: Christine, tanti ragazzi, tante ragazze, insomma, siete amici al di fuori anche del gruppo?
5: Certo, assolutamente sì, grazie anche al servizio civile abbiamo fatto amicizia, anche se molti di loro già li conoscevo. Rignano Flaminio è oltre un paese, è tradizione, è storia, è amicizia.
1: Flaminia, cos'è che ti affascina più di questo paese?
6: Mi affascina tutta la storia che c'è dietro, ogni singolo monumento, i collegamenti, come diciamo prima, con l'Europa, e si possono scoprire tante cose che collegano anche a Roma stessa.
1: Ma non è che avete studiato, perché ci avete qui il presidente della Proloco, a cui chiedo, presidente, no, ma tutta questa magia, Rignano Flaminio?
7: È la voglia veramente di stare insieme, la passione per il territorio, la voglia di far conoscere e valorizzare sempre di più quello che abbiamo.
1: Allora, presidente, la promessa è che torniamo a Rignano Flaminio.
7: Vi aspettiamo, assolutamente sì.
1: Grazie, noi vi ridiamo la linea da Rignano Flaminio.
0: Grazie a te Ivan Cardia, intanto la musica di Radio 2, torniamo fra poco.

Dito nella piaga, Businessman, bella questa canzone, 17.07, Radio 2, pomeriggio di Radio 2, in vostra compagnia fino alle ore 18 con Marti Colucci e tutta la squadra. Vi ricordiamo che siamo visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre. Allora, di cosa parliamo? Stavo leggendo questo articolo che mi ha parecchio stupito, perché c'è stato coniato un nuovo nome per definire tutti quegli atteggiamenti relativi anche alla socialità e anche all'interesse del lavoro, al cambiamento del lavoro, che è stato raggruppato in una sola parola, che si chiama YOLO, si vive una volta sola, che sarebbe tradotto in inglese You Only Live Once, tra l'altro cantato anche da Drake, che prende spunto anche da questa mentalità che è nata soprattutto dopo il 2021, dopo che c'è stato il Covid. Molti hanno deciso di cambiare mentalità rispetto appunto alla loro condizione lavorativa. Tra l'altro la giornalista del New York Times, quando ho parlato prima degli attori americani, me l'avete tirata, New York Times, ok? Vabbè, Kevin Rose coni appunto l'espressione YOLO Economy per descrivere un cambiamento radicale di mentalità, perché sviniti e con molti risparmi, molti lavoratori hanno deciso di abbandonare il proprio lavoro per dedicarsi anche all'attività di cura del giardino, del classico buon ritiro. Quindi è stato un atteggiamento che ancora si protrae ad oggi, che ricade un po' nelle volontà di tutte le persone in giro per il mondo di rallentare un po' tutto quello che stiamo vivendo anche in termini di iperattivismo sui social, sul lavoro e tutto quello che concerne una vita abbastanza stressante. Tra l'altro sembra che oltre il 41% della forza lavoro globale prenda in considerazione l'idea di lasciare il proprio impiego nello stesso anno. Eddie Brundo, tu sei, fai parte di questo 41%? No, per capire, così ci organizziamo. Fai parte di questo 41%? Hai idea di lasciare il tuo lavoro? Per capire, così ci organizziamo, capito? No, parlo con il mio... No, non hai, sei sicuro? Ma se devi andare, vai, capisci? Cioè, se devi andare, fai parte di questa 41%, ci fai sapere? Ci pensi un attimo? Ecco, siccome poi YOLO appunto è diventato un motto, cioè si vive una volta sola, allora abbiamo deciso di aprire un secondo argomento di puntata, chiedendo a voi, visto che poi Radio 2 è sempre presente sul territorio, parliamo anche di territorio in termini dialettali, tradizioni dialettali, qual è il vostro motto in dialetto che spesso usate anche nel corso della vostra vita, per darvi lo spunto ad andare avanti, anche per scardinare una situazione pesante, non proprio piacevole, sai, ci sono sempre quei detti della nonna che danno una mano anche a livello emotivo. Quindi fatemi sapere il vostro detto in dialetto, il numero lo conoscete, 348 7 300 200.

0: Ernia con la sua Berlino, 17:13 il pomeriggio di Radio 2. Allora, sto aspettando i vostri messaggi riguardo il vostro detto in dialetto che vi dà un po' la spinta emotiva nei momenti di difficoltà, anche come mantra quotidiano durante il corso della giornata. Abbiamo preso spunto da questa notizia che sancisce il nuovo stato sociale di alcuni lavoratori, si chiama YOLO, cioè si vive una volta sola, quindi molti lavoratori stanno scegliendo di di lasciare il lavoro per godersi anche i pochi risparmi e vivere una vita più tranquilla. Allora, ritornando invece ai detti, ci scrivono gamba longa panoscia bella, il nostro Simone che abbiamo al telefono perché non sono riuscito a tradurla. Simone, buon pomeriggio, ben arrivato a Radio 2.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora,
1: la traduzione è un proverbio praticamente legato alla campagna. Che è riferito al mais, che quando ha il cutto lungo, la gamba longa, ha anche una bella panocchia.
0: Ah, scusami,
1: con una qualità di mais
0: migliore.
1: Interessante, però la cosa buffa è che una volta passò davanti al bar una bellissima ragazza con due lunghissime gambe in minigonna e uno citò il proverbio dicendo gamba longa, panoccia bella.
0: Vuol dire una bella ragazza, ho capito.
1: Ma esatto, scusami, però è una bella ragazza. Però... E quindi è diventato il motto delle ferie di tutti gli amici che conoscemmo vent'anni fa in campeggio.
0: Come dire,
1: il nostro motto.
0: Quindi un motto, diciamo, universale per dire ci stiamo divertendo, come dire stiamo bene insieme.
1: Esatto,
0: cioè, è abbastanza.
1: Noi ancora adesso ci sentiamo per telefono dopo 20 anni. Ciao, come va? Gamba longa, panoccia bella.
0: Però, hai citato questo motto come un motto napoletano, ma l'hai tradotto in veneto. Tu sei veneto o sbaglio dall'accento?
1: Sì. Okay. Sono veronese trapiantato a Padova.
0: Ho capito. Quindi l'hai tradotto tu dal campano? Non esisteva in Campania? Questo modo.
1: Penso di no, di sicuro non alla panocchia perché non la coltivano, per sapere cioè, le parti lì non è.
0: Ho capito.
1: Non sono polentoni.
0: Ho capito. Gamba longa, panoccia bella, vai, fa molto ridere.
1: Gamba longa, panoccia bella, sì.
0: Ma
1: sì.
0: È un mantra che usi anche per darti la spinta emotiva, sai come si dice? Oh su, dai, insomma. Oppure ne usi un altro.
1: Il mio mantra è cosa fatta a capo A, che siccome non faccio i turni, quello che non faccio io devo fare io domani di nuovo.
0: Aspetta, dimmelo perché non lo capisco. Com'è che si dice?
1: Cosa fatta capo A.
0: Ah, cosa fa capo A? Cioè, che tradotto?
1: Cosa fatta capo A, quindi quando c'è da fare qualcosa non sto lì a pensarci, la faccio subito perché sennò me la ritrovo io domani da fare.
0: E questo
1: è una maniera di portarsi avanti col lavoro, darsi animo,
0: darsi spinta. È come un po'
1: esatto.
0: Opla, tiriamoci su,
1: esatto.
0: Ecco, opla, tiriamoci
1: anche
0: su.
1: Anche perché domani me la becco io da fare, quindi no.
0: Ma te la sei già ripetuta in questi giorni prima di iniziare a lavorare?
1: Quotidianamente.
0: Simone, sei stato simpaticissimo, grazie per essere intervenuto.
1: Grazie a voi, sentate insieme anche voi.
0: Grazie, ciao, Simone, grazie. Ciao.

16:07:23 Radio 2. Sì, lo so, stanno sorridendo lì dal vetro. È il mio amico, lo dico per tutti quelli che ci ascoltano la prima volta, perché solitamente lo ridico, lui abita a Roma 3-4 mesi all'anno e frequentiamo, anche se non si direbbe. Ho la camicia larga, la stessa palestra. Vi assicuro che spesso abbiamo fatto delle ripetizioni insieme. Ciao Harry, se ci stai ascoltando, anzi passa a trovarci via Siago qui a Roma, che magari ci facciamo una chiacchiera in diretta, perché no? Allora, per quanto riguarda i messaggi, abbiamo aperto come argomento di puntata di questa seconda ora i vostri detti, i vostri motti in dialetto che magari vi danno e ci danno la carica nelle giornate per darci comunque lo spunto per iniziare al meglio la giornata. Ce ne sono tantissimi, ad esempio duri a banchi, molti dicono io ciao sono Mimmo, io solitamente quando mi alzo la mattina, anche se non ho voglia, dico duri a banchi e va e parte, poi non so cosa significhi. Poi ci scrive Roberto da Milano, io non ho un detto in particolare in dialetto, però mi dico sempre come il nostro amico cosa fatta Capoà, come il nostro amico di prima, come il nostro amico veneziano, assolutamente sì. Va bene, per quanto riguarda invece i modi di vivere delle varie generazioni, abbiamo citato l'aiolo, appunto, che è il modo di vivere delle generazioni attuali che hanno preso sempre più spunto per lasciare il proprio lavoro e lavorare meno e godersi un po' più la qualità della vita. Abbiamo buttato giù anche una sorta di classifica dei modi di vivere generazionali nel tempo. Allora, i baby boomers, che sono quelli nati tra il 1946 e il 64, vivevano il lavoro come principale strumento di riscatto e identità personale, con un forte senso di stabilità e attaccamento alle tradizioni lavorative e abitative. Beh, è vero, ci sta. Mentre la generazione X, che va dal 65 agli 80, quindi quelli nati tra il 1965 e il 1980, è cresciuta nel disincanto delle crisi economiche e si distingue per un forte pragmatismo, indipendenza e adattabilità. Mentre i millennial, di cui faccio parte, c'è un applauso di Brundo perché sono un millennial, se volevo ricordare, grazie mille, per poco, ma sono millennials, e la generazione Y, quindi nati appunto dall'81 al 96, hanno visto nascere internet e cercano attivamente un equilibrio tra vita privata e professionale, puntando su autenticità e flessibilità. Molto bene, mi ci ritrovo pienamente. E infine la generazione Z, la Gen Z, quelli nati tra il 1997 e il 2010, sono nativi digitali immersi nel web e nei social e prediligono la coerenza valoriale, l'inclusione, la sostenibilità e un benessere psicologico dinamico. Poi c'è anche la generazione Alpha, diciamo, di cui fanno parte anche tutti quelli nati dal 2011 in poi, che è estremamente rapida nell'accesso alle informazioni, cresce con una forte familiarità verso l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale, quindi ne fanno parte tutti i bambini appunto nati a partire dal 2011 in poi. Edi Brundo ovviamente non ne fai parte, noi non ne facciamo, per quanto Edi, scusami, ma tu sei un millennial, a quale generazione appartieni? Credo alla baby boomers, 46 64, siamo lì. Va bene, ci fermiamo un attimo, ci sono le indicazioni sul traffico con la nostra Onda Verde, ma tranquilli che torniamo fra poco.

0: tutto è a...
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: 17:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti per il traffico intenso. Così sulla A8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. A12 Genova-Roma tra Genova-Nervi e Genova-Est verso Genova, 3 km di coda, c'è stato un incidente. A1 Milano-Napoli verso Roma tra Orvieto e Attigliano, 3 km di coda, il traffico è congestionato. Tra Orte e Attigliano verso Firenze, 6 km di coda, anche qui il traffico è congestionato. Sempre sulla A1 è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord verso Roma. Incidente, c'è stato un incidente nel quale sono rimasti coinvolti 3 auto e un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico defluisce su una sola corsia, ci sono 7 km di coda. Poi abbiamo un traffico bloccato sulla A24 Roma Teramo tra Castel Madama e Vicovaro Mandella in direzione di Teramo, c'è stato infatti un incidente, quindi traffico bloccato verso Teramo e 4 km di coda in aumento. Concludiamo con la tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata Pozzuoli, la coda per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Ariete, Angelina Manco, che bella vita, che bel titolo, che bella speranza che noi vi auguriamo qui nel pomeriggio Radio 2 affinché tutti noi possiamo vivere una bella vita. Allora 17:32, 2 di settembre, abbiamo parlato spesso del fatto ormai siamo entrati in settembre e ogni giorno qui nel pomeriggio di Radio 2 cerchiamo di fare anche un almanacco musicale di quelli che sono stati gli eventi musicali nel corso del tempo che hanno sancito un po' la storia della musica. E allora partiamo con il primo ricordo dell'almanacco musicale. Vi porto nel 2 settembre del 1989, quando Edoardo Bennato è in vetta alle classifiche con Viva la mamma.

durante fino al 2000, il 2 settembre 2000, è il suo decimo singolo numero uno nel Regno Unito, tratto dall'album omonimo. Madonna, al primo posto della classifica appunto con la sua Music.

grandissima Madonna, che è icona non solo musicale ma anche di stile. Intanto la musica di Radio 2, ora ci ascoltiamo invece a volume altissimo Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Fra poco torniamo e parleremo anche di momenti da rivivere, i cosiddetti déjà vu.

0: Cazzai Animal su Rai Radio 2, State da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, ti è mai capitato di collezionare delle buste di plastica?
1: No, devo dire che ne ho tante. Però non sono a livello della nostra ascoltatrice al 3487 300 200,
0: perché la nostra Simona dice: io invece sono assurda perché conservo in un armadio decine e decine di buste e sacchetti di carta e di plastica di piccole, medie e grandi dimensioni, colorate e variopinte. Quando sono in procinto di disfarmene non riesco e l'armadio si riempie. Simona da Decimo Manno.
1: E poi c'è invece Emanuela da Bologna, quanto è bella Bologna, che dice: ciao, proprio ora sto riponendo i panni stesi e nell'armadio ho due asciugamani anni 80 che usavamo in famiglia e che ho voluto portare da quando vivevo con i miei, non riesco a buttarli. Pure mia madre quando viene qui mi dice di gettarli, mai, e sono i due pezzi da cui lei proprio non riesce a separarsi. Di questo stiamo raccontandoci, proprio di quelle cose che non riusciamo a buttare, quelle cose di cui non riusciamo a liberarci, pur sapendo che in qualche modo dovremmo, anche per fare un po' di spazio, no, all'interno delle nostre case, dove pare ci sia una quantità spropositata di oggetti.
0: Ma sai che, tornando alla nostra Simone, in realtà le buste di plastica, magari non riempirci un armadio, però sono tra le cose più conservate, perché pensiamo sempre: se dobbiamo trasportare un oggetto,
1: certo,
0: come
1: poi
0: facciamo?
1: Poi le cose che non riesco a buttare, quando riuscirò a buttarle, dove le metto?
0: Dove le metto?
1: Nelle buste
0: che
1: nel frattempo, esatto, sto accumulando, abbondantemente accumulando. È difficile, sì, liberarsi delle cose. Sono tantissimi anche gli oggetti di solito che normalmente accumuliamo, spesso molti fanno parte del parco dell'elettronica, quindi i cellulari, magari chi non ha un vecchio Nokia stipato da qualche parte?
0: Assolutamente, io ce l'ho, a più di un Nokia, c'ho anche il vecchio iPod, vabbè,
1: vedi?
0: Il Walkman ormai è diventato un oggetto di culto, le VHS con scritto magari sopra non cancellare, insomma sono tantissimi gli oggetti che noi teniamo da parte e che proprio non riusciamo a disfarcene.

0: Lenny Kravitz, che proprio non riesce a disfarsi della sua forma fisica. Lui vorrebbe fare a meno dei suoi addominali, ma niente, gli addominali lo perseguitano, quindi non riesce a liberarsene, quasi sì. Come me proprio.
1: Sì, gli consigliamo anche a lui a questo punto il metodo con Mari.
0: Può essere, sì. Attribuisce troppo valore, secondo me, affettivo a quella tartaruga che ha ribaltata però dal lato giusto sull'addome lui. 348-7300-200, quegli oggetti, ma anche abbiamo esteso quelle persone di cui non riuscite a liberarvi, mentre Maurizio sicuramente tu ce l'hai questa, tra quelle categorie di cose di cui non riusciamo a disfarci.
1: Attenzione,
0: biglietti dei concerti.
1: Se secondo te io posso buttare i biglietti dei concerti?
0: Ma assolutamente no.
1: Io conservo i biglietti dei concerti, soprattutto quelli più vecchi, addirittura li ho nei quadri, perché oggi fanno i biglietti stampati semplicemente.
0: Li hai trasformati proprio in una teca, praticamente.
1: Sì, sì,
0: bello.
1: Anche perché oggi fanno i biglietti dei concerti stampati in maniera che si cancella anche subito con la cartaccia, ma all'epoca i biglietti dei concerti erano delle opere d'arte.
0: È vero, hai ragione. Beh, diciamo che nel caso dei biglietti dei concerti, biglietti del cinema, è bello in realtà conservarli. Non mi sento di consigliare a nessuno di buttarli, anche se io purtroppo l'ho sempre fatto, li ho sempre gettati, però in realtà sono dei piccoli documenti cartacei che raccontano un po' anche una biografia privata in qualche modo, no? Delle cose che abbiamo visto, che abbiamo ascoltato, quindi secondo me è anche bello a un certo punto riapri il grande album dei ricordi e ti vai a rivedere anche dove sei andato, dove sei stato, e penso che questo abbia un valore rispetto magari a tante altre cose che possiamo sì tranquillamente invece buttare.
1: Guarda, io oltre ai biglietti dei concerti ho conservato anche altri biglietti, per esempio i biglietti dello stadio, che oggi non esistono più perché sono digitali, quelli anche erano belli all'epoca, e ho ritrovato anche qualche biglietto del cinema di tanti anni fa, addirittura uno era dell'ultimo dei Moicani.
0: Non ci credo, esatto. Ma che meraviglia! Quanto vorrei ritrovare il biglietto del Titanic, di quella volta in cui sono andata a vederlo per la prima volta nel cinema di Ortona, un cinema che neanche esiste più adesso, quindi figurati.
1: Cioè tu sei andata a Ortona?
0: È vero, Ortona in vacanza e sono andata a vedere per la prima volta questo film meraviglioso che sarebbe rimasto poi impresso nella memoria di tutte e di tutti noi. Arrivano Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari Goya su Radio 2 insieme a Noemi, insieme a Maurizio, alle 18:50 minuti nell'estate da matti. È il momento questo, più o meno lo sapete, in cui si gioca con il nostro Indovina Matto. E siccome, Maurizio, è iniziata da poco la mostra del cinema di Venezia, abbiamo voluto oggi scegliere un personaggio dal mondo del cinema, un'attrice che è una vera e propria diva, personaggio del cinema, diciamolo così, circoscriviamo, italiano, maestoso. E io non aggiungo altro, perché gli indizi, come sempre, li dai tu.
1: Indizio numero uno. Da giovanissima partecipò a un concorso di bellezza, ma non vinse. La giuria inventò apposta per lei il titolo di Miss Eleganza, perché non rientrava nelle categorie previste. Indizio numero due. Prima di diventare famosa, comparve anche nei fotoromanzi, usando lo pseudonimo Sofia Lazzaro.
0: Attenzione.
1: Indizio numero 3. Rimase a Roma durante gli Oscar, convinta di non vincere. La svegliarono per dirle che aveva vinto.
0: Chi è il personaggio con il quale stiamo giocando oggi, direttamente dal mondo del cinema? 3487 300 200, solo il più veloce, la più veloce si aggiudica ovviamente la nostra cartolina via etere. Quindi scriveteci, lanciatevi. Intanto Vanessa Carlton.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, alle 18:58 minuti, caro Maurizio, non siamo più soli perché noi abbiamo giocato con il nostro indovina matto e la più veloce ad aver indovinato il personaggio di oggi è Agnese. Buonasera Agnese, benvenuta.
2: Ciao Agnese.
3: Buonasera, ciao.
1: Ciao Agnese. Quanti anni hai? Sei giovanissima dalla voce.
3: 14.
1: Ma è illegale, sì. C'è la tua mamma con te, spero.
3: Sì, mio papà.
1: Ah, il tuo papà. Va bene, allora salutiamo il papà di Agnese. Cosa fai? Vai a scuola? Devi ricominciare tra poco?
3: Sì.
1: Tra quanto? Tra 10 giorni? Quando ricominciano dalle tue parti?
3: 14
1: settembre. Dove sei tu? Da dove ci stiamo sentendo?
3: Lucca.
1: Allora, cara Agnese, qual è il personaggio con il quale abbiamo giocato oggi?
3: Sofia Loren.
1: Bravissima, ma l'ha indovinato il tuo papà a questo punto?
3: Sì.
1: Ecco, vedi. Lui. Salutaselo, come si chiama il papà Agnese?
3: Massimiliano,
1: è lì? Cioè lo possiamo salutare, sentire?
3: Sì, è qui.
1: Massimiliano, buonasera.
4: Buonasera,
1: che figlia sveglia che ha la più veloce. Sì, è stato un ottimo lavoro di squadra, devo dire, Massimiliano.
4: Ha preso tutto dal papà.
1: bisogna vedere la mamma se è d'accordo in questo caso.
4: Non credo.
1: Siete stati in vacanza? Avete fatto delle vacanze? Siete riusciti? Dovete ancora andare?
4: Sì. Siamo stati in Spagna a vedere le eclissi solari di sole.
1: Che bello!
4: Le eclissi totali di sole.
1: Com'è andata? Com'è stata?
4: Molto bella, un'esperienza molto mistica.
2: Che espediente avete utilizzato per guardarla?
4: No, gli occhialini, quelli.
2: Ok, quelli certificati.
4: Quelli certificati, certo.
1: Certo, quelli non siete andati tutti dopo d'urgenza dall'oculista?
4: No, ci siamo salvati.
1: Vi siete salvati, siete stati prudenti, bravissimi.
4: Esatto.
1: Che giorni vi aspettano prima della scuola? Avete già preso tutti i libri, già fatto tutti gli investimenti necessari per il materiale scolastico? Come siete messi?
4: Certamente, no, siamo già pronti per la partenza.
1: E Agnese è pronta?
4: Sì.
1: Che cosa?
3: Sì.
1: 14 anni, quindi sarà il primo anno, cioè inizia un nuovo ciclo o hai già iniziato le scuole superiori?
3: No, passa in seconda.
1: Di quale istituto, se si può dire, Agnese?
3: Un istituto tecnico ragioneria.
1: E allora dobbiamo mandare la cartolina via Eteri all'istituto tecnico di ragioneria, scusami. Cioè la tua cartolina, lo decido io oggi, è dedicata a loro, ai compagni di scuola.
3: Va bene,
1: non era d'accordo.
2: Non è molto d'accordo.
1: A chi l'avresti mandata, Agnese?
3: Non so.
1: Va bene, allora dai, teniamo i compagni di scuola. E grazie mille per aver giocato con noi. Un saluto, un abbraccio anche al papà Massimiliano. Vedi che belle famiglie anche su Radio 2.
2: Sì, non mi sembrava molto convinta della cartolina dei confronti della sua scuola e dei compagni di classe.
1: Mi sono permessa.
2: Esatto. Man at Work, Who Can It Be? Now.

0: Moonwalk su Radio 2, 19 e 5 minuti in questo istante, oggetti di cui non riusciamo a disfarci, ma anche volendo persone, 3487 300 200, e tanti sono ancora i vostri messaggi.
1: Io non ce la faccio a gettare la mia tuta bianco-verde anni 80 da basket con il numero 8, è un po' lisa, ma è di un bello.
0: Io ci credo, perché magari sarà, cioè, anche vintage, no? A un certo punto.
1: Allora, attenzione, perché mi è venuto un déjà vu, perché anche io a casa ho una maglietta da basket verde che era quella di Larry Bird degli anni, fine anni 80,
0: come
1: inizio
0: no?
1: anni 90, che ovviamente adesso mi entra sì e no in un braccio, credo.
0: Vabbè, perché... E devi fare come il nostro amico, inizi una dieta, così poi puoi rimettere anche quelle cose lì. Scusa, se ci tieni e la vuoi indossare, ce la puoi fare, secondo me. Senti invece il nostro amico cosa ci dice.
2: Ho lasciato una casa,
0: sì,
2: e ho traslocato quasi tutte le cose che potevo portare con me nella casa dove abito adesso. Ho lasciato però dei divani, una cucina,
0: tanta roba,
2: delle lampade, degli accessori vari di arredamento, tavolini, eccetera. Ho trovato una signora che è in grado di vendere tutto. Abbiamo fatto un elenco, stabilito dei prezzi, lei in piena autonomia si prende la sua percentuale e mi toglie l'imbarazzo di dover portare tutto a discarica.
0: Bene, questo è un buon modo,
1: sì,
0: anche
1: certamente,
0: per smaltire senza inquinare, no? Cioè dare una nuova vita alle cose, in questo caso pure cose grosse, insomma pezzi di arredamento. È sempre una buona soluzione se riusciamo a riciclare, a regalare, a donare, a vendere, insomma, non male.
1: No, assolutamente, assolutamente un'ottima idea.

0: Fireflies, Martin Garrix con gli U2 su Radio 2 alle 19:10. Si parla di cose di cui non riusciamo a disfarci al 3487 300 200, ma se come me avete un problema con le mutande, nel senso che siete accumulatori
1: che
0: seriali di mutande, siete degli accumulatori seriali di mutande, anche quelle magari un po' più vecchie, un po' più slabratine, però vi piacciono, siete affezionati, non riuscite a disfarvene, potremmo avere trovato il modo giusto per liberarcene. Fate il test mutande.
1: Esatto, perché le mutande sotterrate possono insegnarci come è fatto il nostro sottosuolo. I ricercatori di Agroscope dell'Università di Zurigo hanno avviato infatti il progetto di Citizen Science Test Mutande, il nome penso che dica tutto. 1000 volontari hanno seppellito oltre 2000 mutande per tutta la Svizzera.
0: Mutande di cotone, attenzione, devono essere di cotone, se no non si può fare il test, il materiale deve essere organico.
1: Quindi fate attenzione se andate in Svizzera e dovete scavare il terreno per qualcosa, potreste
0: portarle
1: trovare
0: lì un po' di mutande.
1: Potreste trovare delle mutande, esatto, e a seconda di come si sono decomposte possiamo calcolare il livello di organicità del terreno.
0: Esatto, tutti questi risultati sono stati poi pubblicati sulla rivista Plants People Sleep, Plants People Planet si chiama.
1: Non vediamo l'ora, dice, di trovarla questa rivista.
0: Ti immagini Plants People Sleep?
1: Cioè sono curiosissimo di andare a leggere l'articolo.
0: Neanche Segugi e Cavalli proprio, vabbè, Cavalli e Segugi, com'era quella? Insomma, è un test vero, stiamo trasformando una ricerca scientifica in una burletta, ma in realtà è una vera e propria ricerca scientifica che ha dato anche dei risultati interessanti, perché una forte, per esempio, decomposizione della biancheria indica spesso un buon apporto di nutrienti nel terreno. Potreste farlo questo test, se avete un orticello e delle mutandine di cotone a cui non siete particolarmente affezionati, le seppellite, dopo un po', quanto tempo deve passare? Questo lo studio ce lo dice?
1: Dopo un paio di mesi
0: le andate a vedere, in base a quanto sono decomposte, il vostro terreno capirete quanto è organico e fertile.

0: Per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: So what, Pink, che stile meraviglioso, ho sempre amato lo stile Pink, devo dire. So what, super pezzo, super energico alle 19 e 17 minuti su Radio 2 nell'estate da matti con Maurizio e con Noemi e con voi al 348 7300 200 e i vostri messaggi sulle cose di cui non riuscite proprio a disfarvi.
1: Ciao, sono Daniela da Roma. Non Ciao. Riesco a gettare biglietti di entrata nei musei o luoghi di interesse, come Machu Picchu, biglietto chilometrico del trenino del Barranca de Cobra Nord, Bassa California, i parchi americani, la Alhambra Granada, insomma, robetta.
0: Roba
1: proprio.
0: Bella, che quando li rivedi li rivivi un po' anche con una certa nostalgia. Comunque stavo notando anche dall'esordio dei messaggi dei nostri ascoltatori che sta diventando un po' tipo il gruppo di ascolto degli alcolisti anonimi.
1: Esatto.
0: Ciao, sono Daniela e non riesco a buttare i biglietti dei viaggi che faccio.
1: Poi c'è chi si lamenta perché magari diventa accumulatore seriale per colpa degli altri. Voi avete mai ricevuto quegli oggettini legati ai confetti, le bomboniere, quelle lì, quegli oggetti orribili di pessima qualità? Non riesco a buttarli e sono orribili, in quei metalli assurdi, antimonio, peltro, pure ceramica, resina finta, porcellana, eppure sono lì a prendere polvere, non li butto neanche quando si sbeccano, diventano neri.
0: Quelli sono un vero dramma comunque, però insomma diciamo che possiamo fare ancora di meglio, cari amici, cari amiche di Radio 2, raccontateci quelle cose di cui non riuscite a disfarvi. 348 7 300 200.

0: Malcolm Todd su Radio 2 alle 19:23 minuti, scatenati i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Caro Maurizio, sarà che è settembre, ricomincia in qualche modo per molte e per molti un nuovo anno lavorativo, almeno professionalmente parlando. Per molti l'anno ricomincia proprio i primi di settembre e c'è tanta voglia di novità, forse anche tanta voglia di liberarsi delle cose di cui facciamo fatica a disfarci.
1: Ma non tutti ci riescono.
0: Esatto, è proprio
1: esempio,
0: così.
1: Ad esempio Leopoldo: io non riesco ad eliminare due magliette celebrative delle Olimpiadi a Barcellona del 1992. Avete letto bene, 1992, sono ancora indossabili. Ogni tanto una cucita, ma sono perfette. Beh, Leopoldo, insomma, se sono belle, ti ricordano un momento importante, perché non utilizzarle?
0: Però è proprio questo ragionamento che poi ci frega, eh? Ci ricordano un momento importante, allora lì non buttiamo via nulla.
1: Esattamente.
0: Senti, c'è Paolo però che l'ha risolta in un modo geniale, cioè potendoselo permettere, lui ha trovato la soluzione definitiva. Buonasera, dice il caro Paolo, io per essere tranquillo ho comprato un magazzino, levo da casa e riempio il magazzino, ma almeno sono convinto di essermi liberato del superfluo.
1: Ecco, l'importante è avere amici come Paolo, perché almeno quando non sapete dove mettere le cose, insomma, c'è una soluzione.
0: Le portiamo nel magazzino di Paolo,
1: esatto. Poi c'è Mimina: buonasera ragazzi, non riesco a disfarmi del biglietto dello stadio della mia squadra del cuore, la vecchia signora, i biglietti dei concerti e tutti i miei giocattoli di bambina. Un saluto da Mimina da Santa Maria di Leuca.
0: Ciao Mimina, che nome delizioso. C'è anche Guerrino dopo Mimina però, che ci dice che non riesce lui a buttare, a proposito di biglietti, un biglietto del treno Roma-Rovereto del 72, aveva 14 anni. Adesso qua ci sarebbe da chiedere al caro Guerrino che cosa rappresenta questo biglietto, perché proprio di questo biglietto lui non riesce a disfarsi. Insomma, se ti va, Guerrino, raccontacelo.

0: Merck e Cremont e Serena Brancale, Partenope, Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. A volte succede pure che le cose ce le teniamo perché ce le regalano e abbiamo anche il dubbio che un domani ci chiedano: ma dov'è quella cosa che ti hanno regalato?
1: Può darsi, è vero, questo succede spesso con le bomboniere. Senti Elide cosa ci racconta.
2: La mia mamma collezionava le bomboniere, ecco, di tutti, vedi, i cari che si sposavano, cresime, eccetera. Una cara sua amica le portò dalle cascate del Niagara una bomboniera che era un vasettino che le rappresentava. Peccato che era fatto in Cina.
1: Ma come?
2: E che comunque le cascate erano rappresentate da una concrezione di simil guano.
1: Oddio.
2: Che colava sul vasetto. È una cosa orrenda. Elide da Roma.
1: E Elide ancora conserva, secondo me, con una certa difficoltà, un certo disagio, questo vasetto, perché da come lo racconta non può fare un torto alla mamma che fa adesso, si disfa di tutte le bomboniere che lei accuratamente aveva collezionato, perché c'è anche questo poi di tema, no? Come rapportarsi agli oggetti magari a cui i nostri cari tenevano, cari magari che non ci sono più, e tu che fai lì? Cioè è duplice lì la faccenda, la difficoltà aumenta il livello di difficoltà.
0: Beh, sai, una volta mi è successa una cosa molto simile. Avevo un parente che oggi non c'è più, che collezionava tutte queste bomboniere. Noi gli diciamo: ma che cosa ci fai con tutte queste bomboniere? Che cosa le tieni a fare? Sono tantissime, alcune sono brutte.
1: Ecco, lasciateci.
0: E ci diceva sempre: quando non ci sarò più, avrete difficoltà a dividervele,
1: ecco, no,
0: a partirvele.
1: Lasciateci detto cosa volete che facciamo pure con i vostri oggetti da collezione, quelli che non siete riusciti a buttare nel corso dell'esistenza.
0: E c'è da dire che abbiamo fatto una riunione tra parenti proprio per dividerci queste bomboniere.
1: E siete
0: bomboniere.
1: Riusciti poi?
0: Beh, sì, diciamo, non è stato molto difficile dividercele.
1: Andiamo all'informazione. Arriva il momento del GR2, ritorniamo subito dopo per l'ultima parte dell'Estate da Matti.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Le tensioni tra Mosca e Berlino dopo il lancio di droni bomba a Lipsia. Identificati due sospettati. Fonti di sicurezza tedesche escludono il transito di uno di loro in Italia. E contro la nuova escalation russa, von der Leyen e Rutte si dicono pronti a rispondere. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo. Fine vita, via libera del Veneto, è la quarta regione in Italia ad approvare la legge sul suicidio medicalmente assistito, la prima di centrodestra. Il governatore Zaia era doveroso. La Vitola, aggredito in carcere a Rebibbia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce. Clima, l'allarme dell'ONU sul riscaldamento globale e sull'Italia in settimana le temperature restano ancora roventi. Apre la mostra del cinema di Venezia e cala subito il suo asso. Leone alla carriera a George Clooney. Infine lo sport con l'azzurra della pallavolo in campo agli europei, ma anche calcio e tennis. Buonasera da Roberta Sibona in studio. L'Europa esprime dunque solidarietà alla Germania e si dice pronta a rispondere ad ulteriori attacchi ibridi contro i Paesi membri. Dall'Irlanda, a margine del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione, la proposta di sospendere i visti turistici per i cittadini russi. L'inviata Rai.
3: L'Europa prepara nuove sanzioni contro la Russia, alza l'allerta dopo il fallito attacco con drone all'aeroporto di Lipsia, attribuito dalla Germania alla Russia. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, annuncia accertamenti. Tajani mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, un rischio che riguarda tutti i paesi europei e sul quale, sottolinea, bisogna intervenire.
4: Certamente i cittadini italiani non si faranno condizionare, però il tentativo, ahimè, ci sarà, perché è noto, basta leggere qualche libro di storia per capire che cos'è la disinformazione.
3: E da Bruxelles parla anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto, siamo pronti a rispondere alla Russia più rapidamente e meglio. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR2.
2: Dalle indagini sull'attacco a Lipsia emergono intanto nuovi dettagli, tra cui quello di un sospettato bielorusso che sarebbe entrato nello spazio europeo con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk. Da fonti di sicurezza tedesche emerge però che l'uomo non sarebbe mai passato per l'Italia. Da Berlino l'inviata.
5: Fonti informate dei media tedeschi riportano che sono stati identificati due sospetti con legami con Mosca per l'attacco di Lipsia. Sono un uomo di origine russa con passaporto lettone, il basista, e un uomo bielorusso con passaporto russo, esecutore. Aveva già commesso reati nei paesi baltici. Ieri Berlino ha attribuito ufficialmente alla Russia la responsabilità degli attacchi con i droni a Lipsia. Il ministro degli interni Dobrindt e il capo della diplomazia tedesca Wadefult hanno anche comunicato le misure prese dal governo tedesco, tra queste chiudere il consolato di Bonn il 18 settembre e la casa russa a Berlino. Intanto in Germania oggi c'è stata un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera. Ieri sono stati ritrovati ordigni rudimentali in una centrale elettrica nel Brandenburgo e poi è andata in blackout una stazione elettrica vicino Colonia. Possibili le piste dell'estremismo o del terrorismo, una serie di episodi che in questo momento di attrito con Mosca contribuiscono a mettere il paese sotto pressione. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR2.
2: Il Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento è passato grazie ad una maggioranza trasversale, 32 voti favorevoli, 5 gli astenuti e 14 contrari. Oggi il Parlamento dei Veneti, ha commentato il presidente Zaia, ha scelto di dare una risposta concreta a persone che vivono condizioni di sofferenza estrema. Era doveroso. La cronaca ora, dopo la notizia di un'aggressione in carcere a Walter Lavito, la mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, arriva la smentita da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il DAP. Prosegue intanto il lavoro degli investigatori per scoprire il movente e recuperare le chat tra il giornalista e il faccendiere, che quest'ultimo ha cancellato.
1: Non risulta alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia da parte di detenuti a Walter Lavitola. Fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentiscono la notizia circolata in mattinata. Secondo quanto avrebbe riferito uno dei presunti esecutori materiali dell'attentato a Ranucci in un interrogatorio, l'ex faccendiere, mandante reo confesso dell'attentato, sarebbe stato schiaffeggiato e medicato in infermeria. Sta bene e non ha segni di percosse, hanno detto i legali di Lavitola, che ora chiedono accertamenti sulla vicenda. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame sulla scarcerazione di Lavitola. Gli avvocati hanno presentato un'istanza che Procura e Tribunale hanno però rigettato. Nel frattempo l'inchiesta va avanti. Si cerca ancora di ricostruire il vero movente dell'attentato. Una squadra di super esperti è al lavoro per recuperare le chat dal cellulare di Lavitola con Sigfrido Ranucci, che l'indagato avrebbe cancellato in concomitanza con l'arresto dei quattro esecutori materiali del blitz esplosivo il 30 giugno scorso. Eleonora Fioretti, GR2.
2: Le violenze su una tredicenne in un mini market alla periferia di Torino. La procura ricorrerà contro la scarcerazione del reo confesso, un 42enne bengalese che lavorava nel negozio.
6: La procura di Torino impugnerà il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza convalidare l'arresto del 42enne, che era stato fermato e portato in carcere dalla polizia per una molestia su una tredicenne entrata nel mini market dove lui lavorava. Per il GIP l'uomo si è mostrato pentito e collaborativo. La vittima era andata nel negozio per comprare la merenda e tra gli scaffali del locale è stata palpeggiata dall'uomo, incensurato. La violenza è stata filmata anche dalle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso anche un altro abuso, compiuto sempre dallo stesso commesso, poco prima, ai danni di una donna adulta. Dopo due notti in carcere, l'uomo è stato rilasciato. Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato l'invio di ispettori al Tribunale di Torino per ulteriori verifiche. Simona Decina, GR2.
2: Il meteo ancora caldo su tutta Italia, con picchi di temperature tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria. Scenario che resterà sostanzialmente invariato per il weekend, per cambiare a metà della settimana prossima con l'arrivo

0: delle Nazioni Unite per l'Ambiente, i cui esperti sottolineano però che è ancora possibile ridurre al minimo il tempo di questo sforamento e cercare di raggiungere gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi. Le ondate di calore di quest'estate, gli incendi boschivi che imperversano e le inondazioni mortali sono un monito di ciò che ci aspetta, ha affermato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che richiama tutti i paesi alle proprie responsabilità. Dobbiamo rendere il superamento di 1,5 gradi, afferma, il più contenuto e breve possibile. Parole d'ordine: mitigazione e adattamento. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
1: Dobbiamo assolutamente adattarci a questi fenomeni, ma dobbiamo fare in modo di ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas serra, le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, affinché non si arrivi a scenari molto molto pericolosi.
0: Daniele Morgera, GR2.
2: Fiocco celeste al Parco Natura Viva di Bussolengo in Veneto. L'ippopotama più anziana d'Europa è diventata mamma per la 15ª volta.
3: Si chiama Camilla, è l'ippopotama più longeva del continente e da 10 giorni ha dato alla luce il suo 15esimo cucciolo. 2,5 tonnellate lei, appena 50 kg lui. Vivono insieme alla loro famiglia e a un gruppo di antilopi Nyala che ha accolto a sua volta 2 nuovi nati. Per ora il piccolo ippopotamo è sotto stretta sorveglianza e nessuno può avvicinarsi. Precauzione che resterà in vigore finché non sarà abbastanza grande da affrontare il mondo con la mamma al suo fianco. Una storia tenera, certo, ma c'è altro, perché si tratta del primo ippopotamo nato in Italia negli ultimi 5 anni. Un dato importante per la biodiversità. L'ippopotamo è infatti oggi classificato come specie vulnerabile. La perdita degli habitat, l'inquinamento e la caccia ai suoi denti ne minacciano le popolazioni. Un business quest'ultimo diventato ancora più redditizio dopo le restrizioni sull'avorio di elefante. Una gioia doppia allora, quella del Parco Veneto. La vita animale che, a dispetto delle stagioni e degli uomini, rivendica il suo spazio sul pianeta. Mauro Zanda, GR2.
2: Lo spettacolo a Venezia si alza il sipario sulla 83ª mostra del cinema con George Clooney protagonista, che nell'incontro stampa ha parlato anche di attualità, della sua carriera e dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per lui leone d'oro alla carriera, quindi il primo dei 21 film in concorso, Inc. di Danny Boyle.
4: Sono qui aperta, curiosa. I film sono degli sguardi nelle storie di altri e inevitabilmente politici. La presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, prima di cominciare a vedere i 21 film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, si comincia con Inc. di Danny Boyle, al termine della cerimonia che assegna il primo leone d'oro alla carriera al divo più amato, George Clooney. Questo è un festival che amo, sono tornato tante volte, ha raccontato nell'incontro stampa. La carriera? Una cosa buffa. Hai alti e bassi e nei momenti bassi hai bisogno della gentilezza degli altri e di fortuna. Perché faccio meno film? 2 figli di 9 anni che non voglio lasciare troppo a lungo. Per lui bagno di folla e di flash. L'amica Laura Dern a raccontarlo e l'emozione di un leone tra le mani. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
2: E per la nostra pagina sportiva saluto Jacopo Barlotti qui con me.
5: Ciao Roberta, buonasera a tutti.
2: Jacopo, in primo piano la palla a volo.
5: Eh sì, con gli europei femminili, quarti di finale in campo adesso, Italia e Svezia, che si erano già affrontate nel girone con una netta vittoria delle azzurre. Siamo nel secondo set con la Svezia che ha vinto il primo 25-21, quindi parziale di un 7-0 per le svedesi. Le azzurre nel secondo set stanno conducendo 12-10 adesso.
2: Passiamo al calcio.
5: Settimana di Coppa Italia con i 16esimi di finale, stanno giocando anche qui, sono in campo Udinese e Venezia, parziale di 2-1 per l'Udinese. Nel pomeriggio pareggio 1-1 tra Sassuolo e Frosinone, decisa ai rigori la gara con il Sassuolo che ha passato il turno.
2: Restiamo sul calcio, ma parliamo di calcio mercato.
5: Perché si è chiuso ieri il mercato estivo, come sappiamo, però è ancora possibile tesserare i giocatori svincolati. Così ad esempio il Genoa prende El Shaarawy, per lui visite mediche, un ritorno per il faraone dopo oltre 10 anni al Genoa. Una notizia invece da casa Inter, perché l'uomo mercato Piero Ausilio dopo 28 anni lascia il club nerazzurro. Il nuovo direttore sportivo sarà Dario Baccin.
2: Che ci dici del tennis?
5: US Open, andiamo negli Stati Uniti perché c'è il secondo turno con con tanta pioggia, quindi gare ancora da disputare. Deve concludersi l'incontro dei Passaro contro De Jong, deve giocare Guerrieri contro

0: contro De Minaur e poi anche Berrettini contro Navone, l'argentino che al primo turno aveva battuto Djokovic.
1: Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo.
0: Con la penultima giornata di gare, un'altra pioggia di medaglie per l'Italia, 26, finora ne abbiamo contate, ma il bottino può crescere. Superata quota 200 medaglie, quindi ogni record per gli azzurri, nell'atletica oggi spiccano gli ori di Ayomide Folorunsho nei 400 ostacoli e di Vittoria Fontana nei 200 metri.
1: Grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento e edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Francesco Ciafardini e Andrea Di Marco. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va a Radio 2 Hits. Da tutti noi ancora buon ascolto.

0: Van Morrison, Brown Eyed Girl su Rai Radio 2, questa è la seconda parte, l'ultima di Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Oggi abbiamo parlato di quegli oggetti di cui proprio non riuscite a disfarvi, di quegli oggetti che rimangono dentro casa per decenni e poi probabilmente rimangono lì fino alla fine dei nostri giorni.
1: Esatto, quelli che insomma poi dovrà smaltire per noi eventualmente
0: nostri nipoti,
1: qualcun altro. Questo è un programma così un po' matto, un po' pazzo, e prima di salutarci ogni giorno ci piace anche regalarvi proprio delle notizie che raccontano anche quanti matti effettivi ci sono a piede libero in giro per il nostro paese. Quella di oggi è proprio in Italia, nella zona di Frascati. L'abbiamo intercettata lì oggi anche grazie al meticoloso lavoro del nostro Donato Moscati. Quella che vince proprio il titolo di matta del giorno è la signora che al casello non è riuscita a passare con il suo telepass e ha deciso di attraversare tutti i caselli,
0: cioè, proprio per rimanere in tema alla fine dei nostri giorni.
1: Esatto, insomma. in orizzontale. Non è riuscita ad andare perché non gli si è aperta la sbarra, e quindi in orizzontale ha tagliato tutto, sì, fino ad arrivare dall'altra parte dove c'era evidentemente il telepass funzionante.
0: Io me la immagino che si guarda circospetta e dice: ma se adesso non mi vede nessuno, faccio questa piccola infrazione, che poi tra l'altro il casello di Roma insomma sono tantissimi.
1: A Frascati per prendere il raccordo, credo, l'autostrada. Donato, cosa doveva portare?
0: A Frascati.
1: Allora, sì, la cosa straordinaria secondo me erano le facce invece degli automobilisti che si sono ritrovati a dover rallentare per evitare l'incidente con questa matta.
0: Sì, sì, anche perché è stata poi ripresa in un video che è diventato virale, quindi significa che qualcuno se l'è ritrovata non davanti ma lateralmente, mentre appunto attraversava tutta la corsia in direzione grande raccordo anulare, e lì finalmente è riuscita comunque ad oltrepassare la barriera.
1: Beh, comunque ce ne sono diversi di mattacchioni, non ultimo un'altra personaggia che si è fatta 30 minuti di autostrada contro mano. Quindi siamoci attenti, ecco, a queste situazioni, perché poi noi sì, ci scherziamo, ci ridiamo, è il matto del giorno, però si rischiano anche, come dire, la propria incolumità e quella ovviamente degli altri in situazioni del genere, soprattutto sulle autostrade dove insomma si va anche a delle velocità abbastanza sostenute, ecco.
0: Sì, io ricordavo il mio insegnante per prendere la patente
1: di scuola guida
0: che diceva sempre: ragazzi, sì, voi dovete sempre pensare in qualunque situazione che ci può essere un matto, quindi pensate sempre come evitarlo.

0: Non ci si ama solo in primavera, i Santa Marea su Radio 2 alle 19, quasi 53 minuti, siamo veramente in addirittura d'arrivo con questo appuntamento dell'estate da matti. Mercoledì 2 settembre arriva il momento prima della fine del nostro happy ending. Ah, non c'è Toto oggi, c'è direttamente il protagonista dell'happy ending. State intuendo che è un micetto. Ah, c'è pure Toto. Era Toto che faceva il gatto. Mamma mia, sempre peggio qui, veramente la situazione degenera, soprattutto alle 19.53. Caro Toto, il protagonista è un gatto e raccontiamo che cosa è successo.
1: Eh sì, perché questo micetto è stato probabilmente abbandonato sulla 4 e si trovava al centro delle carreggiate, praticamente in quello spazio che appunto separa le due direzioni. È dovuto intervenire un operatore delle concessioni venete autostradali che tra l'altro si stava per pensare.
0: Sì, una storia incredibile, a parte il gatto miracolato proprio, perché essere sopravvissuto in una situazione del genere è veramente un gattino molto molto fortunato, e lo è stato doppiamente ad aver incontrato Michele, caposquadra delle concessioni venete autostradali vicino alla pensione, che ha deciso non solo di salvarlo il gatto, ma anche di adottarlo, così lui che doveva andare in pensione si ritroverà ad avere un nuovo boss nella sua vita, perché Michele, lo sai che adesso il gatto sarà davvero il tuo, sarà lui il tuo padrone che pretenderà, no, le coccole ogni giorno, di mangiare anche nei giorni festivi, cioè non ti lascerà libero un momento.
1: No, ma soprattutto Michele è in tema con la nostra trasmissione, perché si parla appunto delle cose che noi decidiamo di tenere. Lui si stava per pensionare e quindi ha deciso di tenersi qualcosa del suo lavoro, perché questo gattino per tanti anni gli ricorderà il suo lavoro.
0: Effettivamente sì, lui stesso comunque Michele poi nell'intervista che gli è stata fatta per raccontare questa incredibile storia a lieto fine ha definito la giornata in cui ha recuperato il gatto una delle più belle della sua carriera. E così, cioè, per volerla raccontare anche in modo ancora più poetico, il segnale, no, di come una vita continua anche quando si volta pagina.
1: Posso
0: e lui,
1: capirlo?
0: Il
1: posso...
0: gatto, diciamo che lo ha vissuto un po' con questa, in quest'ottica, con questa emozione.
1: Posso capirlo, perché salvare una vita, anche quando si tratta di un animale piccolo piccolo, invece ti dà un'emozione, ma soprattutto ti lascia un ricordo veramente bellissimo. Rai Radio 2, state da matti, Yuppie Flu, Be Free Now.

0: Titoli di coda, Be Free Now, Yuppie Flu, e arriva il momento anche dei saluti. Grazie Giovanna Romano in regia, alla redazione il nostro Donato Moscati, alla cura Linda Critelli, alla parte tecnica. Salutiamo e ringraziamo Fabio Melis e il nostro Domenico Ganci, Valentina Galli alla visual. Maurizio Cuccini, ce ne andiamo e torniamo, lo sai quando?
1: Domani dalle 18 alle 20.
0: Mi raccomando, siateci. Buon ascolto, buona musica con Radio 2 Hits. A domani.
1: Ciao.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Passerò al bar a cercare risposte, ma in fondo so che...
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
4: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
3: Salvo Sottile conduce Ore 14 da lunedì alle 14 su Rai 2.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Si spengono nella serata i pur isolati temporali arrivati nelle ultime ore sulle Alpi orientali, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino meridionale, con il cielo che torna sereno ovunque. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazioni da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: tutto è a...
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, la situazione su strade e autostrade sulla Firenze Pisa-Livorno: si viaggia con traffico rallentato, siamo tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. Ci spostiamo in A1 dove ci sono code, un veicolo è in panne e qui siamo tra Attiliano e lo svincolo di Orte verso la capitale, sempre in A1 però un incidente da segnalare tra Fabbro e Chiusi Chianciano verso Firenze. Andiamo in A14, un incidente tra Vasto Sud e Termoli Molise, siamo verso Bari, sempre in questa direzione un incidente tra barriera di Taranto Nord e Mottola Castellaneta. A1 diramazione di Roma Sud, code, viene segnalato un incendio tra San Cesario e Monte Porzio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Andiamo poi sulla statale Pontina, un veicolo in fiamma all'altezza dello svincolo Pontina Vecchia in direzione Terracina, e poi sulla tangenziale di Napoli code, un incidente allo svincolo Corso Malta in uscita per chi arriva da Pozzuoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
6: Radio 2 Era Ora con Martina Martorano.
7: Yeah, bentornati amici e amiche di Radio 2. È il 2 settembre e tutto va bene, vero? O siete un po' tristi perché siete ripartiti con la vostra daily routine, con i vostri lavori quotidiani? Non fa niente, abbiamo 2 ore da trascorrere insieme fino alle 23 per ascoltare dell'ottima musica. Almeno spero, mi sono molto impegnata per questa scaletta, amici, quindi poi vorrei sapere anche la vostra. Al 348-7300-200, il numero di Radio 2. Vi invito anche a guardarci sul canale 202 del digitale terrestre e di recuperare le altre trasmissioni se vi siete persi le puntate precedenti su Rai Play Sound, anche se dovete uscire adesso, portatemi con voi Rai Play Sound anche sul telefono e io sono lì ad accompagnarvi in questo viaggio sonoro. Dove vi porterò non lo so neanche io. Partiamo con il primo brano, 21 Pilots, Ride, Radio 2.

21 Pilots Rider nel 2015, eravamo sicuramente tutti molto più giovani e questo brano entrò dritto nel mio cuore. Blurry Face era il titolo invece del disco. Non so, è da un po' che non li sento i 21 Pilots. In realtà un mese fa è uscito un album live, che poi detta così sembra che io e 21 Pilots ci sentiamo al telefono, non è vero, cioè nel senso non mi è mai capitato, mai dire mai, però non li sento dal punto di vista discografico, ma leggo nei preziosi appunti di Stefano Mascitti, che saluto e ringrazio, che un mese fa è uscito un album live registrato durante un loro show evento a Città del Messico, wow, davanti a 65.000 persone, e noi non eravamo lì. Novità fresca fresca portata qui in dono per voi amici e amiche di Radio 2, è infatti uscito il 21 agosto il nuovo disco di Georgia Smith dal titolo What Are The Dots. Georgia Smith ve l'ho già presentata come una delle regine del soul degli ultimi anni. Quest'album è nato un po' per caso, è partito dal lavoro con il suo produttore P2J, con cui lei aveva già lavorato nel brano Little Things, ve la ricordate? Ve l'ho fatta sentire qualche puntata fa, se ve lo siete perso, Replay Sound. Comunque da lì Georgia e il suo produttore hanno iniziato a pensare ad un progetto più indirizzato sulla musica dance. Poi nel settembre del 2025 è arrivata in studio, loro sono di Londra, esattamente della parte est di Londra, e in realtà ha trovato un po' il lavoro già fatto, 2 anni di idee e produzioni lì pronta ad aspettarla. Hanno iniziato a lavorare a gran parte del disco ed è nata in appena 3 sessioni studio, che è una cosa rarissima, cioè vuol dire che si sono incontrati 3 volte e hanno tirato fuori un EP. Il risultato appunto è questo mix di garage, house, influenze afro, decidete un po' voi, decifratela come volete, ma spero che sia anche per voi una di quelle donne meravigliose da mettere nell'Olimpo delle nuove artiste del pop. Poi alla fine va a finire anche lei

0: dietro c'è anche questa collaborazione con una delle voci più importanti dell'Afrobeats, Wizkid, insieme a Georgia Smith nel brano che avete appena ascoltato su Radio 2 dal titolo Live, uscito veramente da pochissimo, ma noi siamo sul pezzo, vi facciamo sentire sempre tutte le novità valide, quelle lì che ci piace passare e ascoltare insieme. La prossima artista è Rosalia. Quanti la conoscono? Beh, direi che ormai un po' tutti. Lei sta concludendo il suo tour, lo sappiamo bene, anche perché è passata in Italia, ha dovuto poi a un certo punto interrompere il concerto di Milano per un malore, ma comunque gli ospiti, insomma tutti i fan, sono stati felici di vedere almeno parte di quel grande spettacolo che aveva preparato per il suo ultimo tour mondiale. Lei è cresciuta studiando il flamenco al Conservatorio di Barcellona e il suo ultimo album è cantato, pensate, in 14 lingue, compreso l'italiano a un certo punto. È un disco meraviglioso, per tantissimi il disco dell'anno, è riuscita a raggiungere 5 classifiche diverse, 5 numeri 1, tutti insieme. Un successo che secondo me alla fine ci sta, perché Rosalia è un'artista che ha lavorato tantissimo sulla propria tradizione, sul recupero del flamenco e del suo suono, ma sempre con la voglia di cercare qualcosa di nuovo, no? Questa ricerca passa anche attraverso le persone che poi l'hanno accompagnata in questo viaggio, dalla sua estetica, che ha curato insomma tutto il suo look, i live, i videoclip, le sue apparizioni. Cioè, dietro a Rosalia c'è sicuramente tutto un mondo per presentarla così come la vediamo. Musica e immagine alla fine vanno sempre insieme, soprattutto se cerchi di creare un personaggio così forte nella musica, e ci sono sicuramente riusciti. E poi ci sono i grandi produttori con cui ha collaborato, uno su tutti El Guincho, il produttore spagnolo che ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione del suo sound. E per capire proprio da dove arriva tutto questo, andiamo a prendere un brano del 2018. L'album è El Mal Querer, che è quello che l'ha fatta poi conoscere in tutto il mondo, e c'è proprio El Guincho dietro alla produzione di questo brano. Malamente, Rosalia, Radio 2.
1: Ese grita lito roto.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

bentornati ed era ora dalle 21 alle 23. Martina Martorano, la sottoscritta, a tenervi compagnia qui su Radio 2 con un programma dedicato alla musica. Passiamo dal pop all'elettronica, andiamo in territori lontani, facciamo un po' quello che ci pare in queste serate qui. Stavo dicendo in queste serate d'agosto, ma questa è la nostra prima puntata di settembre. Fino all'11 sarò con voi tutte le sere a continuare a raccontarvi dei brani e degli album che ci sono piaciuti di più, ma sempre con il vostro contributo. Se vi va al 348 7300 200, scrivetemi pure i vostri brani del cuore, quello che vorreste sentire. Io poi colleziono tutto e porto a casa e studio e preparo le scalette per i prossimi giorni. Questi erano i Coldplay con Yellow. È la seconda volta che vado a pescare dal loro album Parachutes, ma secondo me è tra i più belli, quindi mi piaceva anche stasera fare un passaggio ai vecchi Coldplay insieme a voi. Altro classico, ci spostiamo però in Italia, 1984, dopo qualche esperimento in sardo, in napoletano e abruzzese, il grande, immenso e unico Fabrizio De André si lancia per la prima volta per un disco intero dritto dentro il suo dialetto genovese, insieme ovviamente al suo produttore storico Mauro Pagani, e da lì nasce Cresa de Ma, un tributo alla musica del Mediterraneo, un capolavoro tra i migliori dischi, secondo me, degli anni 80. L'ascoltiamo insieme. Fabrizio De André su Radio 2.

a chi che sai a in tacca d'udria con un lemaina gente deliga facce de mandila vuoi che tu lo assu preferisci alla

Marinai tornati dal mare, diretti a una taverna, un suono che mescola Mediterraneo, mondo arabo e musica turca e tutta la poesia di Fabrizio De André su Radio 2. Passiamo subito a un prossimo brano. C'entra qualcosa con Cruesa de Mar? Assolutamente no, ma non fa niente, è comunque un viaggio. Ci spostiamo in Svezia, andiamo da loro. Little Dragon, quattro amici di Gothenburg che nel 2011 tirano fuori un album dal titolo Ritual Union.

Yukimi Nagano è il nome della voce femminile che avete ascoltato insieme ai Little Dragon in questa Ritual Union. Radio 2 era ora fino alle 23 insieme e stavo leggendo che proprio oggi c'è stata l'apertura della Mostra del Cinema di Venezia. Avete seguito? Dai, qualcosa sì. Se no ci sono io, vi faccio un rapido recap. Tra i film presentati c'è Ink di Benny Boyle, che tra i più attesi al concorso c'è il ritorno di Nanni Moretti con Succederà questa notte, 45 anni dopo la sua ultima apparizione in concorso, ma davvero wow. C'è Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con la bravissima Vanessa Scalera, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, tantissimi film ovviamente in gara, e tra qualche giorno arriverà anche Luca Guadagnino per ritirare un premio alla carriera prima di presentare un documentario che ha girato su Bernardo Bertolucci. E a proposito di Guadagnino, qui vi volevo, per il suo prossimo film, quello dedicato alla nascita di ChatGPT, ha deciso di chiamare niente po' di meno che Damon Albarn, gli ha chiesto di comporre le musiche. Del resto lo sappiamo bene, Guadagnino è un grande intenditore di musica, ascolta sempre Era Ora di Radio 2, non per altro, il primo grande nome a cui si era rivolto era Sufjan Stevens, ve lo ricordate, il cantautore americano molto folk, molto acustico, che proprio nell'album Call Me By Your Name, che ha dato poi il titolo a Guadagnino, che gli ha valso una nomination all'Oscar per il film Chiamami col tuo nome, ha scritto questa bellissima ballata d'amore, Mystery of Love, Sufjan Stevens su Radio 2.

Mystery of Love, Sufjan Stevens su Radio 2. Vi ricordo spesso di andare su Replay Sound per recuperare le puntate di Era Ora, ma anche per andare a scoprire tutte quelle che sono le nostre programmazioni. E questo inverno ci sono stati 5 appuntamenti nel pomeriggio di Radio 2 di Madame con Radio Disincanto. Lei ha affrontato un percorso molto intimo, molto personale, parlando del delicato passaggio dall'infanzia alle adulta, la caduta delle illusioni e l'impatto con la realtà. Bellissimo, se vi va andatelo a recuperare. Alla fine ha fatto quello che fa con la sua musica, si è raccontata in maniera diretta, precisa, senza troppi giri di parole al suo pubblico, e lo ha fatto anche sul palco dell'Ariston con questo brano qui, Voce, Madame.

Leggo che stasera canta Vicenza, Madame, quindi potremo collegarci con lei nella città dove è nata. Lì in mezzo al pubblico ci sarà sicuramente anche chi se la ricorda da ragazzina, quando a 16 anni firmava il suo primo contratto discografico. Non la possiamo interrompere, ma dato che è di casa qui sicuramente tornerà nei nostri studi di Radio 2. Dicevamo poco fa di musicisti prestati al cinema, no? Parlavamo di Sufjan Stevens, di Devon Alban, coinvolti nelle colonne sonore del film del nostro Luca Guadagnino. Ecco, Benjamin Clementine, che sta per passare qui su Radio 2, e è finito anche lui al cinema nel film In the Hand of Dante, con un cast enorme da Al Pacino e Martin Scorsese. E dato che ve l'avevo fatto ascoltare qualche settimana fa con il suo nuovo singolo, ho deciso di ripresentarvelo anche per fargli un grande in bocca al lupo, perché ha firmato la sua prima colonna sonora cinematografica, ma con ascoltandolo con un brano che l'ha portato al successo nel 2015. Si intitola Nemesis e lui è Benjamin Clementine.

Radio 2 era ora, Martina Martorano con voi, i vostri messaggi al 3487 300 200 e i vostri occhi sul canale 202 del digitale terrestre. Abbiamo ascoltato Benjamin Clementine, ci spostiamo adesso a New York con una delle artiste più imprevedibili e controverse della scena hip hop ed elettronica. Sto parlando di Azealia Banks, la recuperiamo con un brano del 2014 dal titolo Desperado. Radio 2.

0: Desperado.
1: Azalea Banks, Desperado, su Radio 2, un brano che arriva dal suo primissimo album, Broke with Expensive Taste. Adesso Azalea Banks non so bene che fine abbia fatto, sicuramente è un personaggio molto discusso, negli anni ha avuto diversi scontri pubblici con altri artisti, personaggi dello spettacolo, e spesso ha fatto parlare di sé anche per quello che scrive e pubblica sui social. Però quell'album lì, quell'uscita lì di Azalea Banks fu veramente impressionante in quegli anni lì, era una grande scommessa, poi insomma ha preferito prendere altre vie. Va bene amici, vi presento adesso due miei compagni di avventura qui su Era Ora di Radio 2, non li conosco però faccio finta che siano nostri amici. Dave, alla mia sinistra, rapper londinese, uno dei nomi più importanti della nuova scena britannica, è arrivato al grande pubblico giovanissimo e negli anni ha costruito un suono che mette insieme rap, soul e influenze afro, tre elementi fondamentali per essere nella nostra scaletta di Era Ora. Alla mia destra c'è Tems, una cantante meravigliosa, un'autrice nigeriana, ed è una delle voci che hanno portato l'afrobeat a un pubblico internazionale. Questi due si sono incontrati, non grazie alla sottoscritta, ahimè, e hanno dato vita a questo brano qui, Rain Dance, nato dall'incontro tra il rap di Dave e il mondo molto più morbido e afrobeat di Tems.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 21:58, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. In A4 troviamo delle code per un cantiere tra Monza e la tangenziale est di Milano verso Brescia. Ci spostiamo in A14, è nato il ripristino di un incidente tra barriera di Taranto Nord e Motola Castellaneta, siamo verso Bari. Sempre in A14, sempre verso Bari, un incidente da segnalare tra Vasto Sud e Termoli Molise. Un veicolo in fiamme viene segnalato in A1 tra Allacciamento Ramo Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze, sempre in A1, un incidente tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione di Firenze. Poi in A16 Ampoli Canosa, anche qui prudenza personale su strada per il ripristino di un incidente, siamo tra Cerignola e Candela verso Napoli. Ci spostiamo sulla statale Carlo Felice, un incidente, ci sono rallentamenti 7 km prima di Bonorva e qui siamo in direzione di Porto Torres. È tutto da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

con Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare. Torniamo in diretta qui su Radio 2 in questo martedì 2 settembre. Come sta andando, amici, questo rientro? Se per qualcuno di voi lo è, fatemelo sapere al 348 7300 200. Io ce la sto mettendo tutta nell'allietarvi questa serata all'insegna della buona musica. Sono passati 10 anni da quando è uscito un disco italiano, secondo me bellissimo, La fine dei 20 anni di Francesco Motta, un disco che a mio avviso è diventato un po' generazionale. Raccontava quel momento in cui ti accorgi che i 20 anni stanno finendo, non hai ancora capito bene cosa viene dopo, devi fare un sacco di cose e cercare anche parcheggio, come dice lui nel suo brano. Sarà che era uscito proprio alla fine dei miei 20 anni, ma io l'ho sentito veramente tanto, perché alla fine non parla soltanto di diventare grandi, ma parla proprio di una fase un po' sospesa che può succedere in qualsiasi età, in cui inizi a fare i conti con le aspettative, con le scelte che hai fatto e con quelle che ancora devi fare. C'è la voglia di andare avanti, ma anche un po' la paura di perdere qualcosa per strada. Fatto sta che Motta è tornato in giro con un tour celebrativo proprio di questo album, è passato anche nelle maggiori città italiane, ha fatto festival, non sono riuscita ad andare a vedere neanche un concerto, ma posso insieme a voi riascoltare uno dei suoi brani all'interno di quell'album, dal titolo Prima o poi ci passerà. Motta su Radio 2.

Prima o poi ci passerà, canta così Motta su Radio 2. La prossima canzone invece è dei Toots and the Maytots. L'hanno scritta e incisa nel 1969 in Giamaica, ma in realtà quel brano uscì fuori e arrivò anche in Inghilterra. 10 anni dopo, nel 79, i The Special ne hanno fatto una versione più veloce e ballabile, riportando il brano alle origini ska energiche. Arriva poi Amy Winehouse, che amava tantissimo questa versione, tanto da realizzarne una cover anche lei. Forse non se ne parla spesso, ma Amy Winehouse era innamorata della musica caraibica quanto lo era del soul e del jazz, e proprio nell'estate del suo massimo successo, nel 2007, chiuse il suo storico concerto da oltre 100.000 persone al Festival di Glastonbury, quello più importante in Inghilterra, esattamente con la cover di questo brano, e lo eseguì anche dal vivo nel programma di Jules Holland nel 2006, la sera in cui presentava Back to Black e duettava con Paul Weller. Ascoltiamola, Amy Winehouse, Monkey Man, su Radio 2, Era Ora.

Man di Amy Winehouse. Abbiamo deciso di ascoltare questo brano particolare, insomma, della sua carriera, per ricordare una delle artiste migliori di sempre, Amy Winehouse, per l'appunto. State all'ascolto di Era Ora su Radio 2, e lo sapete, ogni tanto mi va di riproporvi degli artisti che abbiamo già ascoltato insieme. Qualche puntata fa vi avevo presentato i Black Pumas, Adrian Quesada, chitarrista texano, e Eric Burton, californiano, che cantava per strada in giro per gli Stati Uniti. Insieme si sono fermati poi ad Austin e hanno creato dei dischi veramente eccezionali. Stasera avrei voglia di farvi sentire un brano che li ha fatti conoscere in tutto il mondo. Eric lo scrisse appena sveglio, seduto sul letto, tra l'altro pare a casa di suo zio in New Mexico, che salutiamo, ciao zio di Eric, e mentre in realtà stava ancora imparando un po' a suonare la chitarra. In quel periodo lui dirigeva anche un gruppo di preghiera e voleva scrivere di spiritualità. Il brano infatti è stato costruito apposta con un'anima un po' da chiesa, un po' soul, un po' gospel. C'è il battito delle mani, c'è questo coro che si sente nel ritornello, che tra l'altro è stato affidato a due donne, Lauren Cervantes e Angela Miller. Il brano gli è valso anche una nomination ai Grammy come disco dell'anno. Si intitola Colors e loro sono i Black Pumas. Radio 2. I woke up

Black Pumas nella nostra serata di Era Ora su Radio 2 dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì qui su Radio 2 sul canale 202 del digitale terrestre. Vi ricordo anche Rai Play Sound per portarci con voi. Se dovete in questo momento spegnere la radio è facile, andate su Rai Play Sound e potete ascoltare questa diretta ma anche tutte le puntate che magari vi siete persi. Il prossimo brano che vi faccio ascoltare è stato fonte di ispirazione per il Little Dragon che abbiamo appunto passato a inizio puntata. È un brano di Janet Jackson, è pubblicato nell'album The Velvet Rope, uno dei suoi dischi forse più intimi, nato in un periodo difficile della sua vita. Got Till It's Gone è particolare anche perché qua Janet si allontana un po' dal pop più classico, infatti ad accompagnarla c'è Q-Tip dei A Tribe Called Quest e anche Joni Mitchell, perché proprio quel ritornello di Joni Mitchell l'accompagna in tutta la canzone. L'idea che non ci accorgiamo delle cose, del valore delle cose finché non le perdiamo, diventa un po' il cuore della canzone, e il risultato è questo brano qui che a sentirlo anche oggi sembra sorprendentemente moderno. È una Janet più adulta, più libera, che lascia spazio al groove, all'atmosfera. Forse è la Janet Jackson che preferisco, non a caso l'ho infilata questa sera con questo brano all'interno della nostra playlist. E anche il video, non so se ve lo ricordate, divenne molto iconico, ambientato in Sudafrica negli anni 40, e racconta una storia di musica, di libertà, con un forte omaggio alla cultura e alla fotografia dell'epoca. Got Till It's Gone su Radio 2.

Got Till It's Gone, cantava così Janet Jackson insieme a Q-Tip e Joni Mitchell. Ho voglia di farvi ballare un po', lo faccio con un brano del 1998 cantato da Roisin Murphy. Ve l'ho già detto che sono innamorata di questa donna, che ho avuto il piacere di ascoltarla nel suo nuovo percorso da solista. Però c'è da dire che tutto è nato nel fine anni 90 insieme a Mark Brydon, il suo partner sia nella vita che nella musica. Al centro della scena elettronica inglese c'era lei insieme ai Moloko con questo brano qui.

Bring It Back Moloco su Radio 2. L'avevo capito che Francesca, che ci ha scritto al 348 7300 200, aveva voglia di riascoltare questo classico ormai degli anni 90. Ci ha fatto ballare, ci ha fatto anche riflettere, forse no, ma sicuramente è uno di quei brani che va messo ogni tanto anche per sgranchire le ossa. Passiamo al rock dei giorni d'oggi. 2026 è uscito un nuovo singolo dei Fontaines D.C. I più attenti lo sanno, ve l'ho fatto già ascoltare, ma non fa niente, perché comunque loro sono una delle band più amate del momento, è il rock di adesso e si meritano un altro spazio qui ad Era Ora su Radio 2, anche perché Brian Chatten, il leader della band, ha spiegato meglio il concept del nuovo disco. Ve lo vado a leggere. Dopamine Chamber lo definisco come una camera della dopamina. Ci entri dentro e noi testiamo addosso questi pezzi che alterano la mente e l'umore. Non ho capito un granché. Se il disco precedente era 60% umano e 40% corrotto dall'automazione, in questo gli artifici hanno preso ancora più il sopravvento sul vero. Ci avete capito qualcosa? Io no, però questo brano mi piace. Marianne, Fontaines D.C. su Radio 2.

Marianne dei Fountains DC, il nuovo singolo uscito da pochissimo qui per voi su Radio 2. È un live che vorrei consigliarvi? Assolutamente sì. È un live che ho visto, stavolta posso dire di sì, erano ancora in erba, ma ho avuto la possibilità di capire quanto questi ragazzi sono bravi con le chitarre e quanto è giusto che siano adesso considerati il nuovo rock dei giorni d'oggi. Pochi giorni fa è uscito un live di Bob Marley and the Wailers e quindi ho preso al volo questa notizia, ho detto vabbè, chi sono io per non mandare un brano di Bob Marley? L'hanno pubblicato per il 50° anniversario, 4 concerti registrati a Londra all'Hammersmith Odeon nel giugno del 1977, e siamo proprio negli anni in cui Bob Marley sta diventando una figura internazionale. Mentre in Giamaica il clima politico è sempre più violento, lui sceglie di non schierarsi e continua a parlare di pace e di unità, che poi è la cosa che ha caratterizzato la carriera di Bob Marley. Spesso si pensa che il reggae sia tutto rose e fiori, in realtà non è così. Moltissimi testi e molti artisti sono stati boicottati nel corso degli anni proprio per i loro contenuti violenti. Bob Marley era molto amico di Toots Hibbert, il cantante dei Toots and the Maytals, che abbiamo citato prima per la sua Monkey Man. Si conoscevano da anni e condividevano la stessa scena reggae giamaicana. Poi nel dicembre del 76 c'è stato quel famoso attentato nella casa di Kingston. Bob viene ferito alla gamba e poco dopo lascia la Giamaica per Londra. È proprio in questo periodo che nasce Exodus, uno dei suoi dischi più importanti. E dentro c'è jamming. Anche nel film di Bob Marley, One Love, c'è un racconto molto preciso di quel momento: l'attentato, la fuga a Londra e la scelta di Bob Marley di trasformare quella paura, quella violenza in musica e in un messaggio di unità. E poi c'è quel no bullet can stop us, cioè nessun proiettile può fermarci. Bob Marley and the Wailers con la loro Jamming.

Radio 2 era ora con voi ancora per una manciata di brani. Quanti ne posso passare, maestri? 3, 4? Non si sa, Federico non mi guarda perché ha paura che... 3, massimo 3. Va bene, allora facciamo così. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo a Londra. Un artista che si chiama Suki Waterhouse è una modella, è stata scoperta a 16 anni in un pub di Londra. È stata un'attrice e infine anche musicista. Ha firmato con un'etichetta importante, la Sub Pop, che ha pubblicato anche i primi dischi di Nirvana, così, giusto per darvi un'idea. E il brano che ascoltiamo viene dal suo terzo disco, Loveland, uscito da poco, ed è dedicato a un pub di Notting Hill. C'è anche un riferimento a Hugh Grant. E proprio di fronte all'appartamento di Suki Waterhouse c'è questo pub dove lei ha passato gran parte delle sue giornate e dove si è innamorata del suo compagno, che è niente po' di meno che Robert Pattinson. L'ascoltiamo, Notting Hill, Suki Waterhouse su Radio 2. Like

passato gran parte delle sue giornate e dove si è innamorata del suo compagno, che è niente po' di meno che Robert Pattinson. L'ascoltiamo, Notting Hill, Suki Waterhouse su Radio 2.